gusta el mambo, el iqui iqui, el macaracachimba, el azulaca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Oggi è giorno festivo, signore e signori.
1: È chiaramente un giorno festivo in tutto il Canada, per motivi diversi, ma è festa.
0: Ma quale festa? Questo?
1: Signori, a seconda di dove vi trovate festeggerete una cosa diversa, per esempio.
0: Per esempio.
1: Qui in Quebec è la Fête des Patriotes.
0: Sì, è anche il giorno di Chénier, se ti interessa. È anche la Fête de Dollar de Chénier, che era Dollar des Ormeaux. Vabbè, comunque.
1: Adesso ci arriviamo.
0: Cominciamo con...
1: La regina? Vittoria. Omonima? Vittoria.
0: No, tu sei principessa.
1: Io sono principessa.
0: Non sei ancora regina.
1: Perché non ho la C di Vittoria.
0: Non sei ancora regina.
1: No, regina ce n'è una sola, per carità.
0: Ma,
1: no, no, a me va benissimo.
0: Allora, la, la regina Vittoria, il cui ricorre il compleanno.
1: Compleanno, signori, fa gli anni.
0: Che poi
1: Vittoria.
0: È sbagliato perché teoricamente non è nata il... cioè, questa
1: vabbè,
0: si celebra...
1: dimmi tutto.
0: Allora, la festività si celebra il secondo lunedì del mese di maggio, ok? Quindi non cade necessariamente con il compleanno di Vittoria.
1: Vabbè, ma quella è la regina, lei deve fare le feste. Cioè, magari festeggia per tutta la settimana, capito?
0: Ho capito.
1: Che cambia?
0: No, però voglio dire...
1: Non è proprio il giorno della nascita,
0: no,
1: si celebra comunque il compleanno.
0: Esatto, è stata istituita nel 1901, uh-huh. È appunto il compleanno della regina Vittoria, da cui i due nomi, giorno di Vittoria
1: sì.
0: E giorno della regina.
1: Ah, adesso non serviva, io vi ringrazio, mi sento veramente onorata, però...
0: Comunque lei è nata il 24 maggio del 1819,
1: no,
0: capito?
1: Io
0: quindi
1: no.
0: Già lì, no, tu non sei nata né il 24 maggio né il 1819.
1: Perché altrimenti sarei veramente
0: un fenomeno.
1: Un fenomeno.
0: Fare un programma radiofonico essendo nata nel 1819 non è da tutti.
1: Ma
0: diciamo
1: pensa aver vissuto questo avanzare della tecnologia, delle tecniche all'interno della radio, non sai che figata?
0: Assolutamente, assolutamente. Comunque serviva anche a distinguere i canadesi... Dagli americani.
1: Oh perbacco.
0: Che avevano interrotto i rapporti con il Regno Unito. Gli abbiamo detto, beccati questo, noi continuiamo a festeggiare Vittoria.
1: Carlo ha appena ricucito adesso,
0: non gli hanno ricuciti,
1: bravi.
0: Anzi, gli stanno scucendo completamente adesso, ma questo è un altro discorso.
1: Questo è un altro discorso.
0: Un altro discorso. Carlo Vittoria.
1: Chissà che personaggio potrebbe parlare così. Comunque, oltre ad essere il Vittoria Day,
0: sì.
1: Due regine alla fine dividono il giorno insieme, quindi sì. Elisabetta II anche.
0: Vabbè, perché poi diventa il giorno della regina, essendo il giorno della regina.
1: Giorno.
0: Esatto, adesso bisognerà fare il giorno del re, adesso questo è un altro discorso, per l'amor di Dio, perché non vogliamo mescolare le carte, però anche
1: pensate
0: lui
1: che certo... Canada butta male, prima
0: no,
1: o poi
0: se io fanno... fossi Carlo, un momentino di rabbia ce l'avrei, dico, quella parte che è morta da una cifra, poi continuate
1: una
0: a festeggiare lei.
1: L'altra.
0: Anche l'altra. Quindi voglio dire, io che sono re adesso non mi festeggia nessuno.
1: No, infatti lo mettono sulle banconote però, no?
0: Sì.
1: Quell'altro sul passaporto,
0: sì.
1: Ognuno il suo.
0: Quell'altro non è re comunque. Ti
1: no, però tanto. Vorrebbe tantissimo esserlo,
0: lo so, sì,
1: è
0: sì,
1: per
0: sì,
1: quello
0: lo
1: che
0: so.
1: Si è fatto mettere, vorrebbe farsi mettere sul passaporto.
0: Comunque tra 1900 e il 1910 i quebecchesi iniziarono a riferirsi a questa festività come...
1: La Fête des Patriots.
0: No.
1: Ah, no, no,
0: no,
1: scusa, ho sbagliato anno.
0: Fino al 1910 dicevano il lungo fine settimana di maggio. Non menzionavano mai la regina.
1: Comunque le distanze, mettiamo le distanze per favore.
0: Loro erano, come ben sappiamo, ambivalenti nei confronti della monarchia, quindi ovviamente...
1: No, non erano ambivalenti, erano chiaramente da
0: contrari,
1: un'altra parte,
0: vabbè,
1: contrari.
0: Fu allora che diversi nazionalisti proposero di rinominare la festività in onore di Adam Dollar des Ormeaux, che lasciò un segno nella storia del Quebec tentando con 16 volontari di resistere a un attacco degli irochesi a Ville-Marie.
1: E questo è scritto anche sui libri di storia per quando si prende la cittadinanza.
0: Una missione che alla fine fallì. Mm-mm. E io devo dire che sono d'accordo con gli irochesi, ma poi ognuno ha la sua visione delle cose.
1: Noi adesso raccontiamo la storia, poi insomma, conclusioni in un altro momento.
0: Vabbè. Poi, in occasione... Cara Vittoria, del 125esimo anniversario delle lotte patriottiche,
1: sì.
0: Anche quelle non hai partecipato perché erano 1837-1838.
1: Sì, no, in effetti non c'eravamo né
0: io
1: né te.
0: Nel 1962 la celebrazione adottò il nome di Giornata di Dollar e Chénier, che erano appunto due patrioti.
1: Sì.
0: In onore del patriota Jean-Olivier Chénier, acclamato come il più grande eroe franco-canadese, mm-hmm, morto durante la battaglia di Saint-Eustache nel 1837.
1: Quindi che si sono sacrificati.
0: Si sono, cioè questi erano veri patrioti rivoluzionari, non erano quelli che stanno in ufficio a scrivere i commenti negativi su Facebook.
1: Era per dire, hanno perso la vita.
0: Voilà. Quindi era particolarmente significativo, dato che appunto recenti studi avevano sollevato seri dubbi sulla natura eroica della condotta invece di Dollard des Ormeaux e dei suoi uomini.
1: Vero.
0: Mi ha detto meglio celebrare Chénier che Dollard, e c'è stata qualche diatriba anche lì, ma questo voglio dire.
1: Fa parte della storia di ogni paese, ci sono contraddizioni e difficoltà a relazionarsi con la propria storia, accettarla, ma questo lo sappiamo benissimo, noi cerchiamo di fare un sunto adesso.
0: E fu finalmente nel 1982 che l'opinione pubblica iniziò a fare pressioni per l'istituzione di una festività annuale in memoria dei patrioti, che sostituì ufficialmente la festività del Dollar Day, mm-hmm, e anche del Victoria Day nel 2002. Quindi dal 2002...
1: Recente.
0: Esatto, sono 24 anni che noi festeggiamo i patrioti e non la regina. Poi voi festeggiate chi
1: vuole. Quello che volete. Comunque, tanti, per tanti oggi è giorno di ferie.
0: Ecco, questa è la cosa poi alla base...
1: A noi cosa cambia? Cambia questo, che tanti negozi sono chiusi proprio per questa giornata. Io ho un vago ricordo di un Victoria Day perché sono andata un po' in giro per la città qualche anno fa a fare un vlog, un video che trovate anche sul mio canale YouTube Vittoria Zorfini, e se non sbaglio coincideva con il momento in cui finalmente non c'era più l'obbligo delle mascherine. Forse c'era ancora per entrare nei negozi, però insomma si allentava un po' la maglia di questa, di questo periodo.
0: Liberation Day insieme a Victoria Day.
1: Adesso non ricordo precisamente, però mi ricordo vagamente che insomma ci stavamo vedendo la luce, ecco.
0: Si rivedevano i sorrisi.
1: Sì, ritornammo a guardare le stelle, sì, quella roba lì.
0: No, io le stelle le guardo ancora adesso.
1: Anche io, devo dire, da Montreal si vedono, dal mio lato ne vedo veramente, sì, poche, quando le vedo sono molto stupite, di, sì, solito fa meno 30, sì, onesta.
0: Sì, perché quando, sì, esatto. Però,
1: il vento ha spazzato via tutte le nuvole.
0: Sì. No, io l'ultima volta che ho visto le stelle è stato quando ho preso l'armadietto, non so se ti
1: maledetto
0: ricordi che c'avevo questo bornoccolo in testa.
1: Quelli... No, mi ricordo l'altro.
0: Anche sì.
1: Sì, sì,
0: ne,
1: sì,
0: prendo parecchi. Stavo per prendere uno anche stamattina che sono dovuto andare sotto la scrivania, ma vabbè, questo.
1: Allora, il trucco secondo me è bloccare subito la rabbia, non farla uscire come un'ira funesta, ma bloccarla. Cioè, quando prendete il mignolino, tenetela un attimo e poi lasciate andare, perché sennò diventate... come dire, una forza dirompente,
0: ma io in questo sono cosciente dei miei limiti, ho bisogno di terapia, so che non riesco a controllare la mia rabbia, cara Vittoria, mi dispiace
1: però. Ragazzi, comunque camminiamo, mangiamo bene, un respiro, contare fino a 10, se serve anche fino a 20 o 30, bere dell'acqua, cambiare l'aria, che cambia noi pensiamo, anche io ce l'ho, eccola qui. Perfetto. Vi state idratando anche voi a casa?
0: Mi raccomando.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: E ce la ridiamo intanto fuori onda, però siamo sempre con voi.
2: Ma ce la ridiamo anche in onda.
1: Non ma ce la ridiamo anche in onda. Ci mancherebbe che non vi partaggiamo, rendiamo partecipi di questa nostra diretta. Oggi una puntata un po' diversa dal solito, perché lo sapete, è un giorno di festa.
2: Festa? Non la conosci?
1: No, ti ho seguito, ma no.
2: DFM.
1: Non te conosco.
2: Non conosci la festa della
1: sì,
2: DFM?
1: Sai che io non vedo l'ora di vederti di nuovo a teatro, mi fai DFM. Aspettare fino ad all'autunno.
2: Non conosci ancora la PFM?
1: No. Puoi inviare tutto a info@chiocciola moltissimo. Moltissimo. Vogliamo ricordare il titolo agli amici? Adesso non la posso mettere in onda, però.
2: Robert Plant.
1: Grazie. Titolo?
2: No, tutto l'album.
1: Tutto. Quindi se volete state con noi in diretta, se no andate ad ascoltare pure Robert Plant, che è Roberto Pianta.
2: Mm-hmm. Parlando di piante, il biodome è aperto.
1: No. Il biodome è aperto, eh? È festa della regina, festa dei patriotti.
2: Vogliamo dire dunque cosa è aperto e cosa è chiuso oggi?
1: I nostri cuori sono aperti.
2: Sempre.
1: Sì, anche il nostro canale YouTube.
2: Sempre
1: aperto. Però in particolare
2: gli uffici
1: modo
2: di CFMB sono chiusi
1: però,
2: oggi.
1: Però siamo in diretta con voi, comunque voilà. In onda. Lunedì 18 maggio.
2: Un po' differita questa diretta.
1: Comunque siamo qui. In realtà è aperto praticamente tutto. Io adesso non vorrei darvi questo spoiler. Vi serve una farmacia?
2: Vi dico subito che le biblioteche sono chiuse.
1: Gli vogliamo dare un po' di riposo.
2: Quindi se non avete preso il libro da leggere durante questa giornata,
1: andate in farmacia, che magari trovate delle riviste da comprare, per dire. Comunque, io spero per voi che facciate qualcosa di bello, ma se vi dovesse servire una cosa da acquistare, i centri commerciali, negozi al dettaglio, mini market, supermercati, sono aperti.
2: Voilà, comunque gli uffici amministrativi delle municipalità, che quelli anche quando sono aperti non è che servono.
1: Non è vero, dai, non è vero, non sempre, ogni tanto funziona.
2: Tribunali sono chiusi.
1: Pensavo dicessi la tribù che balla, però oggi non c'è.
2: No, tribù che balla non c'è.
1: Mercoledì comunque.
2: Martedì. che mi segui con estremo interesse.
1: Scusa Silvia, oggi che giorno è? Oggi è lunedì, hai ragione. Mi sono confusa.
2: Domani la tribù.
1: Vabbè. Poi guardo il calendario.
2: Le istituzioni finanziarie.
1: Che ridi?
2: Quindi banche sono chiuse. Se non ci avete
1: oggi dobbiamo andare in banca. A parte non si va quasi più in banca.
2: Attenzione, passaporto. Se dovete partire troppo tardi, è chiuso oggi l'ufficio dei passaporti.
1: Se vi serviva il passaporto, spiacenti, non è oggi il giorno.
2: E anche la SAC, che abbiamo conosciuto in modo particolare recentemente.
1: Ah, quella SAC,
2: quella con la click. Dopo la SAC, click.
1: Un macello.
2: E le poste non funzionano oggi, signore e signori. Se aspettavate la lettera d'amore. Che belle, una volta ci si scrive.
1: Pensavo quella del censimento, è già tardi.
2: No, il censimento
1: già fatto, attenzione.
2: Non vi arriva la multa se non l'avete fatto.
1: Certo, se vi è arrivata
2: però,
1: oggi.
2: Attenzione, non vi arriva oggi la multa perché le poste non funzionano, quindi oggi non arriva la posta e la multa vi arriverà domani.
1: Ma magari non ve la consegneranno a mano nei prossimi 5 anni, ma questa è un'altra storia ancora.
2: Ma dai, tu sei troppo giovane per aver vissuto il momento in cui si ricevevano le lettere d'amore.
1: Guarda, noi in realtà avevamo gli amici e le amiche di penna, anche se eravamo vicini, non troppo lontani di casa, noi ci scrivevamo e la cosa bellissima. Era che parlavamo della nostra giornata e magari ci preparavamo anche la cassetta con le nostre canzoni e la davamo alla nostra amica o al nostro amico.
2: Quindi, vabbè.
1: Tu hai ricevuto lettere d'amore? Io le ho ricevute le lettere d'amore.
2: Sì, io le ho ricevute, le ho scritte.
1: Poi se avete avuto un amore a distanza, un po' per forza di cose, una lettera l'avete scritta.
2: Assolutamente. Bene.
1: Meraviglia. Poi sì, volendo, se insomma per colmare la distanza, un po' di parfum sulla lettera.
2: Sì, assolutamente.
1: Una volta asciugato l'inchiostro però, mi raccomando, sennò,
2: ho già ricevuto lettere abbastanza sbarbugliate, ma non
1: Quante lettere hai ricevuto, Silvia, d'amore?
2: Tante lettere d'amore.
1: Ma anche in diverse lingue?
2: Sì.
1: Oggi abbiamo aperto l'angolo, facciamoci gli affari di Silvio.
2: No, c'erano le lettere del cuore, no? Le trasmissioni dove scrivevi. Io ho sentito, c'era una trasmissione radiofonica molto seguita dove c'era questa.
1: La riapriamo subito.
2: Sua disonesperta che riceveva le lettere e dava i consigli, cioè certo. La lettera di quel lui o di lei che si lamentavano della relazione, lei spiegava cosa fare, cosa non fare, come
1: e secondo
2: fare.
1: Me la posta del cuore io la ripristinerei ovunque e comunque, mi piace più scritta ma anche fatta in radio a me piacerebbe tantissimo, perché è un modo proprio per mettere mano ai sentimenti, affrontare diverse situazioni, magari chi ascolta ci si ritrova, quindi lancio un appello, anche se devo dire il nostro Pedro D'Amico fa qualcosa di simile attraverso la poesia.
2: Comunque domani mattina a partire dalle 10 Vittoria sarà qui con voi per le mattine con Vittoria,
1: con la posta del cuore. La posta del cuore ci piacerebbe tantissimo. Adesso per esempio vi segnalo che sul Corriere della Sera c'è Gramellini che la porta avanti, però diciamo in realtà c'è tutto un mondo d'amore, di lettere che si può affrontare in questo senso. Ci sono, la posta del cuore è qualcosa che non invecchia, ecco.
2: Voilà.
1: Io adesso ne ho detta una, ma ce ne sono
2: tante. A differenza di chi può scrivere queste lettere. Che poi
1: ma dai, la scrittura non ha età.
2: Brava, così mi piace.
1: Neanche quindi, le lettere d'amore, neanche, voglio dire una cosa, chi magari ogni tanto affronta, come dire, una separazione, una distanza, il fatto di doversi separare per sempre, scrivete una lettera a quella persona che vi può... vi aiuta a comunicare con quella parte di voi che magari non è più qui fisicamente ma che è ancora con noi, quindi fatelo che vi fate un bel regalo.
2: E su questo consiglio della dottoressa Zorfini io vi ringrazio.
1: Allora scriveteci a
2: Vittoria risponde @
1: vabbè dai, la prepariamo poi l'email.
2: Ok, la prepariamo.

Non sono mai stato così felice. Eravamo fuori dal mondo e mi ricordo bene come fosse ieri. Io e te, nella stagione dell'amore, soltanto pochi giorni, è l'estate di San Martino. Io e te, su questa spiaggia libera, era solo un anno fa, sembra un secolo, sembra un'eternità.

sai, non sono mai stato così felice. A piedi nudi, questa spiaggia inesplorata. Io e te, sotto questo sole caldo di novembre. È l'estate di San Martino, la nostra estate. Come sei bella in controluce. Sembri proprio un acquarello di Marie Laurencin. E mi ricordo molto bene quel che ti ho detto un anno fa. Sembra un secolo, sembra un'eternità.

0: Ben trovati in onda con Silvio Orvieto
1: e Vittoria Zorfini.
0: L'ho già aperto il microfono. Ti pare che ti lascio senza microfono aperto?
1: Sento della musica. Non è
0: senti come... della musica, questa è un'altra storia che, guarda, che no, vedrai poi con il tuo specialista. Adesso io non posso risolvere anche la musica.
1: Ho uno scan fra poco.
0: Saremo a vedere. Adesso non volevamo dire questo. Intanto per dire, per chi si fosse collegato adesso, è una puntata speciale, un po' festiva, ma comunque siamo in diretta insieme.
1: Sì.
0: Sì, mi piace proprio questo gesto che ha fatto con la testa. Voi non l'avete potuto vedere, ma teatrale proprio.
1: Capelli negli occhi, allora la frangia.
0: Occhi,
1: la frangia.
0: Questi occhi azzurri meravigliosi.
1: Allora, vogliamo parlare di queste passeggiate primaverili?
0: Ma sì, dicono tutti che bisogna camminare e noi camminiamo.
1: Ma volentieri.
0: Allora, in Italia, soprattutto all'estero, c'è la passeggiata, conosciuta come la passeggiata che si fa dopo pranzo, dopo cena. E così ci si mantiene in forma, dicono quelli fuori dall'Italia che guardano all'Italia, dicono: ah, gli italiani c'hanno il colpo di freddo, la passeggiata. Sì, noi abbiamo la passeggiata e fedeli a questo spirito guida della passeggiata, a questo stile di vita, passeggiamo anche a Montreal. Ora, tolto il Mont Royal.
1: Sì.
0: Tolto...
1: Ma ci sono tanti parchi.
0: Ci sono tanti parchi.
1: Veramente non è il verde che ci manca.
0: No, cioè una volta che è arrivato poi non ci manca, quando poi manca, manca per tanti mesi, ma questa è tutta un'altra storia.
1: Ma abbiamo
0: poi...
1: anche il bianco che è molto bello
0: bellissimo
1: per passeggiare.
0: Il bianco. Poi noi non calcoliamo che comunque il Canada, essendo il secondo paese più grande al mondo e noi siamo da un lato del Canada, potremmo andare dall'altro lato, forse troveremmo più verde.
1: Io ti devo dire, sono andato due volte a Vancouver.
0: Mm-hmm.
1: Un'acqua che voi terrestri non vi immaginate
0: neanche. È un po' umida, dici?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma l'acqua è propedeutica alla natura.
1: Comunque... Probabilmente sì, non necessariamente tutta la natura, perché io in quanto essere umano non ho apprezzato.
0: Questa... un'altra storia ancora. Un'altra storia. Comunque, a due ore da Montreal, potete anche arrivarci con i mezzi pubblici. C'è un parco naturale, giusto per rimanere in tema, che niente, fornisce, come dire, intanto della pace. Se non ci andate tutti insieme è abbastanza, come dire, bello.
1: O magari in compagnia di qualcuno con cui non vorreste essere.
0: Quello potrebbe essere brutto.
1: Potrebbe essere brutto in un parco.
0: Sai quando tu cerchi di camminare, respirare, rilassarti, cercare di riconnetterti con la natura e c'è l'altra persona che vuole continuare a parlare e non ti molla?
1: Ecco, poi stai facendo questo gesto. Io avevo una persona che non menziono, che ogni volta che ti diceva qualcosa ti toccava il
0: tu e io
1: braccio.
0: Faccio un passetto indietro, un passetto indietro, poi arriva
1: seguono,
0: la parete,
1: ti seguono,
0: è vero, seguono. Mannaggina. Ma adesso, a parte toccarsi, perché com'è non va più di moda, adesso chi ha, secondo me, atteggiamenti di questo genere nella vita, quella roba lì, secondo me, si è estesa poi nei gruppi WhatsApp, cioè quelli che non sanno scrivere un messaggio intero, sanno scrivere ciao, messaggio, come stai, messaggio, scrivi tutto insieme.
1: Sì.
0: No, andiamo avanti, non
1: o
0: ce la possiamo fare.
1: Messaggi telefonici di
0: lunghi,
1: minuti e minuti.
0: Vabbè, io ascolto i podcast delle mie amiche comunque,
1: okay.
0: E io invio dei podcast, però tipo per lavoro no, scrivo un'email.
1: Allora, questo parco si chiama Le Parc de Pointe à Prairie, è quello che volevi dire.
0: Sì, proprio
1: Pointe
0: lui.
1: Prairie, plurale, praterie.
0: Tante praterie. Alle praterie.
1: E questa canzone viene interpretata con gli omaggi di Vittoria Zorfini. Dicevamo
0: 261 ettari di foresta.
1: Una bella passeggiata, eh?
0: Ma per bacco, a voglia bicicletta. Comunque, sentieri estivi sono lunghi circa 4 chilometri. Attraversano la foresta, zone ombrose, parco naturale, tutto bellissimo, zona panoramica. Si può fare l'osservazione dei volatili. Alla discarica no, magari. Lo vogliamo dire, due signori che sono andati in discarica a fare bird watching? Non si fa.
1: È il paziente zero,
0: sì.
1: Ti riferisci.
0: Se sono confusi.
1: No.
0: Qua dovevate andare, al parco naturale.
1: Sono andati a vedere gli uccellini. Quando sei ornitologo di professione o di hobby, vai a vedere gli uccellini.
0: Sì, ma nel
1: il
0: posto
1: problema
0: giusto.
1: È che gli uccellini. Ho capito, ma quelli hanno visto degli uccellini che si nutrivano di topi.
0: Sono dei gabbiani, questi uccellini li lasciamo perdere. Vabbè. Comunque, qui bisognava andare al parco naturale di Pointe aux Prairies.
1: Ok.
0: Scarpe comode, impermeabili, perché ci potrebbero essere delle zone un po' fangose, magari qualche pozzanghera.
1: Ma no, dai, adesso ci stiamo inoltrando in un periodo splendido, secco.
0: Va bene. Vabbè, mi fido di te, guarda.
1: No, non mi sembra assolutamente che ti fidi di me. Da come
0: con fatica, per il semplice fatto che ci godiamo il bel tempo, andiamo avanti.
1: Parc quindi naturel de la Pointe aux Prairies,
0: vi do anche l'indirizzo,
1: 14.905 Sherbrooke Est.
0: Oh, piano dallo sto indirizzo, è stato velocissimo, non ho capito.
1: 1-4-9-0-5
0: Sherbrooke Est. Dai, Sherbrooke Est. Comunque vicino Montreal, ci si arriva anche con i mezzi, 2 ore con i mezzi,
1: sì, 40-45 minuti in auto,
0: centro città. Se trovate il traffico, a 2 ore pure in macchina.
1: Ok, è aperto.
0: Bravo.
1: Da che ora?
0: Dalle 7 del mattino.
1: Peccato che lavori fino alle 10.
0: Però se avete i... no, ma oggi Silvio lavoriamo tutto il giorno. Noi siamo tutto il giorno in diretta. Oggi non lavoriamo tutto il giorno. Però siamo in diretta con voi tutto il giorno.
1: Allora, diciamolo, confessiamo, quello che state ascoltando è registrato perché Vittoria e io stiamo passeggiando nel parco.
0: Sì, con le scarpe impermeabili. Comunque, se avete figli piccoli che alle 7 sono già svegli, voilà, il parco è perfetto per voi.
1: Io non ho figli piccoli che alle 7 sono già svegli, no, ma io alle 4 sono già sveglio. Dov'è il...
0: Fino alle 22. Accesso gratuito, questo è interessante perché non tutti i parchi sono gratuiti, per alcuni ci vuole il biglietto.
1: Voilà, lì comunque se volete parcheggiare l'autoveicolo vi costa, eh?
0: Da qualche parte si paga comunque.
1: Sempre.
0: Vabbè, ci sta, ci sta. E se volete potete portarvi qualcosina da mangiare, c'è uno chalet dove e poi fermarsi a mangiare, se lo scoiattolo poi non vi ruba il panino, quello poi è una roba della natura, insomma vince il più forte.
1: Noi condividiamo questo pianeta con tanti esseri viventi con i quali è giusto condividere anche
0: litigare.
1: I panini.
0: Sì, vai, condividi il panino con gli scoiattoli sovrappeso, perché diciamo la verità.
1: Vabbè, anche io comincio a essere sovrappeso, quindi se preferisco
0: che sia
1: preferisco
0: non
1: lo scoiattolo.
0: Va bene, caro Silvio, sì, ovviamente anche tu resta con noi, andiamo a passeggiare, voi ovviamente restate con noi.
1: Andiamo.
0: No, ma andiamo.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Salve, sono Anthony Milioto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% reale.

elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Honda Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
1: Oggi festa, andate a festeggiare con tantissimi speciali, torta e caffè offerto da Caffitalì. Standa ringrazia la sua gentile clientela che hanno incoraggiato per questi 64 anni. Oggi approfittate di questi speciali per la casa, strofinacci 3x2,98, salviette per il viso 12x4,98, grandi asciugamano tipo lenzuolo 12,98, tende 54x84, modelli selezionati solo 9,98 il pannello, trapunto 3 pezzi double queen 19,98, tappeti per la casa 18x30 5,98, tovaglie per tavolo 52x70 7,98. Per la donna troverete grandi scelte di sandali a solo 19,98 e vestiti in vendita. Per l'uomo vasta scelta di camicie, maniche corte e pantaloncini 14,98. Canottiere per bebè solo 1,98. Tanti speciali vi attendono. Standa 3253 Fleury Est, angolo Saint-Michel.
2: Seguici online su cfmb.ca.

0: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti. Augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.
1: Ciao, come va? Buon pomeriggio. Possiamo dire una bella giornata. Piove, ma è primavera. Allora è bello sognare un po', no? Comunque, i ritrovi dei poeti. Veramente sono contento di fare questo programma perché con me fa parte una squadra dei poeti che di una maniera o dell'altra possono esprimere quel sentimento che ci hanno. Comunque, in regia, Océane Brisbois-Baudry. Come stai?
2: Bene, grazie.
1: Brava, brava Océane. E chi vi parla? Pedro D'Amico. Passeremo insieme 30 minuti di una de poesie, di una di noi. Allora andiamo subito al primo, al senatore Toni Lolfreda. Ciao Toni.
3: Ciao Pedro, sempre un onore, un privilegio essere con te.
1: Grazie. Dirò due paroline e dopo tu mi dirai che pensi. Questo l'ha detto il Papa Francesco. Una persona che ha perso la capacità di sognare manca di poesia e la vita senza poesia non funziona. Che ne pensi?
3: Bellissimo, dai. Quello che dice il Papa è sempre bellissimo.
1: Certo.
3: Questa è una bella pensata, la poesia è importante per la vita, per esprimere i sentimenti, l'emozione, è importantissimo, dai.
1: È vero. Ok, allora vai avanti perché so che stai al
3: oggi, lavoro. Oggi voglio fare una poesia sulla comunità italiana.
1: Oh, che bello. Wow.
3: Abbiamo visto questa fine di settimana e di sabato la Casa d'Italia che ha festeggiato,
1: certo,
3: 90 anni.
1: Certo.
3: E allora voglio fare una piccola poesia su di noi, nostra comunità.
1: Sì, vai avanti.
3: Grazie Pedro. Una comunità non si misura soltanto dai numeri, ma dalla forza dei suoi valori, dalla capacità di restare unita nei momenti difficili, dalla volontà di costruire qualcosa di migliore per le generazioni future. La comunità italiana in Canada rappresenta proprio questo. Una storia di sacrificio, di coraggio e di dignità. Uomini e donne arrivati con poco, ma con una ricchezza immensa nel cuore. Il valore del lavoro, della famiglia e del rispetto. Hanno costruito strade, quartieri, imprese e istituzioni. Hanno aperto negozi, creato aziende, insegnato ai figli l'importanza dell'educazione, del dovere, con mani forti e grande determinazione. Hanno contribuito a costruire il Canada moderno, senza mai dimenticare le proprie radici italiane. La vera forza della nostra comunità non è soltanto il successo individuale, ma la capacità di sostenersi a vicenda. Quando uno cade, l'altro lo rialza. Quando qualcuno ha bisogno, la comunità risponde presente. È questo spirito che ha permesso agli italiani nel mondo di crescere e di prosperare. La nostra cultura ci insegna che nessuno costruisce da solo. Ogni successo porta con sé il sacrificio di una famiglia, il consiglio di un amico, l'aiuto silenzioso di una comunità che crede nel valore dell'unione. E oggi più che mai, in un mondo che spesso divide, abbiamo bisogno di scoprire il senso autentico della comunità. Abbiamo bisogno di dialogo, rispetto, collaborazione. Abbiamo bisogno di giovani che comprendono che il successo personale acquista ancora più valore quando viene condiviso con gli altri. La comunità italiana continua ad essere un esempio straordinario di integrazione, ma anche di identità, preservata con orgoglio. Parliamo più lingue, viviamo culture diverse, ma portiamo sempre con noi qualcosa di profondamente italiano, il senso umano delle relazioni. la vicinanza alle persone e la convinzione che insieme si possa andare più lontano. La forza di una comunità si vede nei piccoli gesti, una telefonata fatta al momento giusto, una mano tesa senza chiedere nulla in cambio, una porta aperta per chi arriva dopo di noi. Questo è il vero patrimonio che dobbiamo proteggere, non solo le nostre tradizioni, ma anche il nostro spirito di comunità, perché una comunità forte non lascia indietro nessuno e quando cammina unita diventa una forza capace di ispirare intere generazioni. Grazie, senatore Tonio Roffeta.
1: Bravo, e continueremo a farlo. Grazie, senatore Loffreda, e alla prossima e buona giornata. Ciao.
3: Buona giornata, grazie Pedro. È un onore, grazie.
1: Ciao. Boh, è vero quello. Noi italiani, e io mi considero anche, come voi sapete, sono nato in Argentina, ma comunque porto dentro di me il sangue di mia madre, di mio padre, che vengono del Molise, vengono di Campobasso. Comunque mi sento tanto italiano, più quando sono arrivato qui in Canada. Adesso passiamo subito a Antonella Ciccelli. Ciao Antonella, come stai?
4: Ciao Pedro, bene, lei come sta?
1: Bene, bene, bene. Allora, tu c'hai una bellissima poesia che ha scritto papà Bonanima e quindi sono sicuro che ti sta ascoltando e che tu anche fai onore con le poesie di papà. Vai avanti.
4: Grazie, grazie Pedro. Allora, è una poesia dedicata alle mamme che papà scrivò anni fa e dedicata anche alla sua mamma. Si intitola Un monumento d'amore. Un monumento d'amore. Se dovessi innalzare d'amore un monumento, il cuore di una mamma vorrei immortalare. Alta dal firmamento, quaggiù farei brillare di quest'immensa fiamma l'eterno sentimento. Unita al corbaleno, porrei all'orizzonte, sull'uomo in giro tondo, nel cielo più sereno. Ponendo ad ognun di fronte l'ardore di quel seno, della bontà nel mondo, additterei la fonte. Un monumento d'amore di Giuseppe Circelli.
1: Bella,
4: grazie Pedro.
1: Bella, bella, bella. Beh, io ringrazio a voi veramente per darmi un po' di tempo a tutto questo. So che state più di uno, sta al lavoro, e quindi vi ringrazio tanto per accettare questa proposta che di leggere questi sentimenti che ci avete. Grazie, saluta sì. Mamma.
4: Sì, grazie, grazie Pedro e grazie anche a CFMB che ci riunisce con queste canzoni, cultura, informazione. Allora grazie a tutti voi, grazie Pedro per questo programma.
1: Brava. E allora siccome Antonella ha fatto una poesia della mamma, io ho una piccola frase qua che dice: il fiore più bello un giorno perde la sua bellezza, ma l'amore di una mamma dura per l'eternità. Allora, continuiamo con questo bellissimo programma Il Ritrovo dei Poeti e c'ho in linea a Egidio Vincelli. Ciao Egidio, come stai?
5: Ciao, grazie per la chiamata. No, benissimo, non c'è il sole fuori, ma l'apprezziamo lo stesso. La
1: certo,
5: primavera
1: certo.
5: Tarda, l'estate è tarda, ma siamo in salute, quello che conta.
1: Esattamente, sono d'accordo. E dopo la pioggia c'ha bisogno la terra, no? Perché...
5: Sì, sì, ma delle volte un po' troppo.
1: È vero, è vero. E sì, ma se fosse così, quelli che fabbricano gli ombrelli non possono lavorare comunque.
5: Quella, allora... c'è lavoro per tutti.
1: Esatto. Sì. Allora, chi ci hai preparato oggi, Gidio?
5: Parlando proprio del tempo, delle giornate, della notte, e la natura, parlo della natura, lentamente, è il titolo.
1: Vai avanti.
5: La faccio sentire.
1: Sì.
5: Quando si fa viva la notte, la luce del giorno lentamente si fonda nell'oscurità. Il nostro essere si trasforma, rilasciandosi dal cammino della giornata. Dal passato più remoto si continua la metempsicosi ad un ritmo ripetitivo senza mai mancare. Quando si fa viva il giorno, l'oscurità a suo turno lentamente si fonda nella luminosità. Il nostro essere si riprende disorientato dai sogni della notte. Delle notti più remote si continua la psicosi, scusate, a un ritmo ripetitivo di sogni. Quando si fa viva la luna, il sole orgoglioso lentamente perde la luminosità multicolore. Il nostro essere si rinchiude deluso della mancanza del sole. Dei astri più remoti si continua la metapsicosi ad un ritmo ripetitivo di colori prismatici. Quando si fa vivo il sole, la luna orgogliosa lentamente perde la sua forza. Il nostro essere rinasce, nutrito dell'anima del sole. Nel futuro più remoto continuerà la metapsicosi a un ritmo ripetitivo.
1: Grazie Egidio.
5: Speriamo che vi sia piaciuto.
1: Certo che sì.
5: Viviamo l'influenza che ci piace o no della notte, del giorno, della luna, del sole. Siamo schiavi di come gli alberi, come gli animali, e è quello che viene a influenzare il nostro quotidiano. Allora...
1: Certo, me, tutto quello fa parte della vita, fa parte di noi, e allora la dobbiamo assumere come viene, come hai detto. Se oggi piove, boh, accettiamo la pioggia, domani c'è il sole, usciamo fuori sulla galleria. Comunque, grazie Egidio, e alla prossima.
5: È un grande piacere, grazie per l'invito, tanto buongiorno a tutti i connazionali, a chi ascolta CFMB, una radio italiana di tradizione, ben rispettato, e grazie di nuovo per tutto quello che tu fai e che tutta la squadra lì fa.
1: Grazie, grazie Gidio.
5: Buona giornata.
1: Ricambio, grazie. Allora continuiamo con i nostri poeti, perché per me li chiamo poeti perché avere il coraggio di scrivere una poesia o leggere una poesia non è lavoro facile comunque, e loro lo fanno, stanno con noi ogni mercoledì, ogni due settimane. Comunque c'ho in linea Rosaria Cianciullo. Ciao Rosaria, come stai?
6: Sì, ciao Pietro, bene. E voi tutti lì? Tutti
1: tutto bene?
6: Bene,
1: tutto bene, sì, non siamo troppi, me adesso stiamo tutti bene, siamo sul lavoro, sì. No? Allora sì. Chi ci hai preparato oggi?
6: Sì, è bello quello che hai detto, che prendiamo il coraggio di dire le poesie, ma certo. non siamo veramente poeti, quelli che ci proviamo a dire qualche cosa.
1: Sono d'accordo, mi devi pensare che è lo stesso, facciamo parte dei poeti, come un arbol e le radici, noi siamo le radici,
6: sì.
1: E l'arbol può darsi il poeta, ma noi siamo alunni proprio del maestro, per dire,
6: sì, sì.
1: E ogni giorno impariamo una cosa di più. L'importante di quello, Rosaria, è poter esprimere quello che uno, sì, c'ha dentro. Io lo dico sempre così, su delle parole molto facili, può darsi, non so, ci sono altri termini per dirlo, ma non so, io la vedo così. Comunque, sì, vai, sì, avanti tu, dai.
6: Sì, va bene. E io dico un'altra poesia della mamma.
1: Bella.
6: Parlo delle mamme, quelle mamme che vissute nei tempi passati, nei tempi difficili. Le mamme che hanno lavorato tanto e che, diciamo, il titolo della poesia è La mamma stanca.
1: Sì.
6: Ed è questa. Mamma, ti sto guardando, vedo un dolcissimo viso che a stento abbozza un sorriso, due gambe che ne hanno fatto di strada, due mani che si sono riposate di rado, vedo un cuore logorato dal tempo, uno sguardo quasi spento, lo vedo vagare lontano, cercando qualcuno, qualcosa. Vedo la mamma che non riposa e lo sguardo che cerca ancora, ma invano. Mamma, a volte io sento il rimpianto, rivederti vorrei come allora, ma la tua chioma ora è bianca e leggera ed io la carezza e la bacio piangendo. Mamma, la vita, lo sai, è un po' strana. Rimbianco quei tempi lontani quando tu mi tenevi le mani. Oggi la forza ti manca ed io sto guardando la mia mamma che è stanca. Mamma, tutto ciò tu lo sai mi rattrista. Vorrei tanto poter ricambiare il tuo bene, il tuo sapermi amare, ma non posso, perciò sono triste. Non posso perché il tempo è tiranno, questo tempo che spesso che scorre veloce, questo tempo che spesso ci inganna e che porta con sé ogni cosa. Mamma, il mio cuore una cosa vuol dirti, una cosa che mai prima ti ha detto. Grazie mamma per tutto l'affetto, grazie per tutto il tuo amore, per le pene che per me hai sofferto. Mamma, grazie ancora e auguri a tutte le mamme per domenica prossima.
1: Grazie, grazie Rosaria, bella, bella poesia. E comunque...
6: grazie a voi che mi avete pensato, alla prossima,
1: sì.
6: E grazie a questo bel programma che ci fate, ci incoraggiate, anche
1: certo.
6: Se non siamo esperti di tante cose, ma ci incoraggiate a spingerci più di quello che noi non siamo.
1: Grazie a voi, dai.
6: Grazie Pietro, buona giornata. Ciao.
1: E io direi su questo che de volta non c'è bisogno un regalo alla mamma. E io direi soltanto prenderla della mano e portarla a camminare,
6: sì.
1: A camminare e dirle tante di quelle cose che, non so, che lei si sente meglio, e penso che quello è il regalo più bello che uno le può dare alla mamma.
6: Ringrazio. Quello che ce l'ha ancora la mamma,
1: sì,
6: purtroppo
1: sì.
6: Io da tempo che non ce l'ho più. Allora...
1: La tiene nel pensiero.
6: Sì, sì, nel pensiero c'è tutti i giorni.
1: Certo, un abbraccio.
6: Va bene, grazie Pietro e grazie del programma.
1: Ciao.
6: Buona giornata, ciao.
1: E adesso passiamo subito a Lilla. Lilla Omobono, che è di tempo che la conosco, e quindi sono felice di conoscerti, Lilla. Lilla, tuo marito che non diventa geloso. Ciao Lilla, come stai?
7: Ciao Pedro. bene, grazie. Tu
1: brava.
7: Come stai? Tutto
1: bene,
7: okay?
1: bene. Come ha detto Egidio, c'è un po' di pioggia, ma comunque è una giornata bella.
7: Sì, sì, dai. Il sole l'abbiamo dentro.
1: Ah, esattamente, certo.
7: Dobbiamo tirarlo fuori all'occorrenza.
1: Giusto.
7: Ecco.
1: Allora, che ci hai preparato oggi?
7: Ma io vado con una poesia anche io per la mamma, non vorrei essere ripetitiva, ma comunque non sapevo che gli altri magari avessero fatto la stessa
1: non
7: cosa.
1: Non fa niente.
7: Comunque io faccio tanti complimenti a Rosaria Giangiullo, perché è stata veramente bravissima e molto commovente pure.
1: Certo.
7: Toccante, sì. Quando si tratta della mamma è sempre... un soggetto toccante.
1: Sai, la cosa è che noi papà facciamo parte, siamo papà, ma la donna merita tanto, tanto, tanto, tanto, che di volta può darsi ci dimentichiamo anche.
7: Beh, diciamo che il ruolo del papà è anche molto importante, direi importantissimo anche per i figli. Però la figura della mamma è forse più presente perché... per il lavoro del papà, magari la mamma si occupa di più dei figli, possibile, però
1: sì, sì,
7: ripeto,
1: sì.
7: La figura del papà è sempre importantissima.
1: No, certo, quello sono d'accordo con te. Ma voglio dire che il lavoro di una mamma lo trovo io che superiore.
7: Sì.
1: In soffrimento,
7: sì.
1: In tante cose, penso, non so, la vedo così, o sarà che io sono figlio unico, no?
7: Ah,
1: e quindi per me mia mamma rappresenta tanto, sai?
7: Certo.
1: E non so se ti capitava a te, ma solo il sguardo che uno le faceva alla mamma ti dava la risposta con gli occhi.
7: Ah, sì.
1: Non con le parole, no?
7: Gli sguardi dicevano tanto.
1: Esatto.
7: Ai tempi nostri.
1: Esattamente, allora vai avanti Lilla.
7: Va bene, allora io parlo di un sogno mai scordato. In una notte di stelle chiudevo gli occhi e volavo. Volavo dolce di fantasia. Volavo sulle ali del sonno. Ipnosi che mi portava via. Tremuli raggi riflessi nel mare. L'onda soave baciava lo scoglio. solita notturna danza di luce lunare, dove nella penombra di quel cielo stellato mi appariva la tua amorevole immagine. Un vento lieve accarezzava il tuo viso, mi persi nel tuo sguardo dolcissimo. Avrei voluto abbracciarti, dirti tante cose, ma in quell'incantesimo dimenticai la tua nuova dimora, il tuo paradiso. Fu solo un attimo, solo un momento. Poi, a poco, il tuo volto spariva in quell'eterno movimento. Quella dolce illusione di averti avuto vicino rimane nella mente ancorata. La conservo eternamente nel prezioso scrigno del mio cuore, dove non sarai mai dimenticata. Grazie, Pedro.
1: Grazie a te, Lilla. Fascinante, veramente emozionante. Quindi,
7: grazie.
1: Per quello ti ho detto prima che dare o dire delle parole su una mamma volta è più facile trovarla, perché vengono subito di dentro, no?
7: Sì, vengono subito, però ci emoziona anche,
1: sì,
7: non è facile, bisogna mantenere.
1: Sì, sì, il soffio, sì,
7: ecco,
1: certo.
7: Sì.
1: Boh, grazie.
7: Comunque io ringrazio te per l'invito e per darci l'opportunità di narrare i nostri componimenti, che non oso chiamare poesie, almeno le mie, che esprimono i nostri pensieri e sentimenti.
1: Sì.
7: Ecco.
1: Hai detto la buona parola. Un abbraccio.
7: Grazie mille a te per tutto ciò che fai per riportare i poeti.
1: È vero, è vero.
7: E
1: come che questo mi fa ricordare, credo che tu lo hai detto, la mamma di Antonella. E
7: sì,
1: come rimpiazzare a, come si chiamava?
7: Giuseppe. Il papà.
1: No, no, Lidia.
7: Ah, Lidia.
1: E come che rimpiazzo a lei, sai.
7: Sì. Sì, Lidia Russo era, ma tu hai portato in auge di nuovo questo bellissimo programma e ne siamo grati veramente.
1: E credo
7: mi
1: che
7: faccio
1: lei...
7: portaparole di tutti, perché penso che ognuno,
1: sì,
7: ognuno di noi sia contento di nuovo per questo. Certo, la poesia non è di tutti, non è per tutti.
1: Giusto.
7: Perché si sa, è un po'... per chi non l'ama un po', può essere un po' monotona, però mezz'ora diciamo si può anche sopportare, no?
1: Sì. Non so se hai sentito tu quando il senatore Toni Loffreda,
7: sì,
1: io ho detto una parola sul Papa Francesco.
7: Sì.
1: L'hai,
7: sì,
1: sentito voi?
7: Sì,
1: io credo che è una grande verità.
7: È
1: quello,
7: una grandissima verità, sì, quello che ha detto il Papa Francesco.
1: Sì.
7: La poesia fa parte della vita, fa,
1: certo,
7: parte di noi, anche se non tutti magari scrivono, però tutti ce l'abbiamo dentro, indistintamente. Sì. Sì.
1: Boh, ti ringrazio,
7: grazie,
1: ti auguro
7: a te
1: una buona fine di settimana, una buona domenica delle mamme, anche a tutti voi, anche a te Rosaria, a tutti.
7: Certo.
1: Adesso mi domenico anche di nome, non le posso dire tutti.
7: Il comunque, mio augurio a tutti,
1: buona
7: a
1: giornata e grazie a tutti
7: e
1: voi.
7: Un saluto caro a Lucia Salvatore.
1: Brava.
7: Ciao Pedro, grazie.
1: Abbiamo finito con i poeti, adesso mi ritrovo con la direttrice della Maison de la Serenité, Nicole Buchanan. Ma prima che andiamo con lei, voglio una canzone che adesso Ossiana ha preparato per voi, che è un titolo di quello che Madame Buchanan parlerà fra qualche minuto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio d'oliva extravergine Coricelli, 1 litro, 9,99. Petto di pollo, disossato, $5,99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Stalla, oggi festa. Andate a festeggiare con tantissimi speciali. Torta e caffè, offerto da Caffitalì. Standa ringrazia la sua gentile clientela che hanno incoraggiato per questi 64 anni. Oggi approfittate di questi speciali. Per la casa, strofinacci 3x2,98. Salviette per il viso 12x4,98. Grande asciugamano tipo lenzuolo 12,98. Tende 54x84. Modelli selezionati solo 9,98 il pannello. Trapunto 3 pezzi Double Queen 19,98. Tappeti per la casa 18x30 5,98. Tovaglie per tavolo 52x70 7,98. Per la donna troverete grande scelte di sandali a solo 19,98 e vestiti in vendita. Per l'uomo vasta scelta di camicie e maniche corte e pantaloncini 14,98. Canottiere per bebè solo 1,98. Tanti speciali vi attendono. Standa 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint-Léonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Saint-Léonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 8648.
0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 20 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $8,99 la libra. Arrosto di spalla di manzo disossata, $6,77 la libra. Bocconcini saputo o 3 stelle, 200 grammi, $3,99. Sovracosce di pollo, $2,49 la libra. Angurie grandi, $9,99 l'una.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Per la festa della regina visitate il Regno del Giardinaggio, il mega centro Montreal della Pépinière Gentile. Troverete una grande varietà di bellissime piante, panieri di fiori da appendere, una vasta scelta di legumi per l'orto e fiori pronti da piantare. Tutto ad ottimi prezzi e grandi speciali. La Pépinière Gentile da più di 60 anni al servizio della comunità italiana, offrendo sempre prodotti e servizio di alta qualità. Consegna a domicilio, Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile è concessionario di pavimenti Permacon, Tecnoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavé uni, mattoni ornamentali. Per la festa della regina visita il Mega Centro al 8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard. Aperto 7 giorni su 7, telefono 514-321-0350.

0: Bentrovati in diretta e diamo il benvenuto ad Ivan Segreto. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Vittoria a tutti gli ascoltatori. In
0: Grazie per essere qui con noi. Dove ti trovi in questo momento?
1: questo momento sono a casa a Monza, nella mia casa lombarda. Io vivo qua tra la Lombardia e la Sicilia.
0: Perché la Sicilia è la tua terra.
1: La Sicilia, ce l'ho nel DNA, ce l'ho. È come dire una qualità terrena che mi scorre sotto la pelle, quindi ho bisogno di tornare a casa ogni X.
0: Eh beh, assolutamente. Noi qui dal Canada ti capiamo benissimo, figurati. Anzi, è incredibile che noi ci sentiamo in questo particolare momento, in questa settimana, in cui noi in radio abbiamo parlato molto di Franco Battiato, perché c'è appena stato il compleanno, e del volo che verrà inaugurato da Montreal a Catania,
1: Ah,
0: pensa, per
1: bellissimo, ma dai,
0: quest'estate 2026.
1: il diretto, fantastico.
0: Un sogno, un sogno. Tu sei cantautore, compositore, infatti è appena uscito un altro singolo, Le Rive, giusto il titolo?
1: Rive.
0: Solo Rive, senza articolo.
1: Non lo dico, sì.
0: Lo trovate su tutte le piattaforme, ma voi restate con noi sulle onde di CFMB 1280 perché fra poco lo ascolteremo. Io ovviamente l'ho già ascoltato ed è un brano meraviglioso che ci invita anche a metterci all'ascolto di noi stessi. Ci racconti un po' com'è nato?
1: Ma allora, io da un bel po' di anni, ormai da 12-14 anni più o meno, faccio pratica di meditazione, sciamanesimo, eccetera. E con questa tipologia di pratiche tu hai la possibilità di far affiorare, ecco, parti di te che sono particolarmente dolorose. È una storia molto profonda, però spesso noi non ci rendiamo conto, ma siamo attaccati al dolore. Fa parte proprio paradossalmente di un qualcosa che ci fa sentire bene, nel senso ci fa sentire a casa, ci fa sentire completi. E quindi Rive parla proprio di questa cosa, parla della consapevolezza di dover lasciare andare dei pezzi di sé e affidarli al mare e trattenere una parte di sé che riteniamo ancora buona, ecco, perché è sempre un punto di vista, poi alla fine della cosa, no? E per accogliere una parte nuova che sta arrivando. E
0: Quindi la
1: quindi.
0: verità è che bisogna affrontare il dolore e poi lasciarlo andare ad un certo punto per accogliere poi quello che ci sarà dopo.
1: Non c'è in realtà nella storia dell'uomo comune o dell'uomo, se vuoi, anche importante, una verità diversa, anche per quello che stiamo vivendo, no? La storia che stiamo affrontando in questo momento, i conflitti che stiamo vivendo sono stratificazioni, no? Continue stratificazioni. E questa cosa accade all'esterno, ma soprattutto accade dentro di noi. E
0: E dobbiamo prenderci cura anche di questa parte invece che seppellirla sotto tanti impegni. Ad un certo punto bisogna fermarsi ad ascoltare. E in effetti, questo brano è un po' quello che hai detto tu. Quando l'ho ascoltato, ho avuto proprio la sensazione di essere davanti al mare e di guardare un po' oltre. E in realtà la tua voce, la tua canzone fa un po' quasi da guida. È incredibile questa cosa, proprio a lasciare andare. Il cuore oltre, lontano.
1: sì, oltre la gioia e il dolore.
0: Sì, che è un po' anche dare un altro spazio, probabilmente a quello che proviamo in determinati momenti, perché magari c'è il momento in cui un determinato sentimento ci sovrasta, poi arriva il momento in cui circoscriviamo, in questo caso, un dolore, e poi lo lasciamo andare.
1: Sì, è un processo continuo in realtà, è in osmosi con l'esterno, ma è prevalentemente un processo interiore. Quindi io ormai da anni comunque non dico che parlo esclusivamente di questo, perché poi Nel disco che uscirà ci saranno anche dei temi più leggeri, ci saranno brani di condivisione, eccetera. Però ecco, un po' tutto quello che sto vivendo e sto vedendo esternamente mi porta dentro, cioè mi porta a dire, ma visto che il mondo è così complesso e facciamo fatica a cambiarlo, perché noi singole, come singole unità non abbiamo un grande impatto, è chiaro che mettendoci insieme riusciamo ad avere un grande impatto sociale, però la grande sfida secondo me è riuscire a cambiare il proprio punto di vista e diventare degli esseri umani migliori.
0: Assolutamente, quello invece fa tutta la differenza, è per quello che è importante mettersi all'ascolto anche e soprattutto dei propri sentimenti. Bellissimo questo messaggio, devo dire che questo lavoro arriva in realtà dopo tanti anni di musica in cui è spaziato veramente un po' ovunque. Ad un certo punto stavo riascoltando alcuni tuoi brani e ho visto che ad un certo punto hai dato una nuova voce e forma a due brani iconici della musica italiana, brani iconici in Italia e anche all'estero. All'estero sono, diceva bene, che canzoni sono conosciute sicuramente nel blu dipinto di blu e Nessun dorma, sono andata ad ascoltarle. Cioè, traghettato in un altro mondo. Cioè, non era facile andare a prendere due brani così
1: No,
0: conosciuti, così.
1: infatti me ne sono anche prese di pensieri poco positivi,
0: Perché
1: perché
0: era
1: in
0: troppo
1: Italia
0: futuristica
1: soprattutto,
0: come idea?
1: beh, in Italia c'è comunque, in genere sono veramente dei capisaldi, manifesti, delle colonne della musica italiana nel mondo e quindi c'è un certo... una certa difficoltà a metterli in gioco, no? Invece il mio gioco era proprio quello, no? Nel senso, io appartengo all'Italia e normalmente all'estero non funziona così. Cioè, se tu vai negli Stati Uniti, loro prendono qualsiasi forma musicale che appartiene al loro, come dire, alla loro storia e sono disponibili a rivederla, a rivisitarla, eccetera.
0: Secondo me non queste due, però va bene. No, ma capisco quello
1: Quindi
0: che dici.
1: diciamo che dovendo giocare ho giocato pesante, ho
0: Hai fatto
1: puntato su.
0: bene. Hai fatto bene perché a me sono piaciute tantissimo queste versioni, nonostante io sia affezionatissima, in realtà poi a delle versioni specifiche, credo così come io tanti altri, ma in realtà gli hai dato proprio una nuova lettura. E questo è stupendo, soprattutto in una chiave quasi più rarefatta, anche un po' elettronica.
1: Sì,
0: Brillante.
1: la chiave estetica è completamente diversa. E il Nessun dorma acquista un altro significato perché comunque parla appunto del fatto che nessuno deve dormire, cioè tutti dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere vigili, non c'è più tempo per fare i finti tonti o
0: Non
1: far
0: sai più
1: finta
0: il
1: che le
0: tempo
1: cose non
0: sprecato.
1: succedano. Ah?
0: Tempo sprecato. Però capisco che sia un esercizio non facile.
1: Allora.
0: Comunque lavoro bellissimo, ma del resto tu spazi un po' dal jazz alla musica elettronica, hai aperto anche concerti di artisti incredibili, hai collaborato anche con artisti incredibili. Io adesso non vorrei parlare di Franco Battiato, ma abbiamo menzionato la Sicilia in una settimana particolare. Siamo adesso in diretta con te, ci racconti un po' com'è andata?
1: Franco, vuol dire? Con Franco Battiato. Per la prima volta che l'ho incontrato, io aprivo dei concerti suoi e quindi bazzicavo il suo stesso albergo sostanzialmente, solo che io ero un pischello e lui
0: Pischello,
1: pensavo
0: traduco per
1: un
0: gli amici a casa, ragazzo giovane.
1: ragazzo giovane, esatto. E lui era incuriosito dal mio modo di scrivere, da quello che stavo facendo. E me lo ha manifestato anche negli anni, quando poi la cosa, insomma, abbiamo preso strade diverse, ho cercato, insomma, di portare avanti le mie cose, però mi ricordo che quest'uomone poi, aveva la capacità di prendere tutto sul serio e tutto assolutamente a scherzo, e quindi era una cosa fantastica che non sapevi mai cosa tirava fuori dal cilindro, e me lo sono ritrovato davanti. E mi ha guardato e mi ha detto: dai, andiamoci a bere una cosa al bar. E io l'ho fissato, tipo non so quanti secondi, così piantato
0: Cioè,
1: completamente.
0: della serie sta succedendo davvero?
1: Sì, però io ho detto no.
0: Come no? Non te la sei sentita?
1: No, in quel momento preciso mi ha colto alla sprovvista, poi ci sono stati altri.
0: Giusto, va bene, sei stato coerente con quello che ti sentivi in quel momento.
1: È stato bellissimo. Allora andiamo a prendere. No, vado.
0: Scusami, quanti anni avevi?
1: Ma avevo 29 anni.
0: Vabbè, comunque, insomma, Franco Battiato, ti chiede di uscire,
1: Vabbè,
0: forse, magari.
1: io avevo ancora proprio freschissimo il concerto che lui aveva fatto vicino Gibellina, portando praticamente il popolo siciliano in una vallata stupenda vicino al Cretto. Una cosa veramente di una. Ogni volta che ci penso, mi ricordo che c'erano questi posti a sedere riservati alla politica locale. E quando noi dall'esterno facevamo come dei pazzi perché eravamo tutti esaltatissimi, no?
0: Certo.
1: Io a un certo punto ho visto quelli seduti, fa: ok, alzatevi e tiratevi le sedie, che i ragazzi devono venire sotto il palco.
0: Pazzesco.
1: Sì, ora le sedie non le hanno tolte, però noi
0: Dovevano
1: siamo
0: rimanere.
1: entrati praticamente e abbiamo invaso, quindi loro erano costretti a tirarsi su se volevano vedere lo spettacolo.
0: Certo, però lo vogliamo dire, la parte più bella del concerto è stare in piedi sotto palco.
1: Sì,
0: E forse,
1: assolutamente
0: ecco, Battiato lo sapeva bene, oltre probabilmente anche ad una presa di posizione, ecco.
1: sì. Sì, e poi conosceva lo scambio di energia. Per cui
0: Certo.
1: quando c'è un concerto, in realtà si muove tantissima energia. E perché sprecarla? Bisogna invece condensarla, no? Vabbè,
0: Assolutamente.
1: questo poi.
0: Senti, qual è il tuo approccio alla musica, il tuo modo di scrivere? Perché comunque sono tanti anni che sei su scena e hai sperimentato tantissimo, non ti annoi mai, mi sembra di capire dai tuoi lavori, perché fai sempre cose diverse, c'è sempre un'evoluzione diversa e non credo sia così semplice. Quindi chapeau, voglio dire, tanto di guadagnato, allora mi chiedo. Ti siedi e
1: Beh,
0: scrivi, parti dalla musica.
1: molte cose non sono state pubblicate, nel senso che si consumano spesso nei miei concerti, faccio delle chicche, cioè preparo sempre qualcosa di nuovo. Per me comunque l'atto creativo deve essere un atto divertente, non riesco a pianificare più di tanto.
0: Però definisci divertente, perché c'è divertente, perché adesso lo sai che
1: Sì.
0: si parla tanto di Tony Pitoni, allora.
1: Che
0: Non
1: grande, a
0: credo
1: me
0: sia
1: piace
0: per te.
1: molto. Sì,
0: Peraltro, anche lui, se non sbaglio, è siciliano. Lui però si
1: Sicilia.
0: definisce attore, non cantante.
1: Beh, in qualche misura è onestissimo. Vabbè, ma perché lui è uno che conosce bene quello che fa e quindi ama giustamente porre l'accento alle parole in modo intelligente e serio, quindi.
0: A me piace molto, ma credo di essere in ottima compagnia. E invece no, nel senso, il tuo divertimento è legato, immagino, a quando crei, cioè che ti deve dare
1: Allora,
0: soddisfazione.
1: diciamo, partiamo dal fatto che sono un cultore del suono. A me piace tantissimo il suono. Io sono capace di passare ore e ore a sentire un oscillatore, a sentire un filtro, a sentire il canto degli uccelli, il rumore delle cose, perché per me il suono è un'informazione, mi permette di viaggiare, alle volte anche in piani interessanti. La scrittura è una cosa che un tempo cercavo di domare, adesso lascio che la cosa accada. Perché sono arrivato al punto di pensare che comunque in realtà niente ci appartiene. Cioè la scrittura è una cosa che arriva perché tu comunque devi canalizzare dei messaggi, devi comunque canalizzare
0: Essere un
1: una
0: media.
1: certa vibrazione.
0: Non
1: Esatto,
0: posso
1: sì.
0: vedere
1: Esatto,
0: le parole o il testo.
1: e questa cosa quindi fa sì che la tua responsabilità ovviamente ci deve essere, devi essere un canale aperto, però nello stesso tempo non porti neanche il problema di cosa scrivi, perché lo scrivi, quello che arriva poi va metabolizzato e va vissuto. E lì e poi entra in gioco tutta la parte creativa, nel senso che l'idea prende forma, prende diverse forme. Sono brani che avrò arrangiato in 20-25 modi diversi. E io infatti spacco molto spesso il mio pubblico durante i concerti, perché molte persone vogliono cantare le canzoni esattamente come le hanno sempre amate, magari nel disco. E poi mi ritrovano dopo 10 anni, 5 anni, 15 anni, e quel brano l'avrò ormai, ha preso delle forme completamente diverse in me, e quindi fanno fatica ad accogliere.
0: Infatti è una scelta molto, molto coraggiosa, sicuramente, soprattutto perché capisco che magari quando cantavi un determinato brano o eseguivi un determinato brano in un certo momento della tua vita era una cosa, poi gli anni ti arricchiscono, comunque ti danno una sensibilità diversa e quindi perché non dare una nuova
1: Cambiano.
0: interpretazione? Tu prima dicevi a volte ti basta partire da un suono e questo modo di concepire la musica ti ha portato poi anche al cinema.
1: Beh, sì, ho fatto delle cose per dei cortometraggi, dei documentari. Diciamo che il mio approdo all'immagine è quasi naturale. Perché quando si è pensato ad un brano per una docufiction su Piersanti Mattarella, hanno preso una ninna nanna che io avevo già comunque pensato, e mi hanno dato la possibilità di, no, di distribuirla nelle immagini, perché oggi siamo abituati ad ascoltare la musica in maniera molto, molto vorace, molto veloce. Quindi i produttori sono lì che ti dicono che ogni 25-30 secondi deve accadere qualcosa, se no perdi l'attenzione, no,
0: Anche
1: del
0: per il
1: visore.
0: video. Per
1: Per il video,
0: il video è
1: però.
0: ogni 3 secondi, ma questo è un altro discorso.
1: Però quando tu hai una narrazione e quindi non hai l'obbligo, diciamo, del reel, ma stai sostanzialmente, tutto si affida all'immagine, perché è l'immagine che ovviamente è dominante nei nostri sensi. Tra l'immagine e il suono, le persone tendono a farsi dominare dall'immagine. E quindi a quel punto il problema passa all'immagine e tu, dalla tua parte, ti puoi occupare di distribuire il suono come ti va. E infatti molti compositori, molti musicisti amano lavorare per l'immagine per questo motivo, perché possono usare delle
0: Liberi
1: cose.
0: paradossalmente.
1: Esatto.
0: Ah, fantastico. Senti, invece adesso ci sarà quest'album che uscirà, e quindi questo sicuramente è tra i progetti immediati e progetti futuri.
1: Allora, ho un progetto ambizioso per il Natale, perché questo disco alla fine finirà nella sua massima, perché avremo degli ospiti molto belli, molto importanti durante il disco, e l'ultima particolarmente, a cui sono particolarmente affezionato, però finirà a ottobre. Tipo un paio di settimane fa ho fatto un sogno e ho cominciato a buttare giù delle cose e mi è piaciuto da morire quello che stavo facendo. Allora sto cercando di tessere la tela per arrivare a portare per Natale, per il 21, un progetto a cui mi sto legando ogni giorno che passa.
0: Quindi sei al lavoro, sei nel pieno dell'attività.
1: Sì, c'è questo, ci sono i concerti, c'è la band, c'è la preparazione dei contenuti, però ecco, quando tu mi parli di progetto, ecco, quella, siccome è una cosa che È come farla passare dal piano astratto al
0: Un'idea
1: piano
0: al
1: concreto. Esatto.
0: piano concreto.
1: E quindi questa cosa qua mi eccita da morire.
0: Eh beh, ci credo, noi ovviamente ti seguiamo, aspettiamo ovviamente l'uscita del nuovo album e poi chissà, ovviamente per sotto Natale magari ci risentiremo.
1: Vediamo.
0: Vediamo, vediamo, vediamo, vediamo. Intanto noi ti seguiamo su tutti i tuoi social, Ivan Segreto, anche su tutte le piattaforme, soprattutto. Io ti
1: Sì.
0: ringrazio per essere stato con noi e insomma spero di riverti presto qui ai microfoni.
1: Grazie Vittorio, è stato veramente un bel incontro.
0: Grazie anche per me. Un abbraccio. Ciao.

0: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Cercate un'aria condizionata? Energie Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energie vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro Québec. Energie, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
3: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
4: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
5: PICAI desidera ringraziare gli studenti e le loro famiglie per questo bellissimo anno trascorso insieme e vi dà appuntamento al prossimo mese di ottobre. Vi informa che le iscrizioni sono già aperte per i corsi di lingua e cultura italiana che inizieranno ad ottobre in presenza e online. Vi invitano a riscrivere i vostri figli già da ora, entro il 31 maggio, per risparmiare e mantenere le quote attuali. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 9 alle 12 in presenza a Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux e nella piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli con professori madrelingua specializzati. Per informazioni e iscrizioni www.picai.org, info@picai.org o 514 271 55 90.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Buongiorno principessa!
2: Avec moi in diretta, fra pochissimo avec moi Silvio Orvieto. Prima però iniziamo con la nostra sigla. Silvio Orvieto, buongiorno!
3: Buongiorno Vittoria Zolfini.
2: Grazie Ivan Restelli, ciao!
3: Salute!
2: Salute!
3: Ha starnutito secondo me.
2: Allora,
3: dimmi.
2: Comunque, stiamo sereni, mi raccomando, che è importante, la serenità è importantissimo. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: No, che oggi vi racconto l'antefatto, qualcuno ha pensato bene di, come dire, non controllare i propri cagnolini e hanno lasciato che facessero dei bisogni davanti alla stazione radio. Io ho chiamato animatamente quello che pensavo fosse un signore, invece era una signora, la persona non si è girata perché ovviamente aveva le cuffie e io mi sono un po' inalberata.
3: Comunque, non possiamo farvi ascoltare l'estratto audio
2: perché non ho fatto in tempo a mettere tutti i beep e quello che le auguravo, perché comunque bisogna essere attenti, cioè se non siete in grado di controllare i cani e i loro escrementi non uscite con le cuffie. Quindi l'ho raccolta questo escremento, quindi la nostra radio è salva.

0: prego.
1: La nostra radio è salva.
0: Oddio, Alexis,
1: grazie.
0: T'arrivi un po', ma merci beaucoup. Ça c'est pour les chaînes?
1: No.
0: Ah, grazie Pedro. Sì, no, immaginavo fosse di Pedro, pensavo fosse, come dire, il reward, il... aiutami Silvio che oggi sono un po' distratta.
1: La ricompensa.
0: Grazie. Prego. Per aver pulito dagli scherzi. Vabbè, comunque, non so se voi mai capita di reagire in maniera così.
1: Io al volante.
0: Al volante, signori. Cerchiamo tutti di mantenere la calma, non prendete esempio da me, ma si può sempre imparare dai propri errori, quindi imparerò seguendo Matilda De Angelis, che ieri ai David di Donatello, abbraccio, ha fatto questo bellissimo discorso.
1: L'abbraccerei volentieri anch'io.
0: Ma che brava, che brava Matilda. Ha fatto questo discorso bellissimo, abbraccio, ricordando l'importanza anche del lavoro e anche di non abbandonare il sogno del cinema, ma di coltivarlo collettivamente. Adesso ho fatto un sunto comunque stupenda, meravigliosa. Il cinema deve essere onesto, pulito e sociale, e è stato bellissimo vederlo. Lei è stata premiata come, se non sbaglio, attrice non protagonista. Ieri ci sono stati i David di Donatello.
1: E parlando di cinema, ieri c'è stata anche la première del Festival des Courts-Métrages dell'Unione Europea. Oui.
0: Sì. Allora. Bellissimo come sempre, congratulazioni Francesco Esposito, sempre un evento bellissimo, quest'anno ancora più gremito del solito, seconda volta a Montreal, terzo anno invece di tutto il festival.
1: Tra l'altro itinerante quest'anno.
0: Itinerante.
1: Arrivano da Otto, se ne vanno
0: anche a Montreal, ma anche a Winnipeg. Sì. Ieri pienone, quindi complimenti Francesco. Il festival è disponibile al Cinema du Musée fino a sabato, quindi avete tempo, approfittatene.
1: Entrata gratuita, ma bisogna iscriversi.
0: Esatto, perché poi sennò vi ritrovate come ieri che c'era il pienone. Comunque felicissima, perché quando il cinema è pieno è sempre una conquista, una vittoria di tutti. Comunque ieri stupendi corti.
1: Beh, il mio preferito non ti è piaciuto?
0: Qual era il tuo preferito?
1: A me è piaciuto molto quello tedesco, era un po' tosto però. Ammetto. Non aggiungo.
0: Quello tedesco era, però non era quello che ricorda un po' Orwell?
1: No.
0: Ce lo descrivi?
1: No.
0: Come no?
1: A te è piaciuto quello del...
0: Allora, sì,
1: del verme nell'orecchio.
0: Il primo. Allora, aspetta, spieghiamola un attimo. Praticamente è una storia inventata, molto divertente secondo me, per cui una persona si ammala di tormentoni. Di tormentoni musicali, quindi c'è tutta una prescrizione, una procedura che deve seguire per passare da un tormentone all'altro, fondamentalmente riappropriarsi della propria vita. Però tutto ciò è preso molto seriamente, quindi c'è questo dramma raccontato in termini proprio anche di suono e di inquadrature, bellissimo. Comunque questi corti sono veramente uno migliore dell'altro.
1: Assolutamente, quindi vi consigliamo.
0: Assolutamente, gratuito e fino a sabato.
1: Stasera, domani sera e sabato sera la serata finale.
0: Poi potete riascoltare l'intervista a cura di Silvio Orvieto con Francesco Esposito sul nostro sito internet www.cfmb.ca.
1: Voilà.
0: Complimenti, Le città di pianura ha trionfato come miglior film ai David di Donatello, una vittoria che celebra il Veneto, il bicchierino di vino e anche la normalità di una vita e del bisogno di incontrarsi con l'altro. Io non l'ho visto, ma adesso lo devo assolutamente vedere.
1: Assolutamente. Come si intitola? Le pianure?
0: Le città di pianura.
1: Le città di pianura.
0: Sì.
1: Io vengo da una città di pianura.
0: Dai Colli.
1: Non Veneta, ma comunque.
0: Ma. Allora, una menzione speciale a Omar Ramal. Lui forse il più commosso di tutti, salito sul palco con questo discorso scritto in inglese, insomma gli tremava la voce, era molto emozionato, ha vinto il premio come miglior cortometraggio, ha parlato dei doppi standard della politica, dei governi nei confronti, lui si riferiva a Gaza, però insomma è un discorso che si può riferire più in generale alle ingiustizie, e quindi ha fatto commuovere veramente tutti, e insomma è stato sicuramente importante che ci fosse in quel contesto e che avesse anche lo spazio di dire la sua.
1: Sì.
0: Paolo Sorrentino, 14 candidature per La Grazia, Tony Servillo candidato come miglior attore protagonista, ma hanno deciso di saltare il tappeto rosso, sono andati direttamente alla festa della rivista Elle. Grande assente invece Checco Zalone, atteso per ritirare il David dello Spettatore per Buen Camino, che peraltro ci consiglia il nostro Paolo Scala, lo trovate su Netflix.
1: Ah sì? Come si titola?
0: Buon Camino.
1: Ah, sì. Con una M.
0: Mi sembra di sì, ma insomma si trova, ecco. E quindi, capito, erano presenti.
1: Capito.
0: Erano presenti alla cerimonia d'apertura con Mattarella, presentava Claudio Bisio, che ha fatto dell'ironia anche sul Quirinale, sul caso Minetti, però è stato molto sobrio, 8 minuti molto. Però non era facile perché ha raccolto il testimone da Geppi Cucciari, quindi è stato bravo Bisio. E poi lì in effetti c'era sia Checco Zalone che Sorvillo che Sorrentino, però poi insomma.
1: Io ho sentito parlare molto bene del documentario che ha vinto. È un documentario dedicato tutto a Roberto Rossellini. Mm-hmm. Sentito a Roberto Rossellini più di una vita. Mm-hmm. E stamattina ne parlava anche ADN Cronos, che erano veramente tutti molto commossi a questo documentario, fatto molto molto bene.
0: Adesso dobbiamo guardarli e recuperarli tutti. Mi sembra evidente. Questo lo dovreste trovare più di una vita su Prime. Anche dal Canada.
1: Ah, ok. Sì, Roberto Rossellini più di una vita, Ilaria De Laurentiis, Raffaele Brunetti e Andrea Paolo Massara.
0: Mm-hmm. Mm. Ragazzi, sono tantissimi, ovviamente anche i premi, adesso noi non li elencheremo tutti.
1: Comunque Omar.
0: Sì.
1: Che menzionavi prima?
0: Ramal, sì.
1: Ecco, lui ha vinto, manco a farla apposta, così ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto all'inizio, ha vinto per il miglior cortometraggio.
0: Sì.
1: Everyday in casa, quindi.
0: Sì, lui ovviamente ha ringraziato. Lui dice che ha girato. Comunque ha realizzato questo film in qualche modo fuori e da Gaza, ma è stato realizzato dalle persone sotto le bombe a Gaza. Quindi per dirvi, ecco perché anche il discorso che ha tenuto è stato davvero impressionante.
1: E suggerimento a Francesco per la terza edizione del cortometraggio, vogliamo vedere.
0: Francesco mi sa sarà un po' impegnato da qui ai prossimi mesi. Vabbè. Perché poi è in arrivo anche l'Italian Contemporary Film Festival. Comunque, visto che lui si occupa anche del Quebec.
1: Ah, ma comunque potrebbe essere un suggerimento per il prossimo festival del cortometraggio.
0: O magari per l'Istituto Italiano di Cultura, che una volta si occupava tanto di cinema, chissà se adesso verrà raccolto anche questo di testimone. Parlando di attori e sceneggiature, ce ne sono anche di generati dall'intelligenza artificiale, fortunatamente esclusi dagli Oscar.
1: Sì, questa era la notizia che volevamo dare oggi, il TIE.
0: Adesso dell'ombrello.
1: Sei proprio scatenata oggi, eh?
0: Silvio, liberi la parte più vera di me, che
1: mamma
0: ti dico?
1: Mamma mia, la più violenta mi sembra.
0: No, è la più sincera, dai.
1: Vabbè. Comunque, TIE, becca di questa intelligenza artificiale, e ce n'è un'altra da TIE, se vuoi raddoppiare
0: vai,
1: il gesto.
0: Vai.
1: Perché è stato fatto un...
0: Scusami?
1: Scusa, la cicca.
0: La cicca, tradotto per quelli da sotto Torino, è la gomma da masticare. Gne, gne, gne, gne. E poi devi farmi il verso, però non è che lo devi fare solo...
1: Ma faccio il gesto pure io.
0: No, gne, gne, gne, gne, come quando io faccio il verso a te. No, ma la puoi tenere.
1: No, butto via la cicca.
0: E dai,
1: perché...
0: fatti prendere un po' in giro ogni tanto.
1: Ma io sto scherzando, mi prendo in giro da solo.
0: No, l'ha buttata la cicca, non lo so.
1: L'ho buttata perché sono stato al dentista, io non avrei dovuto andare.
0: Allora, Silvio quando si muove è tutto un... Ti ho visto di qua, ma tu sei... Ma adesso ti devo chiamare, ma... cioè, raga, pure ieri... Al festival, veramente la coda. Io volevo parlare con Silvio,
1: coda.
0: Ma. Beh, sì, cioè ogni volta che ti dici, Silvio, ho visto questo. Vabbè, Silvio, andiamo... sei stato fantastico. Silvio 900, ho visto 900. C'era una ragazza fantastica, documentarista, la fotografa, una delle fotografe che era presente ieri sera. Silvio, ho visto 900, bellissimo. Vi ricordo che 900 sarà di nuovo in cartellone a settembre, a ottobre, alla Porte Rouge. Non perdete questa occasione, perché sennò poi, è vero, dico io, vi mangiate i gomiti.
1: Ma grazie.
0: Quindi intelligenza artificiale, Oscar niente.
1: Sì, teatro non ce n'è di intelligenza artificiale, saremo on stage.
0: Sì, sì, sì. No, però ti avevo interrotto sul...
1: Sì, no, perché è stato fatto un... possiamo chiamarlo un esperimento, forse, da Télé-Québec, tra le altre cose, che ha provato a richiedere... Sai che ci sono due tipi di intelligenza, c'è cioè quella creativa, che genera proprio del contenuto, e c'è un'altra che raccoglie tutto quello che è stato fatto e te lo sbatte in faccia.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ecco. Allora, l'intelligenza
0: artificiale? Alter ego? L'alter ego nostro?
1: Ti ringrazio. No, quella che genera, hanno provato a far generare un episodio, generatrice, ecco, non mi veniva il termine, una trasmissione per bambini che si chiama Lotus e Cali. Ok, hanno fatto questo progetto pilota 6 mesi e hanno fatto realizzare un episodio all'intelligenza artificiale. Questi sono i personaggi, mo creami l'episodio. Uh-huh. Per vedere. E le conclusioni sono chiare, signore e signori. Leggo testualmente, tradotto liberamente, perché in francese, l'IA, intelligenza artificiale, è lungi dal poter sostituire l'essere umano, ma trasformerà i mestieri dell'audiovisivo. Questa è stata la conclusione generale. La cosa principale è, potremmo dirlo, amore, un computer che non ha mai risentito questo enorme, importantissimo sentimento, non può riprodurre una sceneggiatura che includa questo.
0: Scusa, mi hai detto amore, volevo dire una cosa.
1: Sì.
2: Tutte le cose belle della vita iniziano con la A. Amore, amicizia, affetto, a lasagne, a parmigiana, a pizza, a pasta capumarol.
0: Ma come dargli torto?
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi come amore, appunto, ve lo dimenticate, ma soprattutto è in grado l'intelligenza artificiale di scrivere dei testi, questo non c'è nessun problema, di scrivere dei dialoghi, ma resta sempre a livello superficiale di cliché. Tutto quello che è il dialogo di un'intelligenza artificiale, ben lungi dall'essere quella che è. Quindi non si può parlare di sceneggiature che possono ancora tenere il passo con quelle scritte da esseri umani. Questo non può che farci piacere.
0: Assolutamente. Io vorrei comunque invitarvi a non cercare la soluzione facile che ci toglie poi tutto il divertimento, perché il momento della scrittura e della fatica per raggiungere poi un risultato finale è tutto il piacere. Se noi ci togliamo la fatica di raggiungere un obiettivo e di migliorarci nell'arte
1: con amore,
0: con passione, ci stiamo togliendo il divertimento. Stavo pensando proprio ai nuovi telefoni intelligenti che non hanno pulsanti. Ieri sono salita a bordo di una macchina super nuova, solo schermi praticamente, o pulsanti finti, cioè pulsanti di quelli screen, touch screen, e ho pensato che quando eravamo piccoli quali erano le cose che ci piacevano di più, se non premere i tasti dell'ascensore, premere i tasti del telecomando, girare le monopole della radio. Ecco, io vi invito a pensare che tutte le volte che c'è uno schermo piatto qualcuno ci sta togliendo il piacere di vivere. Allora vi invito a fare la stessa riflessione su quando utilizziamo l'intelligenza artificiale. Attenzione a non farci togliere il diritto e soprattutto il piacere delle cose. Quindi ecco, così, un monito che faccio a voi, ma per dirlo a me fondamentalmente.
1: Ma lo stai dicendo a uno che viene dalla generazione in cui già il remote control della televisione
0: era
1: sconosciuto.
0: Certo, cioè, prima ci si alzava e si andava alla manopola.
1: No, prima era il bambino di casa,
0: certo,
1: che era il remote.
0: Si facevano i figli per il telecomando.
1: E voilà, il papà e la mamma diceva vai a mettermi
0: canale 1 o 2,
1: sì che si andavano i bambini. Comunque sì, questa è il sunto di quello che volevamo dire, anche perché all'origine, secondo me, l'intelligenza artificiale doveva nascere, crescere e svilupparsi per sostituire l'aspetto più noioso,
0: certo,
1: di un'attività lavorativa,
0: certo,
1: tipo i robot che costruiscono le macchine mettendo lo stesso bullone 5.000 volte al secondo, eccetera, e per lasciarci più tempo a noi di creare.
0: O lasciarci fare le cose più importanti, del lavoro.
1: Guarda.
0: Secondo me ancora questo deve essere l'obiettivo, e come sempre, diciamo, bisogna non lasciare andare le cose, ma invece guidarle attraverso la politica, ed è per questo che è importantissimo sempre uno sguardo alla politica. E a proposito di intelligenza artificiale, attenzione, perché come dire, adesso c'è una diatriba, c'è una indagine condotta con il Quebec, l'Alberta, la Columbia britannica sul modello di intelligenza artificiale che avrebbe raccolto una quantità incredibile di informazioni senza il consenso degli utenti, e quindi si spera che possano andare in tribunale e sottomettere alle leggi del paese l'intelligenza artificiale, perché altrimenti abbiamo un po' lo stesso problema che abbiamo riscontrato con Meta e con Google, che fanno esattamente quello che vogliono, guadagnano senza alcun limite sulle spalle dei giornalisti e di chi crea contenuti, senza però seguire le regole del paese, pagando poi le tasse al di fuori. Quindi insomma, ecco perché poi la politica è importante affinché possa far sì che non sia e non diventi un far west.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo, anche perché è nella misura di questa cosa, poi concludiamo qui.
0: Perché devi andare a vedere i cortometraggi?
1: È stasera. è difficile, perché è una materia nuova, è tutto nuovo, quindi anche i legislatori hanno difficoltà a districarsi in questa foresta sconosciuta, però sta diventando anche pericolosa, come visto con ChatGPT, per esempio quella famiglia che ha intentato causa in Alberta proprio per via della sparatoria, perché la giovane che è entrata armata e che ha sparato nella scuola aveva cercato tutte le informazioni su ChatGPT di come agire in tal senso, quindi voglio dire, aveva avuto dei suggerimenti pratici nel senso della parola, come i giovani che si indirizzano per mancanza di varie cose, si indirizzano a ChatGPT con dei problemi che tutti gli adolescenti hanno vissuto nella loro vita, e la ragazza che ti lascia o quella che non corrisponde al tuo sentimento,
0: ma questo
1: eccetera.
0: Probabilmente perché è mancato anche nel suo circuito di persone, nel suo circolo di persone, qualcuno a cui potersi affidare. Quindi quello che vi direi è di restare umani.
1: Essere umani. Ciao ciao! Buon weekend!
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
4: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

0: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
1: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie e Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 20 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $8,99 la libra. Arrosto di spalla di manzo disossata, $6,77 la libra. Bocconcini saputo o 3 stelle, 200 grammi, $3,99. Sovracosce di pollo, $2,49 la libra. Angurie grandi, $9,99 l'una.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Nanek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Nanek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Net di Nanek Aluminum 648 1215. Manifattura Nanek Aluminum, qualità e prezzi bassi 648 1215.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Stata, oggi festa. Andate a festeggiare con tantissimi speciali. Torta al caffè, offerto da Caffitalì. Standa ringrazia la sua gentile clientela che hanno incoraggiato per questi 64 anni. Oggi approfittate di questi speciali. Per la casa, strofinacci 3x2,98. Salviette per il viso 12x4,98. Grande asciugamano tipo lenzuolo 12,98. Tende 54x84. Modelli selezionati solo 9,98 il pannello. Trapunto 3 pezzi Double Queen 19,98. Tappeti per la casa 18x30 5,98. Tovaglie per tavolo 52x70 7,98. Per la donna troverete grande scelte di sandali a solo 19,98 e vestiti in vendita. Per l'uomo vasta scelta di camicie maniche corte e pantaloncini 14,98. Canottiere per bebè solo 1,98. Tanti speciali vi attendono. Standa 32,53 Fleury Est, angolo Saint-Michel.

Più, ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole

0: Taccuino Sociale.
1: Martedì 19 maggio a Marché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Da HyundaiGabriel.Tremble a maggio tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da HyundaiGabriel.Tremble e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. HyundaiGabriel.Tremble, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. HyundaiGabriel.Tremble al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
4: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Olio d'oliva extravergine Coricelli, 1 litro, $9.99. Petto di pollo disossato, $5.99 la libra.
4: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
6: Seguici online su cfmb.ca.

0: Ancora? Oggi festa! Andate a festeggiare con tantissimi speciali! Torta e caffè offerto da Caffitalì. Standa ringrazia la sua gentile clientela che hanno incoraggiato per questi 64 anni. Oggi approfittate di questi speciali. Per la casa, strofinacci 3x2,98. Salviette per il viso 12x4,98. Grande asciugamano tipo lenzuolo 12,98. Tende 54x84. Modelli selezionati solo 9,98 il pannello. Trapunto 3 pezzi, double on queen 19,98. Tappeti per la casa 18x30, 5,98. Tovaglie per tavolo 52x70, 7,98. Per la donna troverete grandi scelte di sandali a solo 19,98 e vestiti in vendita. Per l'uomo, vasta scelta di camicie, maniche corte e pantaloncini 14,98. Canottiere per bebè solo 1,98. Tanti speciali vi attendono. Standa 32,53, Fleury Est, Angolo Saint-Michel.
1: Sabato scorso negli eleganti locali dell'hotel Sheraton di Laval si è svolto il gala per celebrare il 90° anniversario della Casa d'Italia. Una serata a cui hanno preso parte i principali organismi della nostra comunità, istituzioni, associazioni, rappresentanti politici e ospiti speciali, decretando il successo di questo evento davvero molto importante. Oggi parleremo dei momenti salienti della serata in compagnia della direttrice generale Giovanna Giordano. Benvenuta Giovanna.
2: Grazie Ivana e saluto tutti gli ascoltatori.
1: Sei rimasta soddisfatta, immagino, dell'esito di questo anniversario particolare. Raccontaci un pochino come sono andate le cose.
2: Sono ancora emozionata perché veramente è stata una grande serata, Quando ci sono le preparazioni dietro le quinte e cerchi di organizzare, magari pensi che non arrivi, ma finalmente quella serata è stata perfetta, straordinaria.
1: Allora ti chiedo, come descriveresti l'atmosfera del gala di sabato?
2: Guarda,
1: con un aggettivo.
2: Un aggettivo? Favolosa? No, nemmeno. Guarda, c'era un'energia fantastica. Tutti si sono sentiti accolti appena sono entrati nella sala. C'era questa atmosfera, poi la decorazione, tutta la preparazione, i colori, ti avvolgevano. È stato qualcosa di straordinario, nessuno se l'aspettava.
1: È stata curata da Nadia Saputo?
2: Beh, questo volevo dire, io non so, non trovo le parole per ringraziare Nadia per la sua guida, mi è stata accanto tantissimo, potevo chiamarla a qualsiasi ora. Guarda, io non la conoscevo prima Nadia Saputo, ma veramente una ragazza con tanta passione. E poi ha preso a cuore questo 90°, l'ha veramente presa a cuore, ci teneva tantissimo, era così appassionata nel scegliere il tutto e infatti i dettagli sono stati perfetti.
1: Beh, ne hanno parlato tutti quanti, eh?
2: Ecco, questo è il risultato.
1: Allora, i presidenti d'onore del gala sono stati Mirella e Lino Saputo, una famiglia che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità, sostenendo tra l'altro ospedali, università, associazioni, istituzioni, iniziative culturali. Quindi il loro contributo è stato fondamentale per la rinascita della Casa d'Italia e il successo di questo gala. Quindi, se tu permetti, io inizierei con il discorso, parte del discorso che abbiamo ricevuto qui a CFMB, pronunciato da Mirella Saputo. Ascoltiamola.
3: Siamo radunati questa sera per sottolineare, ricordare e festeggiare i 90 anni di una delle prime istituzioni, se non la prima, che venne in aiuto agli emigranti italiani della fine degli anni 30. I nostri connazionali che avevano già costruito la Chiesa della Madonna della Difesa, luogo di preghiera prediletto tuttora dai fedeli, hanno voluto un centro civico di accoglienza e servizi e hanno avuto ragione. Prova a immaginare cosa poteva provare un emigrante a quell'epoca. L'incognito sarà stato terrificante. Trovare un posto d'accoglienza con il calore umano e poter parlare e capire la propria lingua è stato la salvezza della nostra comunità.
1: Bene, ringraziamo Mirella. Mirella dalla voce visibilmente commossa, perché è stato un momento comunque davvero commovente. Si festeggia il 90° compleanno, 90 anni di vita di questo organismo che è stato un punto di riferimento per tantissimi connazionali che venivano senza sapere dove sbattere la testa. Parliamo degli anni 30, 1936 è stata costruita,
2: certo,
1: la Casa d'Italia.
2: Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio quando Mirella Saputo ha preso la parola non una ma due volte. E la prima per esprimere il suo apprezzamento, come abbiamo ascoltato, sincero per la Casa d'Italia, per il lavoro che stiamo cercando di fare il meglio possibile, l'importanza della nostra istituzione, perché bisogna ripetere l'importanza di questo monumento, e la seconda per sorprenderci con un gesto straordinario della sua generosità, della loro generosità, una donazione che ci ha profondamente colpiti e che è stato immensamente apprezzato da tutti noi, tutti i presenti, perché Casa d'Italia è di tutti. Allora tutto quello che riceve Casa d'Italia è per tutta la comunità.
1: Certo.
2: E in quel momento ci siamo sentiti riconosciuti, sostenuti e valorizzati. E, io ero emozionata, perché comunque Mirella ha una personalità molto forte. E vederle al tavolo d'onore, seduti con noi, io non sono stata ferma una volta a tavolo, forse se ne è accorta, perché ero contentissima di averli là. Non è che li conosciamo, sappiamo il loro operato, però non è che li vediamo sempre. Allora, quando hanno accettato di essere presidente d'onore del Gala, guarda, eravamo già felici, per noi era già un successo.
1: Beh, sia lei che Lino Saputo, certo, sono persone comunque,
2: certo,
1: che hanno avuto la fortuna di costruire un impero a livello internazionale, ma hanno mantenuto l'umiltà. Quindi...
2: Che semplicità, guarda, sempre col Lino, sempre col sorriso, chiunque si è avvicinato, perché ti puoi immaginare 400 persone che non volevano altro che parlare, stringergli la mano sia a lui che a Mirella, dirgli buongiorno, farsi una fotografia, guarda, sono stati così gentili. Veramente contenta di questo.
1: Molto gentili anche qualche anno fa, quando io ho detto che il loro contributo è stato fondamentale per la rinascita della Casa d'Italia, perché la storia della Casa d'Italia, ovviamente non la possiamo raccontare nell'arco di una chiacchierata, perché ci vorrebbe una storia puntante, e quindi raccontare la storia, voglio dire.
2: Sì. Infatti, quando la raccolta fondi è iniziata nel 2017, è durata 5 anni, e lì c'è stato Gino Berretta e Sabino Grassi che hanno fatto un lavoro enorme, dobbiamo dirlo, e abbiamo organizzato un cocktail appunto per ringraziare i donatori. E mi ricordo Mirella, quando è entrata alla Casa d'Italia, ha detto: mi sento una rinascita. È stato molto bello, è stata una bella serata anche lì, ed è stato fondamentale il loro contributo. Certo, hai ragione, sì.
1: Quindi abbiamo detto lunga vita alla Casa d'Italia, quindi speriamo che adesso le cose... Tu sei lì da 6 anni, le cose sono già cambiate.
2: Io sono
1: da
2: lì
1: quando...
2: da 6 anni, sono entrati infatti quando c'era quel grande debito, non sapevo nemmeno cosa andavo incontro. Diciamo che le sfide mi piacciono ogni tanto. Mi ha convinta veramente Gino uh-huh. Berretto mi ha convinto, perché come
1: sono stimolanti.
2: Come ha convinto a Lino Saputo ad aiutare, ha convinto anche a me a dire: no, ho bisogno di te Giovanni in questo momento. Ho detto: io perché no? E sì, va avanti, stiamo cercando si sente parlare sempre di più della Casa d'Italia, io spero, perché non è facile, vero?
1: Siete molto attivi.
2: Siamo molto attivi e... diciamo che abbiamo iniziato i corsi di lingua italiana non solo per gli adulti ma anche per i bambini dai 4 anni in su. Non è facile, perché comunque, malgrado che la Casa d'Italia è centrale, le persone che vivono magari a Lavallo, a Rivia di Prerio, a Salernitana, pensano che sia lontana. Certo. Ma io voglio solo inviare un messaggio a questi genitori: portate i figli a giocare hockey a Toronto, a Quebec, ma Casa d'Italia è più vicino.
1: Beh, questo poco ma sicuro.
2: Più vicino, eh?
1: Senti, a proposito di ragazzi, parliamo sempre, no, dell'importanza del coinvolgimento dei giovani, che è essenziale per il futuro di tutte le istituzioni e delle associazioni. C'è stata una bella presenza di giovani al Gala. Come pensate di coinvolgerli sempre più nei prossimi anni?
2: Non è facile, sai, non è facile. Io che quando ero presidente del Comis, tu sai Ivana, avevo una commissione dei giovani, anche allora ero anche più giovane, avevo anche più pazienza, no? Ma non è facile, perché sono ragazzi che sono nati qua, Non lo so, io veramente vorrei fare un seminario su questo per domandare loro cosa pensano della loro italianità, come si vedono, rifarla ancora, magari l'abbiamo fatta tanti anni fa, adesso sono non lo so, guarda, io ho bisogno di consigli da chiunque che mi dica come fare, perché Casa Italia è aperta a tutti, do lo spazio a chiunque desidera venire per esporre, per fare un progetto, però vengono quando li invitiamo, sono tutti felici di essere lì, la Casa d'Italia, voglio parlare italiano, voglio fare dei corsi di conversazione, e poi spariscono. Allora
1: non c'è costanza,
2: dici? non c'è costanza, sono impegnati in tante altre cose, io credo, hanno la loro vita giornaliera, i loro amici, magari una carriera, sviluppare una carriera davanti a loro, viaggiano tantissimo, noi non viaggiavamo, ti ricordi?
1: No,
2: almeno io non viaggiavo tantissimo.
1: Neppure
2: io. Ma ne parlavo anche con Francesco Mieli, il vicepresidente e direttore generale della Fondazione Mirella e Lino Saputo, dico, Francesco, devi darmi qualche idea, perché lui comunque, ritorno un po' indietro, mi è stato molto vicino nell'organizzare questa gala, i suoi consigli, devo dire che potevo chiamare a qualsiasi ora, è stata di una gentilezza, non so se mi ascolta, ma gli voglio dire, Francesco, grazie tanto, grazie. Infatti ne parlavo a lui dei giovani, dico, dobbiamo fare qualcosa con questi giovani, cosa facciamo? Ha detto, ci pensiamo, e magari se facciamo un bel tavolo tecnico di persone che veramente
1: vogliono aiutare, certo.
2: Aiutare, perché da sola puoi avere un'idea, ma poi hai bisogno delle persone, delle teste che mettono insieme il progetto, e abbiamo bisogno dei giovani che ci dicono che cosa vogliono veramente. Perché cosa vogliono veramente? Sarebbe interessante saperlo.
1: Non possiamo
2: saperlo.
1: Noi decidere per loro,
2: no,
1: perché
2: no,
1: non
2: come,
1: abbiamo la loro età.
2: Non abbiamo la loro età, giusto?
1: E poi oggi la nostra comunità è molto più diversificata,
2: sì.
1: No? Con nuove generazioni e radici miste. E quindi la Casa d'Italia, comunque in questi anni, da quando ci sei tu, si è adattata offrendo anche programmi multigenerazionali, eventi bilingue. E collaborazione con altre culture,
2: sì,
1: quindi così
2: molto.
1: Da essere un ponte,
2: sì,
1: tra,
2: sì,
1: passato e futuro,
2: tutti.
1: E aperta a tutti, soprattutto
2: è amata da tutti, i francofoni adorano la Casa d'Italia perché tanti si sono sposati lì, tanti francofoni si sono sposati, c'è come una relazione tra gli italiani e i francofoni, perché comunque il terreno è stato dato dal sindaco di allora
1: Camille Wood, ha regalato il terreno,
2: sì,
1: esatto, per costruire la Casa d'Italia.
2: Tante foto di matrimoni con donne italiane, giovanotti francofoni, c'è stato tanto di questo, e tanti vengono e dicono, ma mère se marie ici, dammi subito la foto, faccio io. Abbiamo gli archivi, che io dico, gli archivi funzionano, perché adesso tante persone che sono sole, sono vedove, vanno in residenza, hanno tanti documenti, passaporti, fotografie, qualche lettera anche preziosa che hanno conservata, e vengono alla Casa d'Italia, la portano giù dalla signora Marelli e lei li conserva. Perché dove vanno a finire questi documenti? Allora è importante, gli archivi sono importanti.
1: Certo. E dopo il grande successo del gala, dunque, quali altre attività avete in programma durante l'anno per continuare
2: altre
1: a celebrare questo traguardo?
2: Noi abbiamo iniziato col San Valentino, la festa dell'amore, per dire iniziamo questo 90esimo. Abbiamo già pubblicizzato quella sera, è stata una serata di successo. Poi c'è stata un'esibizione di fotografia di Nella San Martino, una ragazza italiana che ha parlato molto dell'immigrazione, il 24 aprile. Adesso, adesso noi cosa faremo? Ci stiamo preparando per il mese del patrimonio italiano con due proiezioni, sì, da decidere ancora, ma uno di quelli è Mediterraneo per sempre, che nel mese di giugno, giusto, il 9 e il 14. Poi abbiamo Italfest, lo sapete che abbiamo Italfest, allora siamo occupati anche con quello. E ritorno un po' indietro, scuso, ho saltato. Il 31 maggio abbiamo una proiezione di un documentario di Zinno, Paul Zinno, un attore e regista giovane che racconterà la storia di un sarto che oggi è in pensione, ha 95 anni, l'ho incontrato, ma se lo vedi Ivana guarda,
1: ci sta ascoltando, hai detto, vero?
2: Spero di sì, Mario.
1: Vogliamo salutarlo?
2: Salutiamolo a Mario Telaro, che è stato un altro personaggio molto importante della nostra comunità, un sarto. Tu sai, è un'arte essere un sarto, eh?
1: Beh, i sarti che si sono formati in Italia sono degli artisti.
2: Ma lui ha una storia particolare, molto bella, e io invito tutti quanti il 31 maggio di venire alla Casa d'Italia, a primo piano, ed ascoltare la sua testimonianza e vedere questo documentario.
1: L'ingresso è libero?
2: Libero, liberissimo, sì.
1: Bisogna
2: caffè,
1: prenotarsi.
2: Beh, sarebbe bello prenotare, così sappiamo chi viene. Ma io invito tutti quanti a venire ad ascoltare Mario, perché è una persona molto interessante, molto. E ci sarà la Festa della Repubblica, aspettiamo sempre il Console Generale che ci dia una data. E come dicevo prima, queste due proiezioni, giugno 9 e giugno 14. Tutto questo va nell'insieme con il 90esimo, poi alla fine avremo il grande cocktail di Natale il 9 dicembre, dove lì diciamo diremo
1: la chiusura
2: del 90esimo, poi ci prepariamo per il 100esimo, si dice così, vero?
1: Sì, 100esimo,
2: ed è
1: secolo,
2: tra 10 anni, ragazzi, no, certo. Passa presto.
1: Volano.
2: Sì, volano.
1: Volano.
2: E, questo volevo dire. Comunque prima mi hai menzionato quante personalità, quante persone. Sì, è vero, noi ci siamo concentrati quella sera, assolutamente l'attenzione era sul nostro tavolo d'onore, in particolare Mirella e Lino Saputo, l'ambasciatore, il sindaco di Montreal, avevamo i due presidenti, ex presidenti, Gio Frattino, che poi è anche presidente di Figli d'Ordine Italia, non dimentichiamo un'altra associazione molto importante della nostra comunità, Gabi Mancini, che
1: beh,
2: è carinissimo,
1: sono i presidenti storici,
2: però sai, sono carinissimi, e
1: il presidente ex ufficio Gino Berretta,
2: che è sempre
1: Berretta,
2: lì, cioè, che chiama sempre tutti i giorni, vuole sapere tutto, perché lui ha proprio la Casa Italia al cuore, come anche il nostro notaio Peri Mazzanti. Diciamo che dice la rappresentanza era grande, la CIP, la Camera di Commercio, la Fondazione Italo-Canadese, il Comites, il PICAI, il CESA, c'era anche il patronato INAS, il nostro carissimo Santino Quercia, poi c'era Mariano De Carelis, direttore generale della Desjardins, anche Michelina Lavoratore, che faceva anche il compleanno quel giorno. Tante persone facevano il compleanno quel giorno.
1: Davvero?
2: Molto carino. Sì. I due eletti delle nostre grandi commissioni scolastiche, James Di Sano per Laval e Gio Artona per Montreal. Le associazioni quella sera erano molto importanti, perché come Francesco Miele mi disse prima ancora di arrivare il 2, Giovanna, le associazioni sono importanti. Io ho fatto veramente il tutto per averli lì. E non è facile per delle associazioni che hanno avuto veramente una storia, i pilastri della comunità.
1: Certo.
2: Sono loro che hanno costruito la Casa Italia, sono loro che partecipavano a tutte le attività. Hanno fatto tante belle cose alla Casa d'Italia. Allora gli alpini, il gruppo alpini di Montreal, Bruno Negrello, l'associazione Veneta, che poi la signora Mirella anche veneta, quando ha sentito l'associazione Veneta è felicissima, con il presidente Luciano Bragagnoli, l'associazione Calabresina nel Mondo con Saverio Mirarchi, Figli d'Ordine Italia, l'avevo già detto, l'associazione italiana del West Island con Egidio Vincelli, l'associazione Alma, i marchigiani con Anna Perotti e Fausta Polidori. Guarda, i giuristi erano lì, il giudice di Scepola, dovrei nominarli tutti perché sono tutti importanti.
1: Certo.
2: Alla fine, Ivana, dimmi tu, come facciamo?
1: Lo diciamo alla radio,
2: ecco. Io sono felice che mi hai invitata, perché quella sera volevamo comunque non prolungarci, perché ci saremmo dimenticati di qualcuno sicuramente, sicuramente sì. C'era anche Mario Rigante della banca BMO, Broccolini, la Fondazione Lorenzetti, ma chi non c'era? I Sì Television, gentilissimi anche loro.
1: Beh, vogliamo anche dire,
2: ma io
1: che
2: poi devo dire,
1: e due cerimonie sono stati Nick e Silvana.
2: Sì, ma guarda, devo menzionare anche il nostro senatore Tony Lofreda, di una gentilezza, una persona così umile, ha ballato tutta la sera, mi hanno detto.
1: Davvero?
2: Era contentissimo di stare con noi, ma questa è la partecipazione delle persone che vogliono veramente stare con noi. Questa è partecipare, che poi tutti vedono chi c'è. Essere con noi, essere uniti, questa è la più bella cosa.
1: Allora, quanto è difficile far convivere passione e sostenibilità, cultura e risorse, quindi quando organizzate degli eventi?
2: Com'è difficile organizzarle?
1: No, dico quanto è difficile fare convivere la passione e la sostenibilità, perché la passione c'è, vorreste organizzare tante cose, però...
2: Guarda, Casa d'Italia ha questo bellissimo spazio, tu lo sai, nel primo piano, la rotonda, poi c'è la sala de mémoire, la sala di celebrazione, poi abbiamo una bella cucina allestita abbastanza bene. Allora, questo primo piano è uno spazio che affittiamo tantissimo. Affittiamo tantissimo alle associazioni della Ville de Montréal. Fanno assemblea generale, fanno incontri di lavoro, sostenibilità ai giovani, poi abbiamo altri gruppi tecnici come spagnoli, messicani, africani, di tutte le comunità etniche che amano, perché è uno spazio, e poi centrale.
1: Esatto.
2: Vedi, il parking non è il problema che pensavamo, sostare la macchina dove? Vengono tutti col metro. Poi abbiamo questa collaborazione con la chiesa a fianco, con Padre
1: Quando
2: Joseph,
1: ci sono degli eventi
2: che
1: speciali.
2: È gentilissimo, loro vengono da noi, la domenica loro sono da noi, durante la settimana ci danno questo spazio che troviamo che è fantastico. Però quando noi organizziamo degli eventi culturali cerchiamo di farlo con le nostre, con i nostri, sì, con quello, sì, con quello che noi possiamo fare, semplice, ricevere le persone, non facciamo cose grandiose perché le spese sono tante, appena certo. Chiami qualcuno per venire a fare qualcosa, abbiamo i volontari
1: preziosissimi,
2: abbiamo due chef in cucina ogni tanto, abbiamo persone che allestiscono la sala, mettono le tovaglie, preparano tutto. Bravissime, guarda, senza di loro non ci riusciremo, perché la festa di San Valentino è stata servita dai nostri volontari. 8.
1: Bene. E quali sono le principali sfide e opportunità per i prossimi anni?
2: Per i prossimi anni credo che l'insegnamento della lingua italiana, bisogna veramente fare un punto su questo. Io credo che Casa d'Italia sia l'edificio dove si può veramente iniziare a pensare di...
1: Seriamente.
2: Che diventi, dico, scuola, istituto, centro della langue italienne e della cultura, dove tutti possono venire lì per sapere come prendere un corso, quando, dare dei corsi in differenti momenti della settimana, non deve essere solo di sabato per i bambini, può essere durante la settimana, prendere un corso di cucina, sempre in lingua italiana, fare del teatro, qualsiasi cosa, perché Casa d'Italia ha lo spazio per farlo e dobbiamo dargli un obiettivo. Se noi siamo lì fino a quando, non lo so, spero per sempre, ma non siamo eterni, brava, grazie, ogni tanto faccio anche un errore. E allora dobbiamo pensare di fare un progetto che rimarrà per tanti, tanti, tanti anni, e credo che la lingua italiana sia la cosa fondamentale, perché adesso anche le coppie si spostano da Montreal, dalla Valle, vanno fuori, vanno a abitare un po' più lontanino, vogliono, un giorno che non ci siamo noi, diranno: io voglio prendere un corso italiano, dove vado? Vado alla Casa d'Italia e mi formo.
1: Certo. Beh, la lingua è lo strumento principe.
2: No, la lingua è lo strumento principe
1: dell'italianità, dell'identità della persona. Quindi.
2: Conversazioni, corsi di conversazione, corsi di cucina, quello che sia. Io credo che è il momento di metterci insieme e di pensare a qualcosa per il futuro. Per il momento io penso questo, poi non so se domani mattina mi alzo con un'altra idea, ma non credo.
1: Ma non si la lingua italiana essere migliore.
2: Ma migliore della lingua italiana non credo.
1: Elaborare questa idea.
2: Bisogna elaborare, ho bisogno di tutti, ho bisogno di persone che possono guidarci e dire: facciamo questo progetto insieme.
1: Comunque nel tempo siete riusciti a coinvolgere non solo gli italiani di prima generazione, ma anche i loro figli, i nipoti, mantenendo giustamente viva l'identità e il senso di appartenenza. Manca quello, manca tutto, giusto?
2: Certo.
1: Quindi come riuscite a coinvolgere le diverse generazioni, dai più giovani agli anziani? Ci sono stati dei progetti speciali?
2: Guarda, per i piccoli è importante, perché il corso di lingua italiana alla Casa d'Italia vengono i genitori che non hanno mai messo piedi nella casa d'Italia e poi finalmente dicono: ah, oh, ma io non sono mai venuta qui, abito qui vicino. Beh, bravo. Adesso i figli portano i genitori. Questo è qualcosa molto importante, perché quando accompagnano i bambini entrano, visitano, vedono che c'è qualche cosa di bello. La struttura è bellissima della Casa d'Italia, non lo voglio ripetere, diciamo. E poi abbiamo anche Cinema Public, questo gruppo di giovani quebechesi che lavorano benissimo, fanno delle proiezioni, dei documentari interessanti in tutte le lingue, e questo è stato un altro successo che abbiamo avuto. E abbiamo anche la Sandra Morellato, che adesso preparerà una bellissima mostra il 31 maggio, arte per i nuovi artisti emergenti di italo canadesi. Allora noi cerchiamo di attirarli un po' con l'arte, un po' con la lingua, un po' con tutto, però devono venire e prima di tutto farsi membri, così si informano anche di quello che facciamo durante l'anno, ricevono informazioni, e avvicinarsi sempre di più.
1: Questo è un bellissimo messaggio. Ed è con questo che noi ci lasciamo, cara Giovanna. Il tempo è volato, ma sicuramente non appena ci saranno altre attività, faccelo sapere, sei sempre benvenuta. Anche se non puoi venire, apprezzo tantissimo il fatto che tu sia venuta in studio, perché preferisco intervistare in persona, in presenza, dopo tutto quello che abbiamo fatto sempre via telefono. Ma qualora ci fossero delle novità, anche un colpo di telefono andrà benissimo. Quindi 90 anni non sono, come dicevi tu, una celebrazione, ma una responsabilità, un impegno che continua. Quindi la Casa d'Italia resta un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità, capace di unire memoria, identità e visione. Quindi salutiamo anche il presidente Perry Mazzanti, che purtroppo ha avuto un impedimento e quindi non è potuto venire qui oggi. Ti ringrazio, e quindi, per essere stata con noi. Ancora auguri per questo importante traguardo e lunga vita alla Casa d'Italia.
2: Grazie Ivana, è sempre un piacere essere qua. Grazie.
1: Anche per me.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinnati.
1: In questo venerdì, che oggi è il 15 maggio, è il 135esimo giorno dell'anno, 20ª settimana, la giornata internazionale delle famiglie. Bene, la luna è al 3,3% ed è calante. Dunque, iniziamo. 1252. Emessa la bolla papale di Innocenzo IV, denominata Ed Expiranda, che autorizza il ricorso alla tortura per ottenere le confessioni da parte dei sospetti colpevoli di eresia.
2: Bravi, bravi, complimenti.
1: Complimenti, cazzo.
2: Io sai dove gliela mettevo le bolle, sto papa.
1: Niente, no, papa. Non ci passano. 1536 a Londra si apre il processo a Anna.
2: No, l'hai allungato questa.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: La Corsica, va bene, vedi la cosa, però.
2: Al di là della cosa.
1: Mentone, Nizza. Capisci?
2: Io capisco.
1: Va bene. Durante la battaglia di Calatafimi, al generale Nino Bixio, no, mi sto preparando la voce perché no, c'è la frase.
2: Prendevo
1: c'è
2: l'autobus lì vicino.
1: Lo so,
2: la via Nino Bixio.
1: Il 14.
2: Non lo so, dipende dai.
1: No.
2: Bella via Nino Bixio.
1: Bella via, sì. Dunque, mi stavo preparando la voce, sì, perché.
2: Che propongo. Cosa ha detto Garibaldi? Cosa gli ha detto al generale?
1: Nino. Guarda, adesso uno inizia. Garibaldi dice: uè Nino, vieni qua.
2: Meglio che Nani.
1: Nani.
2: No. Dai, cosa gli ha detto?
1: No. Dunque, Garibaldi risponde: Nino, qui si fa l'Italia o si muore. Le terre da qui al mare.
2: No, non ha detto.
1: Ah, non è questo qui.
2: Sempre quello.
1: Quando manca poco al tramonto, il generale borbonico Francesco Landi ordina la ritirata, consegnando ai garibaldini la vittoria.
2: Infatti Garibaldi poi a cena gli ha detto: Nino, qui abbiamo fatto l'Italia e siamo morti.
1: Vabbè.
2: Nel 1863 al Palais de l'Industrie de Paris si apre il Salone dei Rifiutati, un'esposizione organizzata da Napoleone III per accogliere le moltissime opere degli artisti, circa 3.000, rifiutate dalla giuria del Salon che fa capo all'Accademia delle Belle Arti. E tra queste.
1: Vabbè, niente però.
2: Proprio a prova dimostrazione di quanto i giurati fossero competenti, figurano dipinti di Manet, Pissarro, Monet e Cézanne. Tutti rifiutati, eh?
1: Tanto Cézanne ha creato anche il suo rosso, voglio dire, non è che era uno
2: rifiutati
1: che... è proprio vero che le giurie sono tutti quei scienziati che pensano di
2: sapessi quanti dei miei spettacoli sono stati rifiutati,
1: ma lì avevano altre ragioni
2: dalle sovvenzioni. Andiamo avanti.
1: Dunque,
2: sì. Io direi che dobbiamo parlare del 1910.
1: Bravo. Debutto internazionale della squadra nazionale di calcio,
2: bei tempi.
1: In maglia bianca, bei tempi, batte la Francia, ottimo 6-2, all'Arena Civica di Milano, di fronte a 4.000 spettatori.
2: C'era anche Ivan, eh?
1: No, io corso. Io andavo a allenarmi alla
2: 116 anni fa, caro.
1: Vabbè. Caspita, dei bei tempi.
2: Nel 1922, parlando di sport, a Monza, in provincia di Milano, si aprono i lavori per la costruzione dell'autodromo e del motodromo, deciso in gennaio dalla Automobile Club milanese. L'opera è stata progettata dagli ingegneri Antonino Berti e Aldo Di Rienzo, mentre la guida della realizzazione è bello questo guida per un autodromo, la guida della realizzazione è affidata all'ingegnere Piero Puricelli.
1: Puricelli, cioè l'osteria il mio paese, Puricelli.
2: 104 anni fa.
1: Io ho fatto tempo a vedere, tu l'hai vista la parabola Monza?
2: Sì.
1: Io ho fatto tempo a vedere.
2: Io anche una foto della parabola Monza. E sono andato quando proprio non c'era niente, quindi potevi anche entrare nel
1: circuito. Anch'io una volta sono andato quando non c'era niente.
2: Parlo di qualche annetto fa.
1: Prima proiezione nel 1928 per il cartone animato L'aereo impazzito di Walt Disney, in cui debuttano Topolino e Minnie. Mickey Mouse, emulo di Lindbergh, costruisce un aereo e in gita con la fidanzata cerca di baciarla. Siamo solo nel 28,
2: ma non c'è riuscito, non c'è riuscito,
1: no. 1900... Non si mai che si bacia.
2: Nel 1903 la 24enne infermiera e pilota, attenzione, una pilota lei, Ellen Church, entra in servizio in un Boeing Air Transport, ma per fornire supporto infermieristico e psicologico ai passeggeri, ruolo che lei stessa ha proposto alla compagnia statunitense dopo il fallimento del suo colloquio come pilota. Ed è la prima assistente di volo della storia.
1: Bah,
2: hai capito? 1930, quindi all'epoca potevi chiedere anche a quelle che si definivano le oste

0: un sostegno psicologico.
1: Senti,
0: bella, non sapevo che fosse per infermiera e psicologa, non per servirti il caffè praticamente. Vabbè.
1: Comunque. È interessante questa data qui di oggi, 15 maggio, perché nel 1939 inaugura a Torino la Fiat, un nuovo stabilimento di Mirafiori, per la produzione di automobili, certo. Alla cerimonia è presente anche il capo del governo, non so cos'è che faceva, le Brioche.
0: La Fiat, non so.
1: Anche il capo del governo Benito Mussolini, che dopo un'iniziale contrarietà al progetto ha deciso di inaugurare personalmente lo stabilimento 87 anni fa.
0: Nel 1991, per la prima volta en France, una donna ricopre il ruolo di primo ministro. Si tratta della 57enne socialista Edith Cresson, nata però Campion, nominata dal presidente François Mitterrand. Tutto in en oggi, 35 anni fa.
1: Oh. E nel 1992 viene inaugurato a Genova l'Expo 92, intitolato Cristoforo Colombo, la nave e il mare in... La nave e il mare, in occasione del 500 anni della scoperta delle Americhe, 34 anni fa.
0: Che comunque erano sempre già lì.
1: Lo so, ho
0: nel
1: capito.
0: Nel 2004, oro all'Italia, nella 4x200 stile libero agli europei di nuoto in corso a Madrid. Emiliano Brembilla, attenzione con la E, non con la A.
1: Sì.
0: Matteo Pellicciari, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini fermano il cronometro a 7:11 e 93, che è anche il nuovo record dei campionati. 22 anni fa, complimenti.
1: Io ho conosciuto personalmente Massimiliano Rosolino, è una belva.
0: Lo so.
1: Ha un fisico che...
0: Vabbè, ma i nuotatori hanno tutti un fisico.
1: Fa paura vederlo. È un bel fiore, eh? È un bel fiore.
0: Fa piacere.
1: È un bel ragazzo, nel senso che... No, è simpaticissimo. Potrebbe fare l'allenatore lui, eh? Io l'ho sempre detto, io quando ha fatto un paio di crociere con noi, va bene.
0: E non l'ha fatto perché gli era detto tutto.
1: No, lo facevo, no, è molto, molto, anche molto disponibile.
0: Beh.
1: Dunque, nel 2006, con la cerimonia del giuramento, si apre il mandato a Giorgio Napolitano, eletto presidente della Repubblica Italiana il 10 maggio scorso, con 543 preferenze. È l'undicesimo presidente italiano.
0: La storia più vicina a noi, 1867, viene inaugurata la Banque Canadienne de Commerce, che apre le sue porte ufficialmente a Toronto, la sede. Nel 1872 invece i lavoratori si uniscono, gli operai, e fanno la prima marcia di protesta a Hamilton in Ontario perché vogliono una giornata di lavoro di 9 ore massimo. Noi che ci lamentiamo. Nel 1885 Louis Riel si arrende alle forze canadesi. La storia la conosciamo, di ciò che è accaduto in Manitoba. Nel 1912 Ottawa modifica le frontiere tra il Manitoba e l'Ontario, che sono ingrandite al nord, e il Quebec. Grazie a questa trasformazione acquisirà, dovremmo dire, Lungava, che non è una piccola zona. Grazie a ciò il Quebec raddoppia la sua superficie, già non era piccolissima.
1: Lungava non è male, andare a abitare a Lungava.
0: Lungava, se non metti l'apostrofo diventa Lungava. Proprio lunga, va bene. Nel 1000, e quindi una nuova cartina praticamente geografica, nel 1912, e sempre nel 1912 vengono rieletti piuttosto liberali di Lomé Gouin all'Assemblée Legislative du Québec. Nel 1919 inizia uno sciopero importantissimo a Winnipeg. Perché sarà uno degli scioperi più lunghi e anche consentirà la sindacalizzazione dei negozi a quell'epoca. Nel 1930, l'abbiamo detta della signora Churchill, l'abbiamo detta. Nel 1956, ahimè, una tragedia quando un caccia, proprio un aereo a reazione, si schianta a Ville-Saint-Louis. Tra l'altro su una casa di riposo e di convalescenza della comunità de Sœurs Grises a Orléans, periferia di Ottawa, insomma. 15 vittime saranno, ahimè, causate da questo terribile incidente. Sono due aerei caccia, due CF-100 che si scoccano,
1: e uno cade lì.
0: Esatto. Nel 1992 la croce sul Mont Royal si modernizza, cambiano le lampadine.
1: Ah.
0: Per poter consentire che cambino colore, perché prima di ciò erano solo bianche, quindi adesso possono all'epoca solo nel 1992 potranno cambiare colore, diventeranno viola per sottolineare la morte di un papa o di un re.
1: Di un re anche.
0: Perché ricordo che
1: sono
0: diventate viola quando è morta la regina. È diventata viola. E poi anche diventano blu, lo faranno fra poco alla Saint Jean, il 24 giugno diventeranno blu.
1: E rosso per il Canadien? No.
0: No. Comunque per cambiare il colore ci vogliono più di 2 ore.
1: Ah, perché devo
0: non è una roba immediata. No, non lo so, siete che.
1: Questo sistema ancora vecchio.
0: Beh, questo era nel 1992, quindi non
1: magari
0: non so
1: adesso l'avranno aggiornato.
0: Esatto. Comunque è stato inaugurato proprio il 15 maggio nel 1992 per celebrare il 350esimo compleanno della città di Montreal. Nel 2004 3 alpinisti del Quebec riescono a raggiungere la vetta dell'Everest. Si tratta di Mario Dutil, Maxime Jean, Claude Saint-Hilaire. Un certo Silvio Vieto non ce l'ha fatta, ma vabbè.
1: Anche Riva Lestelli si è fermato. Anche Riva Lestelli si è fermato a 300 metri.
0: Lestelli si è fermato prima. Nel 2015 l'abbiamo menzionato, l'altro giorno parlavo con Vittoria di lui proprio per ciò che è successo sul fronte dei media quebecois. Ma nel 2015 Pierre-Carl Péladeau viene eletto capo del Parti quebecois. Poi se ne andrà nel 2016. Sempre nel 2015, non so se più una curiosità o altro, ma è importante da sottolineare perché la decisione della Corte Suprema del Canada che conferma che il sindaco di Saguenay e i suoi consiglieri dovranno astenersi dal fare una preghiera prima di iniziare le sedute del Consiglio Municipale. Vi ricordo che Jean Tremblay lui faceva e richiedeva a tutti i consiglieri di fare questa preghiera prima di cominciare le sedute del Consiglio Municipale appunto di Saguenay.
1: Una curiosità.
0: Allora, eccotela qua la curiosità. Nel 1999 ultima consegna del Porter Champlain, cioè una birra che esisteva da 88 anni.
1: Però dovrebbero rimettere, adesso che Champlain è famoso.
0: C'era un petit verre de Porter avant le repas, ouvrez l'appétit. Nel tuo caso non hai bisogno.
1: Champlain.
0: Perché, no.
1: Attraverso tu la vita.
0: Lascia stare. Tu proprio di aprire l'appetito meglio evita.
1: No, vabbè. Il proverbio.
0: Spalancato il appetito. Sì, il proverbio 2 punti.
1: Ah, bene. Colui che è fermo nel suo proposito plasma il mondo a sua immagine. Bene.
2: Stata, oggi festa. Andate a festeggiare con tantissimi speciali. Torta e caffè offerto da Caffitalì. Standa ringrazia la sua gentile clientela che hanno incoraggiato per questi 64 anni. Oggi approfittate di questi speciali. Per la casa, strofinacci 3x2,98. Salviette per il viso 12x4,98. Grande asciugamano tipo lenzuolo 12,98. Tende 54x84. Modelli selezionati solo 9,98 il pannello. Trapunto 3 pezzi, double on queen 19,98. Tappeti per la casa 18x30, 5,98. Tovaglie per tavolo 52x70, 7,98. Per la donna troverete grandi scelte di sandali a solo 19,98 e vestiti in vendita. Per l'uomo, vasta scelta di camicie, maniche corte e pantaloncini 14,98. Canottiere per bebè solo 1,98. Tanti speciali vi attendono. Standa 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel.
3: Non partire.

0: Oggi è giorno festivo, signore e signori.
1: È chiaramente un giorno festivo in tutto il Canada, per motivi diversi, ma è festa.
0: Ma quale festa? Questo...
1: Signori, a seconda di dove vi trovate festeggerete una cosa diversa, per esempio.
0: Per esempio.
1: Qui in Quebec è la Fête des Patriotes.
0: Sì, è anche il giorno di Chénier, se ti interessa. È anche la Fête des Dollars de Chénier, che era Dollar des Ormeaux. Vabbè, comunque.
1: Adesso ci arriviamo.
0: Adesso. Cominciamo con...
1: La regina? Omonima? Victoria?
0: No, tu sei principessa.
1: Io sono principessa.
0: Non sei ancora regina.
1: Perché non ho la C di Victoria.
0: Non sei ancora regina.
1: No, regina ce n'è una sola, per carità.
0: Ma,
1: no,
0: comunque,
1: no, no, a me va benissimo.
0: Allora, la regina Victoria, il cui ricorre il compleanno.
1: Compleanno, signori, fa gli anni.
0: Che poi
1: Victoria.
0: È sbagliato perché teoricamente non è nata il... cioè, questa
1: vabbè,
0: si celebra...
1: dimmi tutto.
0: Allora, la festività si celebra secondo lunedì del mese di maggio, ok? Quindi non cade necessariamente con il compleanno di Victoria.
1: Vabbè, ma quella è la regina, lei deve fare le feste. Cioè, magari festeggia per tutta la settimana, capito?
0: Ho capito.
1: Che cambia?
0: No, però voglio dire...
1: Non è proprio il giorno della nascita.
0: No, perché...
1: Si celebra comunque il compleanno.
0: Esatto. È stata istituita nel 1901, è appunto il compleanno della regina Vittoria, da cui i due nomi, giorno di Vittoria e giorno della regina.
1: Ah, adesso non serviva, io vi ringrazio, mi sento veramente onorata, però...
0: Comunque, lei è nata il 24 maggio del 1819,
1: no,
0: capito? Quindi
1: no.
0: Già lì... No, tu non sei nata né il 24 maggio né il 1819.
1: Perché altrimenti sarei veramente un...
0: Un fenomeno.
1: Un fenomeno.
0: Fare un programma radiofonico essendo nata nel 1819 non è da tutti.
1: Ma
0: diciamo,
1: pensa aver vissuto questo avanzare della tecnologia, delle tecniche all'interno della radio. Sai che figata?
0: Assolutamente, assolutamente. Comunque, serviva anche a distinguere i canadesi... Dagli americani.
1: Oh per bacco.
0: Che avevano interrotto i rapporti con il Regno Unito. Gli abbiamo detto, beccati questa, noi continuiamo a festeggiare Vittoria.
1: Carlo ha appena ricucito adesso. Non li hanno ricuciti,
0: anzi gli stanno scucendo completamente adesso. Ma questo è un altro discorso.
1: Chissà che personaggio potrebbe parlare così. Comunque, oltre ad essere il Victoria Day, due regine alla fine dividono il giorno insieme, quindi Elisabetta II anche...
0: Vabbè, perché poi è diventato il giorno della regina, essendo il giorno della regina... Esatto, adesso bisogna fare il giorno del re, adesso questo è un altro discorso, per l'amor di Dio, perché non vogliamo mescolare le carte, però... Anche
1: attenzione
0: lui
1: che certo... Canada butta male, prima o poi...
0: Se io fossi Carlo, un momentino di rabbia ce l'avrei, dico, quella... parte che è morta da una cifra, poi continuate
1: una
0: a festeggiare lei.
1: L'altra.
0: Anche l'altra. Quindi voglio dire, io che sono re adesso non mi festeggia nessuno.
1: Infatti lo mettono sulle banconote però, no?
0: Sì.
1: Quell'altro sul passaporto, ognuno il suo.
0: Quell'altro non è re comunque. Ti
1: no, però vorrebbe tantissimo esserlo, è per quello che si è fatto mettere, vorrebbe farsi mettere sul passaporto.
0: Comunque tra 1900 e il 1910 i quebecchesi iniziarono a riferirsi a questa festività come...
1: La Fête des Patriotes.
0: No,
1: ho sbagliato anno.
0: Fino al 1910 dicevano il lungo fine settimana di maggio. Non menzionavano mai la regina.
1: Comunque le distanze, mettiamo le distanze per favore.
0: Loro erano, come ben sappiamo, ambivalenti nei confronti della monarchia, quindi ovviamente...
1: No, non erano ambivalenti, erano chiaramente da
0: contrari,
1: un'altra parte,
0: vabbè,
1: contrari.
0: Comunque, fu allora che diversi nazionalisti proposero di rinominare la festività in onore di Adam Dollar des Ormeaux, che lasciò un segno nella storia del Quebec tentando con 16 volontari di resistere a un attacco degli irochesi a Ville-Marie.
1: E questo è scritto anche sui libri di storia per quando si prende la cittadinanza.
0: Una missione che alla fine fallì. E io devo dire che sono d'accordo con gli irochesi, ma poi ognuno ha la sua visione delle cose.
1: Noi adesso raccontiamo la storia, poi insomma, conclusioni in un altro momento.
0: Vabbè. Poi, in occasione... Cara Vittoria, del 125esimo anniversario delle lotte patriottiche, anche quelle non hai partecipato perché erano 1837-1838.
1: Sì, no, in effetti non c'eravamo né io né te.
0: Nel 1962 la celebrazione adottò il nome di Giornata di Dollar et Chénier, che erano appunto due patrioti.
1: Sì.
0: In onore del patriota Jean-Olivier Chenier, acclamato come il più grande eroe franco-canadese, mm-hmm. morto durante la battaglia di Saint-Eustache nel 1837.
1: Quindi che si sono sacrificati.
0: Si sono, cioè questi erano veri patrioti rivoluzionari, non erano quelli che stanno in ufficio a scrivere i commenti negativi su Facebook.
1: Era per dire, hanno perso la vita.
0: Voilà. Quindi era particolarmente significativo, dato che appunto recenti studi avevano sollevato seri dubbi sulla natura eroica della condotta invece di Dollard des Ormeaux e dei suoi uomini.
1: Quindi
0: ha detto meglio celebrare Chenier che Dollard, e c'è stata qualche diatriba anche lì, ma questo voglio dire.
1: Fa parte della storia di ogni paese, ci sono contraddizioni e difficoltà a relazionarsi con la propria storia, accettarla, ma questo lo sappiamo benissimo, noi cerchiamo di fare un sunto adesso.
0: E fu finalmente nel 1982 che l'opinione pubblica iniziò a fare pressioni per l'istituzione di una festività annuale in memoria dei patrioti, che sostituì ufficialmente la festività del Dollar Day e anche del Victoria Day nel 2002. Quindi dal 2002,
1: recente.
0: Esatto, sono 24 anni che noi festeggiamo i patrioti e non la regina. Poi voi festeggiate chi
1: quello che volete. Comunque tanti, per tanti oggi è giorno di ferie.
0: Ecco, questa è la cosa poi alla base.
1: Cioè, a noi cosa cambia? Cambia questo, che tanti negozi sono chiusi proprio per questa giornata. Io ho un vago ricordo di un Victoria Day perché sono andata un po' in giro per la città qualche anno fa a fare un vlog, un video che trovate anche sul mio canale YouTube Vittoria Zorfini, e se non sbaglio coincideva con il momento in cui finalmente non c'era più l'obbligo delle mascherine. Forse c'era ancora per entrare nei negozi, però insomma si allentava un po' la maglia di questa,
0: quindi
1: di questo
0: Liberation
1: periodo.
0: Day insieme a Victoria Day,
1: adesso non ricordo precisamente, però mi ricordo vagamente che insomma ci stavamo vedendo la luce, ecco,
0: si rivedevano i sorrisi,
1: sì, ritornammo a guardare le stelle, sì, quella roba lì.
0: No, io le stelle le guardo ancora adesso.
1: Anche io devo dire, da Montreal si vedono, dal mio lato ne vedo veramente poche, quando le vedo sono molto stupite, di solito fa meno 30, onesta.
0: Sì, perché quando, sì, esatto. Però,
1: il vento ha spazzato via tutte le nuvole.
0: No, io l'ultima volta che ho visto le stelle è stato quando ho preso l'armadietto, non so se ti
1: maledetto.
0: Ricordi che c'avevo questo bornoccolo in testa.
1: Quelli... No, mi ricordo l'altro.
0: Anche sì.
1: Sì, sì,
0: ne
1: sì.
0: Prendo parecchi. Stavo per prendere uno anche stamattina che sono dovuto andare sotto la scrivania, ma vabbè, questo.
1: Allora, il trucco secondo me è bloccare subito la rabbia, non farla uscire come un'ira funesta, ma bloccarla. Cioè, quando prendete il mignolino, tenetela un attimo e poi lasciate andare, perché sennò diventate come dire, una forza dirompente,
0: ma
1: distruttiva.
0: Io in questo sono cosciente dei miei limiti, ho bisogno di terapia, so che non riesco a controllare la mia rabbia, cara Vittoria, mi dispiace
1: per... Ragazzi, comunque camminiamo, mangiamo bene, un respiro, contare fino a 10, se serve anche fino a 20 o 30, bere dell'acqua, cambiare l'aria, che cambia noi pensiamo, anche io ce l'ho, eccola qui. Perfetto. Vi state idratando anche voi a casa?
0: Mi raccomando.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505. 05.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: E ce la ridiamo intanto fuori onda, però siamo sempre con voi.
2: Ma ce la ridiamo anche in onda.
1: Ci mancherebbe che non vi partagiamo, rendiamo partecipi di questa nostra diretta. Oggi una puntata un po' diversa dal solito, perché lo sapete, è un giorno di festa.
2: Festa? No, conosce cosa?
1: No, ti ho seguito, ma no.
2: PFM.
1: Non te conosco.
2: Non conosci la festa della
1: PFM? Sì, sai che io non vedo l'ora di vederti di nuovo a teatro, mi fai PFM. Aspettare fino ad all'autunno.
2: Non conosci ancora la PFM?
1: No. Puoi inviare tutto a info@chiocciola moltissimo. Moltissimo. Vogliamo ricordare il titolo agli amici? Adesso non la posso mettere in onda, però
2: Robert Plant.
1: Grazie. Titolo?
2: No, tutto l'album. Siamo
1: tutto l'album, tutto. Quindi se volete state con noi in diretta, se no andate ad ascoltare pure Robert Plant, che Roberto pianta.
2: Come parlando di piante, il biodome è aperto.
1: No. Il biodome è aperto, eh? È festa della regina, festa dei patriotti.
2: Vogliamo dire dunque cosa è aperto e cosa è chiuso oggi?
1: I nostri cuori sono aperti.
2: Sempre.
1: Sì, anche il nostro canale YouTube.
2: Sempre.
1: Sempre aperto. Però in
2: particolar uffici
1: modo
2: di CFMB sono chiusi
1: però,
2: oggi.
1: Però siamo in diretta con voi, comunque in onda. Lunedì 18 maggio.
2: Un po' differita questa diretta.
1: Comunque, per dire che siamo qui. In realtà è aperto praticamente tutto. Io adesso non vorrei darvi questo spoiler. Vi serve una farmacia?
2: Vi dico subito che le biblioteche sono chiuse.
1: Gli vogliamo dare un po' di riposo.
2: Quindi, se non avete preso il libro da leggere durante questa giornata,
1: andate in farmacia, che magari trovate delle riviste da comprare, per dire. Comunque, io spero per voi che facciate qualcosa di bello, ma se vi dovesse servire una cosa da acquistare, i centri commerciali, negozi al dettaglio, mini market, supermercati, sono aperti.
2: Voilà. Comunque, gli uffici amministrativi delle municipalità, che quelli anche quando sono aperti non è che servono.
1: Non è vero, dai, non è vero, non sempre, ogni tanto funziona.
2: Tribunali sono chiusi.
1: Pensavo dicessi la tribù che balla, però oggi non
2: no,
1: c'è.
2: No, tribù che balla non c'è.
1: Mercoledì comunque.
2: Martedì. che mi segui con estremo interesse.
1: Scusa Silvia, oggi che giorno è? Oggi è lunedì, hai ragione. Mi sono confusa.
2: Domani la tribù.
1: Vabbè. Poi guardo il calendario.
2: Le istituzioni finanziarie.
1: Che ridi?
2: Quindi banche sono chiuse. Se non ci avete
1: oggi dobbiamo andare in banca. A parte non si va quasi più in banca.
2: Attenzione, passaporto. Se dovete partire troppo tardi, è chiuso oggi l'ufficio dei passaporti.
1: Se vi serviva il passaporto, spiacenti, non è oggi il giorno.
2: E anche la SAC, che abbiamo conosciuto in modo particolare recentemente.
1: Ah, quella SAC,
2: quella con la click. Dopo la SAC, click.
1: Un macello.
2: E le poste non funzionano oggi, signore e signori. Se aspettavate la lettera d'amore. Che belle, una volta ci si scrive.
1: Pensavo quella del censimento, è già tardi.
2: No, il censimento
1: è già fatto. Attenzione.
2: Vi arriva la multa se non l'avete fatto.
1: Certo, se vi è arrivata
2: però,
1: oggi.
2: Attenzione, non vi arriva oggi la multa perché le poste non funzionano. Quindi oggi non arriva la posta e la multa vi arriverà domani.
1: Ma magari non ve la consegneranno a mano nei prossimi 5 anni, ma questa è un'altra storia ancora.
2: Ma dai, tu sei troppo giovane per aver vissuto il momento in cui si ricevevano le lettere d'amore.
1: Guarda, noi in realtà avevamo gli amici e le amiche di penna, anche se eravamo vicini, troppo lontani di casa, noi ci scrivevamo e la cosa bellissima. Era che parlavamo della nostra giornata e magari ci preparavamo anche la cassetta con le nostre canzoni e la davamo alla nostra amica o al nostro amico.
2: Quindi, vabbè.
1: Tu hai ricevuto lettere d'amore? Io le ho ricevute le lettere d'amore.
2: Sì, io le ho ricevute, le ho scritte.
1: Poi se avete avuto un amore a distanza, un po' per forza di cose, una lettera l'avete scritta.
2: Assolutamente. Bene.
1: Meraviglia. Poi sì, volendo, se insomma per colmare la distanza, un po' di parfum sulla lettera.
2: Sì, assolutamente.
1: Una volta asciugato l'inchiostro però, mi raccomando, sennò,
2: ho già ricevuto lettere abbastanza sbarbugliate, ma non
1: Quante lettere hai ricevuto, Silvio, d'amore?
2: Tante lettere d'amore.
1: Ma anche in diverse lingue?
2: Sì.
1: Oggi abbiamo aperto l'angolo, facciamoci gli affari di Silvio.
2: No, c'erano le lettere del cuore, no? Le trasmissioni dove scrivevi. Io ho sentito, c'era una trasmissione radiofonica molto seguita dove c'era questa.
1: La riapriamo subito.
2: Sua disonesperta che riceveva le lettere e dava i consigli, certo. Cioè la lettera di quel lui o di lei che si lamentavano della relazione, lei spiegava cosa fare, cosa non fare, come
1: e secondo
2: fare.
1: Me la posta del cuore io la ripristinerei ovunque e comunque, mi piace più scritta ma anche fatta in radio a me piacerebbe tantissimo, perché è un modo proprio per mettere mano ai sentimenti, affrontare diverse situazioni, magari che ascolta ci si ritrova, quindi lancio un appello, anche se devo dire il nostro Pedro D'Amico fa qualcosa di simile, poesia, attraverso sì, la certo. Poesia.
2: Comunque domani mattina a partire dalle 10 Vittoria sarà qui con voi per le mattine con Vittoria,
1: con la volete... posta del cuore la posta del cuore ci piacerebbe tantissimo. Adesso per esempio vi segnalo che sul Corriere della Sera c'è Gramellini che la porta avanti, però diciamo in realtà c'è tutto un mondo d'amore, di lettere che si può affrontare in questo senso, ci sono, la posta del cuore è qualcosa che non invecchia, ecco.
2: Voilà.
1: Io adesso ne ho detta una, ma ce ne sono tante.
2: A differenza di chi può scrivere
1: dai,
2: queste lettere che poi
1: ma dai, la scrittura non ha età.
2: Brava, così mi piace.
1: Neanche quindi, le lettere d'amore, neanche, voglio dire una cosa, chi magari ogni tanto affronta, come dire, una separazione, una distanza, il fatto di doversi separare per sempre, scrivete una lettera a quella persona che vi può... vi aiuta a comunicare con quella parte di voi che magari non è più qui fisicamente ma che è ancora con noi, quindi fatelo che vi fate un bel regalo.
2: E su questo consiglio della dottoressa Zorfini io vi ringrazio.
1: Allora scriveteci a
2: Vittoria risponde @
1: vabbè dai, la prepariamo poi l'email.
2: Ok, la prepariamo.
3: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Bambi.
1: Bentrovati in onda con Silvio Orvieto
2: e Vittoria Zolfini.
1: L'ho già aperto il microfono. Ti pare che ti lascio senza microfono aperto?
2: Sento della musica.
1: Della musica, questa è un'altra storia che vedrai poi con il tuo specialista. Adesso io non posso risolvere anche la musica.
2: Ho uno scan fra poco.
1: Saremo a vedere. Adesso non volevamo dire questo. Intanto per dire, per chi si fosse collegato adesso, è una puntata speciale, un po' festiva, ma comunque siamo in diretta insieme.
2: Sì.
1: Sì, mi piace proprio questo gesto che ha fatto con la testa. Voi non l'avete potuto vedere, ma teatrale proprio.
2: Capelli negli occhi, allora la frangia.
1: Questi occhi azzurri meravigliosi.
2: Allora, vogliamo parlare di queste passeggiate primaverili?
1: Ah, sì, dicono tutti che bisogna camminare e noi camminiamo.
2: Ma volentieri.
1: Allora, in Italia, soprattutto all'estero, c'è la passeggiata, conosciuta come la passeggiata che si fa dopo pranzo, dopo cena. E così ci si mantiene in forma, dicono quelli fuori dall'Italia che guardano all'Italia, dicono: ah, gli italiani hanno il colpo di freddo, la passeggiata. Sì, noi abbiamo la passeggiata e fedeli a questo spirito guida della passeggiata, a questo stile di vita, passeggiamo anche a Montreal. Ora, tolto il Mont Royal.
2: Sì.
1: Tolto.
2: Ma ci sono tanti parchi.
1: Ci sono tanti parchi.
2: Veramente non è il verde che ci manca.
1: No, cioè una volta che è arrivato poi non ci manca, quando poi manca, manca per tanti mesi, ma questa è tutta un'altra storia.
2: Ma abbiamo anche il bianco che è molto bello per passeggiare.
1: Il bianco. Poi noi non calcoliamo che comunque il Canada, essendo il secondo paese più grande al mondo e noi siamo da un lato del Canada, potremmo andare dall'altro lato, forse troveremo più verde.
2: Io ti devo dire, sono andato due volte a Vancouver. Un'acqua che voi terrestri non vi immaginate
1: neanche.
2: È un
1: po' umida, dici?
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma l'acqua è propedeutica alla natura.
2: Comunque, probabilmente sì, non necessariamente tutta la natura, perché io in quanto essere umano non ho apprezzato.
1: È un'altra storia ancora. Comunque, a due ore da Montreal, potete anche arrivarci con i mezzi pubblici, c'è un parco naturale, giusto per rimanere in tema, che fornisce, come dire, intanto della pace. Se non ci andate tutti insieme è abbastanza, bello.
2: O magari in compagnia di qualcuno con cui non vorreste essere.
1: Quello potrebbe essere brutto.
2: Potrebbe essere brutto in un parco.
1: Sai quando tu cerchi di camminare, respirare, rilassarti, cercare di riconnetterti con la natura e c'è l'altra persona che vuole continuare a parlare e non ti molla?
2: Ecco, poi stai facendo questo gesto. Io avevo una persona che non menziono, che ogni volta che ti diceva qualcosa ti toccava il
1: tu e io
2: braccio.
1: Faccio un passetto indietro, poi arriva la parete.
2: Mannaggina.
1: Ma adesso, a parte toccarsi, perché com'è non va più di moda, adesso chi ha, secondo me, atteggiamenti di questo genere nella vita, quella roba lì, secondo me, si è estesa poi nei gruppi WhatsApp. Cioè, quelli che non sanno scrivere un messaggio intero, sanno scrivere ciao, messaggio. Come stai, messaggio? Scrivi tutto insieme.
2: Sì.
1: No, andiamo avanti. Non
2: o
1: ce la possiamo
2: messaggi
1: fare.
2: Telefonici di
1: lunghi.
2: Minuti e minuti.
1: Vabbè, io ascolto i podcast delle mie amiche comunque.
2: Okay.
1: E io invio dei podcast, però tipo per lavoro no, scrivo un'email.
2: Allora, questo parco si chiama Parc de Pointe à Prairie, è quello che volevi dire.
1: Sì, proprio
2: Pointe
1: lui.
2: O prairie.
1: Settore
2: plurale, praterie.
1: Tante praterie. Alle praterie.
2: E questa canzone viene interpretata con gli omaggi di Vittoria Zolfini. Dicevamo
1: 261 ettari di foresta.
2: Una bella passeggiata,
1: ma per barco, a voglia bicicletta. Comunque, sentieri estivi sono lunghi circa 4 km. Attraversano la foresta, zone ombrose, parco naturale, tutto bellissimo, zona panoramica. Si può fare l'osservazione dei volatili. Alla discarica no, magari. Lo vogliamo dire, due signori che sono andati in discarica a fare bird watching? Non si fa.
2: Paziente zero,
1: sì.
2: Ti riferisci.
1: Se sono confusi.
2: No.
1: Qua dovevate andare, al parco naturale.
2: Sono andati a vedere gli uccellini. Quando sei ornitologo di professione o di hobby, vai a vedere gli uccellini.
1: Sì, ma
2: il problema è che gli uccellini. Ho capito, ma quelli hanno visto degli uccellini che si nutrivano di topi.
1: Dei gabbiani, questi uccellini lasciamo perdere. Vabbè. Comunque, qui bisognava andare al parco naturale di Pointe aux Prairies.
2: Ok.
1: Scarpe comode, impermeabili, perché ci potrebbero essere delle zone un po' fangose, magari qualche pozzanghera.
2: Ma no, dai, adesso ci stiamo inoltrando in un periodo splendido, secco.
1: Va bene. Vabbè, mi fido di te, guarda.
2: No, mi sembra assolutamente che ti fidi di me. Fatica
1: per il semplice fatto che ci godiamo il bel tempo, andiamo avanti.
2: Parc naturel de la Pointe aux Prairies.
1: Come hai detto bene.
2: 14.905 Sherbrooke Est.
1: Piano dallo sto indirizzo, è stato velocissimo, non ho capito.
2: 1-4-9-0-5
1: Sherbrooke Est. Dai, Sherbrooke Est. Comunque vicino Montreal, ci si arriva anche con i mezzi, 2 ore con i mezzi,
2: sì, 40-45
1: minuti
2: in
1: centro città. Se trovate il traffico a 2 ore pure in macchina.
2: Ok, è aperto.
1: Bravo.
2: Da che ora?
1: Dalle 7 del mattino.
2: Peccato che lavori fino alle 10.
1: Però se avete i... no, ma oggi Silvio lavoriamo tutto il giorno. Noi siamo
2: oggi
1: tutto il giorno
2: lavoriamo
1: in diretta. Oggi non lavoriamo tutto il giorno. Però siamo in diretta con voi tutto il giorno.
2: Allora, diciamolo... confessiamo, quello che state ascoltando è registrato perché Vittoria e io stiamo passeggiando nel parco.
1: Sì, con le scarpe impermeabili. Comunque, se avete figli piccoli che alle 7 sono già svegli, voilà, il parco è perfetto per voi.
2: Io non ho figli piccoli che alle 7 sono già svegli,
1: no,
2: ma io alle 4 sono già sveglio. Dov'è il...
1: fino alle 22. Accesso gratuito, questo è interessante perché non tutti i parchi sono gratuiti, per alcuni ci vuole il biglietto.
2: Voilà, lì comunque se volete parcheggiare l'autoveicolo vi costa,
1: Da qualche parte si paga comunque.
2: Sempre.
1: Vabbè, ci sta. E se volete potete portarvi qualcosina da mangiare, c'è uno chalet dove e poi fermarsi a mangiare, se lo scoiattolo poi non vi ruba il panino, quello poi è una roba della natura, insomma vince il più forte.
2: Noi condividiamo questo pianeta con tanti esseri viventi con i quali è giusto condividere anche
1: litigare.
2: I panini.
1: Sì, vai, condividi il panino con gli scoiattoli sovrappeso, perché diciamo la verità.
2: Vabbè, anche io comincio a essere sovrappeso, quindi se preferisco
1: ma cosa
2: che
1: vuol
2: sia
1: dire il
2: preferisco,
1: adesso?
2: Preferisco
1: non
2: lo scoiattolo.
1: Va bene, caro Silvio,
2: sì.
1: Ovviamente anche tu resta con noi. Andiamo a passeggiare, voi ovviamente restate con noi.
2: Andiamo.
0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Ho scritto queste quattro rime perché sentivo che giù in fondo qualche luce si era spenta nel momento del bisogno, e mi aggrappo a ste parole per provare a ricordare che da questa sofferenza io potrò ricominciare. Pensa non sia solo una, ma ho vissuto 100 vite, in ognuna le giornate mi sembravano infinite. Adesso grida anche tu forte fino a perdere la voce, sfida in faccia questa morte finché

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Quando dico nostri, mi unisco a tutto il personale di CFMB 1280 per porgerveli questi auguri a voi che siete nati proprio il 15 di maggio. Buon compleanno. Andiamo a vedere adesso ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco e, come di consueto, iniziamo con il segno dell'Ariete. Oggi si cambia registro e serve maggiore concretezza. L'attenzione va su soldi, spese e gestione pratica, con Giove in quadratura che invita a non esagerare. Tagliate il superfluo e fate scelte più mirate. Venere favorevole mantiene buoni equilibri ma senza grandi slanci. Toro, vi rimettete al centro con più presenza. La luna nel segno vi rende reattivi, concreti e meno disposti a perdere tempo. Giornata produttiva se sapete gestire bene le priorità senza caricarvi troppo. Nei rapporti cercate stabilità e presenza reale, ma senza troppe parole. Gemelli, nessun appoggio particolare oggi, quindi dovete prestare più attenzione. Vi muovete comunque, ma con meno precisione e più rischio di distrazione. Se fate tutto insieme, qualcosa salta. Meglio scegliere due cose e chiuderle bene, invece di iniziarne cinque e perderle per strada. Cancro, la luna vi aiuta a recuperare stabilità e

rimettere ordine senza sforzo. Tornate più concreti, meno reattivi e decisamente più efficaci nella gestione delle priorità. Anche ciò che sembrava complicato nei giorni scorsi si sistema con più facilità. Se restate su questa linea, riuscite a chiudere diverse questioni senza stress. Leone, la luna in quadratura riporta qualche tensione, soprattutto nelle questioni pratiche e organizzative. Vi sembra di dover gestire tutto da soli e la pazienza cala rapidamente. Marte è favorevole, vi spinge a reagire subito, ma non sempre è la scelta migliore. Meglio selezionare dove intervenire e dove lasciar perdere. Vergine, la luna e il sole vi danno stabilità e una gestione molto più lineare delle situazioni pratiche. Tornate precisi, veloci e decisamente più efficaci anche nei dettagli che normalmente vi fanno perdere tempo. Riuscite a chiudere diverse questioni. Attenzione solo a non caricarvi troppo. Non serve fare tutto oggi. Bilancia, vi togliete da una situazione che non vi convince più. E fate bene, senza appoggi forti ma con più lucidità, iniziate a selezionare meglio dove mettere tempo ed energie. Non tutto merita attenzione e oggi lo capite chiaramente. Quando scegliete, il resto si ridimensiona da solo. Scorpione. La luna, il sole e Mercurio in opposizione creano un clima piuttosto acceso nei rapporti diretti. Basta poco per discutere o per sentirvi messi alla prova. Vi provocano? Probabile. Reagire subito è la tentazione, ma non sempre è la mossa migliore. Se aspettate, capite molto di più. Sagittario, rallentate leggermente il passo, ma senza perdere efficacia. Non è una giornata da grandi slanci, quanto piuttosto da gestione intelligente di ciò che avete già avviato. Meglio non strafare e non pretendere troppo da voi stessi nei rapporti affettivi. Evitate di reagire d'impulso, una parola fuori posto potrebbe creare tensioni inutili. Capricorno, la luna torna a favore e vi permette di recuperare rapidamente. Ritrovate lucidità, concretezza e una buona capacità di gestione che vi consente di rimettere ordine nelle situazioni. È una giornata utile per portare avanti progetti importanti. In amore torna una maggiore serenità anche grazie al vostro atteggiamento più disteso. Acquario, la luna in quadratura può creare qualche tensione, ma non basta fermarvi. Avete energia e risorsa per gestire anche le situazioni più fastidiose. L'importante è non reagire d'impulso a ogni piccola provocazione. Sul lavoro mantenete la concentrazione, in amore serve un pizzico di pazienza in più. Pesci, la luna a favore vi aiuta a rimettere ordine e a ritrovare una buona stabilità. Vi muovete con concretezza e riuscite a gestire bene anche ciò che nei giorni scorsi vi aveva confuso. Nei rapporti però resta qualche distanza. Venere continua a creare piccoli disallineamenti, meglio non pretendere troppo.

Santa? Oggi festa! Andate a festeggiare con tantissimi speciali, torta e caffè offerto da Caffitalì. Standa ringrazia la sua gentile clientela che hanno incoraggiato per questi 64 anni. Oggi approfittate di questi speciali. Per la casa, strofinacci 3x2,98. Salviette per il viso 12x4,98. Grandi asciugamano tipo lenzuolo 12,98. Tende 54x84. Modelli selezionati solo 9,98 il pannello. Trapunto 3 pezzi Double Queen 19,98. Tappeti per la casa 18x30 5,98. Tovaglie per tavolo 52x70 7,98. Per la donna troverete grandi scelte di sandali a solo 19,98 e vestiti in vendita. Per l'uomo vasta scelta di camicie, maniche corte e pantaloncini 14,98. Canottiere per bebè solo 1,98. Tanti speciali vi attendono. Standa 32 53 Fleury Est, angolo Saint-Michel.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Buongiorno principessa!
2: Avec moi in diretta, fra pochissimo avec moi Silvio Orvieto. Prima però iniziamo con la nostra sigla. Silvio Orvieto, buongiorno!
3: Buongiorno Vittoria Zolfini.
2: Grazie Ivan Restelli, ciao!
3: Salute!
2: Salute!
3: Ha starnutito secondo me.
2: Allora.
3: Dimmi.
2: Comunque, stiamo sereni, mi raccomando, che è importante, la serenità è importantissimo. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: No, che oggi vi racconto l'antefatto, qualcuno ha pensato bene di come dire, non controllare i propri cagnolini e hanno lasciato che facessero dei bisogni davanti alla stazione radio. Io ho chiamato animatamente quello che pensavo fosse un signore, invece era una signora. La persona non si è girata perché ovviamente aveva le cuffie e io mi sono un po' inalberata.
3: Comunque, non possiamo farvi ascoltare l'estratto audio
2: perché non ho fatto in tempo a mettere tutti i beep e quello che le auguravo, perché comunque bisogna essere attenti, cioè se non siete in grado di controllare i cani e i loro escrementi non uscite con le cuffie. Quindi l'ho raccolta questo escremento, quindi la nostra radio è salva, prego.
3: La nostra radio è salva.
2: Oddio Alexis, grazie. T'arrivi un po', merci beaucoup. Ça c'est pour les chiens?
3: No.
2: Ah, grazie Pedro. Sì, no, immaginavo fosse di Pedro, pensavo fosse, come dire, il reward, il aiutami Silvio che oggi sono un po' distratta.
3: La ricompensa.
2: Grazie. Prego. Per aver pulito dagli escrementi. Vabbè, comunque, non so se voi mai capita di reagire in maniera così.
3: Io al volante.
2: Al volante, signori. Cerchiamo tutti di mantenere la calma, non prendete esempio da me, ma si può sempre imparare dai propri errori, quindi imparerò seguendo Matilda De Angelis, che ieri ai David di Donatello a braccio ha fatto questo bellissimo discorso.
3: L'abbraccerei volentieri anch'io.
2: Ma che brava, che brava Matilda. Ha fatto questo discorso bellissimo a braccio, ricordando l'importanza anche del lavoro e anche di non abbandonare il sogno del cinema, ma di coltivarlo collettivamente. Adesso ho fatto un sunto comunque stupenda, meravigliosa. Il cinema deve essere onesto, pulito e sociale, e è stato bellissimo vederlo. Lei è stata premiata come, se non sbaglio, attrice non protagonista. Ieri ci sono stati i David di Donatello.
3: E parlando di cinema, ieri c'è stata anche la première del Festival dei Courts-Métrages dell'Unione Europea. Oui.
2: Sì. Allora. Bellissimo come sempre, congratulazioni Francesco Esposito, sempre un evento bellissimo, quest'anno ancora più gremito del solito, seconda volta a Montreal, terzo anno invece di tutto il festival.
3: Tra l'altro itinerante quest'anno.
2: Itinerante.
3: Arrivano da otto, se ne vanno
2: anche a Montreal, ma anche a Winnipeg. Sì. Ieri pienone, quindi complimenti Francesco. Il festival è disponibile al Cinema du Musée fino a sabato, quindi avete tempo, approfittatene.
3: Entrata gratuita, ma bisogna iscriversi.
2: Esatto, perché poi vi ritrovate come ieri che c'era il pienone, comunque felicissima, perché quando il cinema è pieno è sempre una conquista, una vittoria di tutti. Comunque ieri stupendi corti.
3: Beh, il mio preferito non ti è piaciuto?
2: Qual era il tuo preferito?
3: A me è piaciuto molto quello tedesco, era un po' tosto però. Ammetto.
2: Non quello tedesco era, però non era quello che ricorda un po' Orwell.
3: No.
2: Ce lo descrivi?
3: No.
2: Come no?
3: A te è piaciuto quello del
2: allora, sì,
3: del
2: a me
3: verme nell'orecchio?
2: Il primo. Allora, aspetta, spieghiamola un attimo. Praticamente è una storia inventata, molto divertente secondo me, per cui una persona si ammala di tormentoni. Di tormentoni musicali, quindi c'è tutta una prescrizione, una procedura che deve seguire per passare da un tormentone all'altro, fondamentalmente riappropriarsi della propria vita. Però tutto ciò è preso molto seriamente, quindi c'è questo dramma raccontato in termini proprio anche di suono e di inquadrature, bellissimo. Comunque questi corti sono veramente uno migliore dell'altro.
3: Assolutamente, quindi vi consigliamo.
2: Assolutamente, gratuito e fino a sabato.
3: Stasera, domani sera e sabato sera. La serata finale.
2: Poi potete riascoltare l'intervista a cura di Silvio Orvieto con Francesco Esposito sul nostro sito internet www.cfmb.ca.
3: Voilà.
2: Complimenti, Le città di pianura ha trionfato come miglior film ai David di Donatello, una vittoria che celebra il Veneto, il bicchierino di vino e anche la normalità di una vita e del bisogno di incontrarsi con l'altro. Io non l'ho visto, ma adesso lo devo assolutamente vedere.
3: Assolutamente. Come si intitola? Le pianure? No.
2: Le città di pianura.
3: Le città di pianura. Io vengo da una città di pianura.
2: Io no, dai Colli.
3: Non Veneta, ma comunque.
2: Ma. Allora, una menzione speciale a Omar Ramal. Lui forse il più commosso di tutti, salito sul palco con questo discorso scritto in inglese, insomma gli tremava la voce, era molto emozionato, ha vinto il premio come miglior cortometraggio, ha parlato dei doppi standard della politica, dei governi nei confronti, lui si riferiva a Gaza, però insomma è un discorso che si può riferire più in generale alle ingiustizie, e quindi ha fatto commuovere veramente veramente tutti, e insomma è stato sicuramente importante che ci fosse in quel contesto e che avesse anche lo spazio di dire la sua.
3: Sì.
2: Paolo Sorrentino, 14 candidature per La Grazia, Tony Servillo candidato come miglior attore protagonista, ma hanno deciso di saltare il tappeto rosso, sono andati direttamente alla festa della rivista Elle. Grande assente invece Checco Zalone, atteso per ritirare il David dello Spettatore per Buen Camino, che peraltro ci consiglia il nostro Paolo Scala, lo trovate su Netflix.
3: Ah sì? Come si titola?
2: Buon Camino.
3: Ah, sì. Con una M.
2: Mi sembra di sì, ma insomma si trova, ecco. E quindi, capito, erano presenti. Erano presenti alla cerimonia d'apertura con Mattarella, presentava Claudio Bisio, che ha fatto dell'ironia anche sul Quirinale, sul caso Minetti, però è stato molto sobrio, 8 minuti, molto. Però non era facile perché ha raccolto il testimone da Geppi Cucciari, quindi è stato bravo Bisio. E poi lì in effetti c'era sia Checco Zalone che Sorvillo che Sorrentino, però poi insomma.
3: Io ho sentito parlare molto bene del documentario che ha vinto. È un documentario dedicato tutto a Roberto Rossellini. Mm-hmm. Ho sentito a Roberto Rossellini più di una vita. Mm-hmm. E stamattina ne parlava anche ADN Cronos, che erano veramente tutti molto commossi a questo documentario, fatto molto molto bene.
2: Adesso dobbiamo guardarli e recuperarli tutti. Mi sembra evidente. Sentito, questo lo dovreste trovare più di una vita su Prime. Anche dal Canada.
3: Ah, ok. Sì, Roberto Rossellini, più di una vita, Ilaria De Laurentiis, Raffaele Brunetti e Andrea Paolo Massara.
2: Mm-hmm. Mm. Ragazzi, sono tantissimi, ovviamente anche i premi, adesso noi non li elencheremo tutti.
3: Comunque, Omar,
2: sì,
3: che menzionavi prima.
2: Ramal, sì.
3: Ecco, lui ha vinto, manca fare la posta, così ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto all'inizio, ha vinto per il miglior cortometraggio.
2: Sì.
3: Everyday in Gaza, quindi.
2: Sì, lui ovviamente ha ringraziato. Lui dice che ha girato. Comunque ha realizzato questo film in qualche modo fuori e da Gaza, ma è stato realizzato dalle persone sotto le bombe a Gaza. Quindi per dirvi, ecco perché anche il discorso che ha tenuto è stato davvero impressionante.
3: E suggerimento a Francesco per la terza edizione del cortometraggio, vogliamo vedere.
2: Francesco mi sa sarà un po' impegnato da qui ai prossimi mesi, perché poi è in arrivo anche l'Italian Contemporary Film Festival, comunque, visto che lui si occupa anche del Quebec.
3: Ah, ma comunque potrebbe essere un suggerimento per il prossimo festival del cortometraggio.
2: O sì, magari per l'Istituto Italiano di Cultura, che una volta si occupava tanto di cinema, chissà se adesso verrà raccolto anche questo di testimone. Parlando di attori e sceneggiature, ce ne sono anche di generati dall'intelligenza artificiale, fortunatamente esclusi dagli Oscar.
3: Sì, questa era la notizia che volevamo dare oggi, il TIE.
2: Gesto dell'ombrello.
3: Sei proprio scatenata oggi, eh?
2: Silvio, liberi la parte più vera di me, che
3: mamma
2: ti dico.
3: Mamma mia, la più violenta mi sembra.
2: No, è la più sincera, dai.
3: Vabbè. Comunque, TIE, beccati questa intelligenza artificiale, e ce n'è un'altra da TIE, se vuoi raddoppiare il gesto.
2: Vai.
3: Perché è stato fatto
2: Scusami?
3: Scusa, la cicca.
2: La cicca, tradotto per quelli da sotto Torino, è la gomma da masticare. Gne, gne, gne, gne. E poi devi farmi il verso, però non è che lo devi fare solo.
3: Ma faccio il gesto pure io.
2: No, gne, gne, gne, gne, come quando io faccio il verso a te. No, ma la puoi tenere.
3: No, butto via la cicca.
2: E dai, fatti prendere un po' in giro ogni tanto.
3: Ma io sto scherzando. mi prendo in giro da solo.
2: No, l'ha buttata la cicca.
3: L'ho buttata perché sono stato al dentista. Io non avrei dovuto andare.
2: Allora, Silvio, quando si muove, è tutto un. Ti ho visto di qua, ma tu sei. Ma adesso ti devo chiamare. Ma cioè, raga, pure ieri al festival, veramente la coda. Io volevo parlare con Silvio, ma sì, cioè, ogni volta che ti dici Silvio, ho visto questo, vabbè, Silvio, sei stato fantastico. Silvio 900, ho visto 900. C'era una ragazza fantastica, documentarista, la fotografa, una delle fotografe che era presente ieri sera. Silvio, ho visto 900, bellissimo. Vi ricordo che 900 sarà di nuovo in cartellone a settembre, a ottobre alla Porte Rouge. Non perdete questa occasione, perché sennò poi, ve lo dico io, vi mangiate i gomiti.
3: Ma grazie, Vittorio.
2: Quindi, intelligenza artificiale, Oscar, niente.
3: Sì, teatro non ce n'è di intelligenza artificiale, saremo on stage.
2: Sì, sì, sì. No, però ti avevo interrotto sul...
3: Sì, no, perché è stato fatto un, possiamo chiamarlo un esperimento forse, da Télé-Québec, tra le altre cose, che ha provato a richiedere, sai che ci sono due tipi di intelligenza, c'è cioè quella creativa che genera proprio del contenuto e c'è un'altra che raccoglie tutto quello che è stato fatto e te lo sbatte in faccia.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Ecco, allora l'intelligenza
2: artificiale?
3: Sì.
2: L'alter ego? L'alter ego nostro?
3: Ti ringrazio. No, quella che genera, hanno provato a far generare un episodio. Generatrice, ecco, non mi veniva il termine. Una trasmissione per bambini che si chiama Lotus e Cali. Ok, hanno fatto questo progetto pilota 6 mesi e hanno fatto realizzare un episodio all'intelligenza artificiale. Questi sono i personaggi, mo creami l'episodio. Uh-huh. Per vedere. E le conclusioni sono chiare, signore e signori. Leggo testualmente, tradotto liberamente, perché è in francese, l'IA, intelligenza artificiale, è lungi dal poter sostituire l'essere umano, ma trasformerà i mestieri dell'audiovisivo. Questa è stata la conclusione generale. La cosa principale è, potremmo dirlo, amore, un computer che non ha mai risentito questo enorme, importantissimo sentimento, non può riprodurre una sceneggiatura che includa questo.
2: Scusa, mi hai detto amore, volevo dire una cosa.
3: Sì.
4: Tutte le cose belle della vita iniziano con la A. Amore, amicizia, affetto, a lasagne, a parmigiana, a pizza, a pasta capumarol.
2: Ma come dargli torto?
3: Assolutamente, assolutamente. Quindi come amore, appunto, ve lo dimenticate, ma soprattutto è in grado l'intelligenza artificiale di scrivere dei testi, questo non c'è nessun problema, di scrivere dei dialoghi, ma resta sempre a livello superficiale di cliché. Tutto quello che è il dialogo di un'intelligenza artificiale, ben lungi dall'essere quella che è. Quindi non si può parlare di sceneggiature che possono ancora tenere il passo con quelle scritte da esseri umani. Questo non può che farci piacere. Via.
2: Assolutamente, io vorrei comunque invitarvi a non cercare la soluzione facile che ci toglie poi tutto il divertimento, perché il momento della scrittura e della fatica per raggiungere poi un risultato finale è tutto il piacere. Se noi ci togliamo la fatica di raggiungere un obiettivo e di migliorarci nell'arte,
3: con amore
2: e con passione, ci stiamo togliendo il divertimento. Stavo pensando proprio ai nuovi telefoni intelligenti che non hanno pulsanti. Ieri sono salita a bordo di una macchina super nuova, solo schermi praticamente, o pulsanti finti, cioè pulsanti di quelli screen, touch screen, e ho pensato che quando eravamo piccoli quali erano le cose che ci piacevano di più, se non premere i tasti dell'ascensore, premere i tasti del telecomando, girare le monopole della radio. Ecco, io vi invito a pensare che tutte le volte che c'è uno schermo piatto qualcuno ci sta togliendo il piacere di vivere. Allora vi invito a fare la stessa riflessione su quando utilizziamo l'intelligenza artificiale. Attenzione a non farci togliere il diritto e soprattutto il piacere delle cose. Quindi ecco, così un monito che faccio a voi, ma per dirlo a me fondamentalmente.
3: Ma lo stai dicendo a uno che viene dalla generazione in cui già il remote control della televisione
2: era
3: sconosciuto.
2: Certo, cioè, prima ci si alzava e si andava alla manopola.
3: No, prima era il bambino di casa,
2: certo,
3: che era il remote.
2: Si facevano i figli per il telecomando.
3: E voilà, il papà e la mamma diceva vai a mettermi
2: canale 1 o 2,
3: che si andavano i bambini. Comunque sì, questo è il sunto di quello che volevamo dire, anche perché all'origine, secondo me, l'intelligenza artificiale doveva nascere, crescere e svilupparsi per sostituire l'aspetto più noioso, certo, di un'attività lavorativa,
2: certo,
3: tipo i robot che costruiscono le macchine, mettete lo stesso bullone 5.000 volte al secondo, eccetera, e per lasciarci più tempo a noi di creare.
2: O lasciarci fare le cose più importanti, guarda, del lavoro. Guarda. Secondo me ancora questo deve essere l'obiettivo e, come sempre, diciamo, bisogna non lasciare andare le cose, ma invece guidarle attraverso la politica, ed è per questo che è importantissimo sempre uno sguardo alla politica. E a proposito di intelligenza artificiale, attenzione, perché come dire, adesso c'è una diatriba, c'è una indagine condotta con il Quebec, l'Alberta, la Columbia Britannica sul modello di intelligenza artificiale che avrebbe raccolto una quantità incredibile di informazioni senza il consenso degli utenti, e quindi si spera che possano andare in tribunale, sì, e diciamo così sottomettere alle leggi del paese l'intelligenza artificiale, perché altrimenti abbiamo un po' lo stesso problema che abbiamo riscontrato con Meta e con Google, che fanno esattamente quello che vogliono, guadagnano senza alcun limite sulle spalle dei giornalisti e di chi crea contenuti, senza però seguire le regole del paese, pagando poi le tasse al di fuori. Quindi, insomma, ecco perché poi la politica è importante affinché possa far sì che non sia e non diventi un far west.
3: Assolutamente, assolutamente d'accordo, anche perché è nella misura di questa cosa, poi concludiamo qui.
2: Perché devi andare a vedere cortometraggi?
3: È stasera. dicevo, è difficile perché è una materia nuova, è tutto nuovo, quindi anche i legislatori hanno difficoltà a districarsi in questa foresta sconosciuta, però sta diventando anche pericolosa, come abbiamo visto con ChatGPT, per esempio quella famiglia che ha intentato causa in Alberta proprio per via della sparatoria, perché la giovane che è entrata armata e che ha sparato nella scuola aveva cercato tutte le informazioni su ChatGPT di come agire in tal senso, quindi voglio dire aveva avuto dei suggerimenti pratici nel senso della parola, come i giovani che si indirizzano per mancanza di varie cose, si indirizzano a ChatGPT con dei problemi che tutti gli adolescenti hanno vissuto nella loro vita, e la ragazza che ti lascia o quella che non corrisponde il tuo sentimento,
2: ma questo
3: eccetera,
2: probabilmente perché è mancato anche nel suo circuito di persone, nel suo circolo di persone, qualcuno a cui potersi affidare. Quindi quello che vi direi è di restare umani,
3: esseri umani. Ciao ciao, buon weekend.
5: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
6: Salve, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

attimi immensi, e da un cielo lontano ti vedo, mentre annodi i capelli alle dita, e una lacrima si ferma sul vetro, e un dolore mi ruba la vita. Ci si perde una sera nel mondo, d'improvviso c'è ostile una stanza, e un ritorno diventa più estraneo di qualunque partenza. Disperarsi e gridare non basta, hai già addosso gli odori di fuori, e voltare le spalle ci costa, ma c'è fretta di nuovi colori.

casa e daremo fiducia ai governi pur di fare qualcosa. Torneremo dovunque per sempre, incastrati tra il buio e la luce, sotto questo temporale.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio. La strage di Suba alle Maldive non è della professoressa Monica Montefalcone, come finora diffuso il corpo recuperato dalla grotta, ma del padovano Gianluca Benedetti, lo riferisce una fonte locale all'agenzia ANSA. Rimandate a domani le ricerche delle altre 4 vittime.
5: Sono state interrotte le operazioni di recupero dei connazionali morti nell'Oceano Indiano. Il nostro ambasciatore a Colombo, Damiano Frankovic, ha dichiarato infatti che la guardia costiera maldiviana si è dovuta fermare per le condizioni meteo proibitive. Non è riuscita nelle immersioni effettuate sinora ad avvistare altre vittime. Sempre sul Duke of York, altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione stanno bene e la nostra ambasciata sta fornendo assistenza. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte della sede diplomatica. Ancora da chiarire le cause della tragedia, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno nelle bombole, al possibile incidente a qualcuno del gruppo. Simona Decina, GR1.
4: Il conflitto in Medio Oriente, nuove accuse incrociate tra Stati Uniti ed Iran, con Trump che prima minaccia di non avere più pazienza e poi si dice aperto uno stop del programma nucleare per 20 anni, mentre il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dichiara che non si fida degli Stati Uniti. Terminata nel frattempo la visita del presidente americano in Cina per Xi Jinping, raggiunte intese importanti, fronte comune anche su Hormuz. E il blocco di Hormuz, lo sappiamo, ha conseguenze pesanti non solo sulle forniture di petrolio ma anche per il trasporto merci. Le grandi compagnie della logistica tentano rotte alternative anche via terra. Dal Cairo, il corrispondente.
6: Quella che era stata individuata come una soluzione d'emergenza per la chiusura di Hormuz sta diventando un'infrastruttura alternativa. Le carovane di camion che attraversano la penisola arabica non sono più una misura tampone e adesso il nodo centrale diventa Khor-Fakkan negli Emirati, da porto di transito a gateway terrestre, con 7.000 camion al giorno e 50.000 container a settimana, contro i 100 e i 2.000 di prima della guerra. Una crescita tale da provocare ingorghi. Ad aprile il porto ha raggiunto in alcuni giorni la saturazione della capacità. Per i

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Media e la visita per un colloquio del presidente della Camera Fontana, che ha auspicato si possa risolvere quanto prima una soluzione per lo sblocco della vigilanza. La cronaca italiana: a Taranto ha confessato uno dei quattro minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, aggredito sabato scorso. Il 15enne, nelle dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni, ha detto di essere dispiaciuto di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri tre minorenni hanno dichiarato di non essersi resi conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo anche due ventenni fermati con l'accusa di omicidio. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine su diffusione di informazioni riservate e accessi abusivi alle banche date di forze dell'ordine e DNA. A rischio processo una ventina di indagati, tra cui alcuni giornalisti. Per uno di loro i magistrati ha chiesto l'archiviazione. La primavera è la stagione ideale per visitare i giardini botanici. TripAdvisor svela la classifica di quelli preferiti dai turisti sulla base delle recensioni lasciate sulla piattaforma.
2: Grandi spazi, paesaggi, superbe architetture, fiori e piante rare. I giardini botanici italiani sono sempre più attrattivi, con oltre 8 milioni di visitatori l'anno. Al vertice della classifica dei più amati, stilata da TripAdvisor, c'è Villa d'Este a Tivoli, celebre per le sue fontane, i ninfei e i giochi d'acqua. Sul podio, subito dopo i cosiddetti giardini di Sissi a Merano, troviamo anche Villa Cimbrone a Ravello, con la sua terrazza dell'infinito, un balcone naturale ornato da busti marmorei settecenteschi e vista sulla costiera amalfitana. Sempre in Campania, tra natura e musica, a Forio, sull'isola d'Ischia, spicca la Mortella, il favoloso giardino mediterraneo e subtropicale creato da Lady Susanna, moglie del compositore inglese Sir William Walton. Chiudono la top ten i giardini di Villa Melzi de Rilla, Bellagio, aristocraticamente adagiati lungo la riva del lago di Como. Daniele Morgera, GR1.
1: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
3: Per la festa della regina visitate il Regno del Giardinaggio, il mega centro Montreal della Pépinière Gentile. Troverete una grande varietà di bellissime piante, panieri di fiori da appendere, una vasta scelta di legumi per l'orto e fiori pronti da piantare. Tutto ad ottimi prezzi e grandi speciali. La Pépinière Gentile da più di 60 anni al servizio della comunità italiana, offrendo sempre prodotti e servizio di alta qualità. Consegna a domicilio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile è concessionario di pavimenti Permacon, Tecnoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavé uni, mattoni ornamentali. Per la festa della regina visita il Mega Centro al 8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard. Aperto 7 giorni su 7, telefono 514-321-0350.
4: Seguici online su cfmb.ca.

0: Bentrovati in diretta e diamo il benvenuto ad Ivan Segreto. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Vittoria a tutti gli ascoltatori. In
0: Grazie per essere qui con noi. Dove ti trovi in questo momento?
1: questo momento sono a casa a Monza, nella mia casa lombarda. Io vivo qua tra la Lombardia e la Sicilia.
0: Perché la Sicilia è la tua terra.
1: La Sicilia ce l'ho nel DNA, ce l'ho. È come dire una qualità terrena che mi scorre sotto la pelle, quindi ho bisogno di tornare a casa ogni X.
0: Eh beh, assolutamente. Noi qui dal Canada ti capiamo benissimo, figurati. Anzi, è incredibile che noi ci sentiamo in questo particolare momento, in questa settimana, in cui noi in radio abbiamo parlato molto di Franco Battiato, perché c'è appena stato il compleanno, e del volo che verrà inaugurato da Montreal a Catania.
1: Ah,
0: Pensa. Per
1: bellissimo, ma dai,
0: quest'estate 2026.
1: il diretto, fantastico.
0: Un sogno, un sogno. Tu sei cantautore, compositore, infatti è appena uscito un altro singolo, Le Rive, giusto il titolo?
1: Rive.
0: Solo Rive, senza articolo.
1: Non lo dico, sì.
0: Lo trovate su tutte le piattaforme, ma voi restate con noi sulle onde di CFMB 1280 perché fra poco lo ascolteremo. Io ovviamente l'ho già ascoltato ed è un brano meraviglioso che ci invita anche a metterci all'ascolto di noi stessi. Ci racconti un po' com'è nato?
1: Ma allora, io da un bel po' di anni, ormai da 12-14 anni più o meno, faccio pratica di meditazione, sciamanesimo, eccetera. E con questa tipologia di pratiche tu hai la possibilità di far affiorare, ecco, parti di te che sono particolarmente dolorose. È una storia molto profonda, però spesso noi non ci rendiamo conto, ma siamo attaccati al dolore. Fa parte proprio paradossalmente di un qualcosa che ci fa sentire bene, nel senso ci fa sentire a casa, ci fa sentire completi. E quindi Rive parla proprio di questa cosa, parla della consapevolezza di dover lasciare andare dei pezzi di sé e affidarli al mare e trattenere una parte di sé che riteniamo ancora buona, ecco, perché è sempre un punto di vista, poi alla fine della cosa, no? E per accogliere una parte nuova che sta arrivando. E
0: Quindi la
1: quindi.
0: verità è che bisogna affrontare il dolore e poi lasciarlo andare ad un certo punto per accogliere poi quello che ci sarà dopo.
1: Non c'è in realtà nella storia dell'uomo comune o dell'uomo, se vuoi, anche importante, una verità diversa, anche per quello che stiamo vivendo, no? La storia che stiamo affrontando in questo momento, i conflitti che stiamo vivendo sono stratificazioni, no? Continue stratificazioni. E questa cosa accade all'esterno, ma soprattutto accade dentro di noi. E
0: E dobbiamo prenderci cura anche di questa parte invece che seppellirla sotto tanti impegni. Ad un certo punto bisogna fermarsi ad ascoltare. E in effetti, questo brano è un po' quello che hai detto tu. Quando l'ho ascoltato, ho avuto proprio la sensazione di essere davanti al mare e di guardare un po' oltre. E in realtà la tua voce, la tua canzone fa un po' quasi da guida. È incredibile questa cosa, proprio a lasciare andare. Il cuore oltre, lontano.
1: sì, oltre la gioia e il dolore.
0: Sì, che è un po' anche dare un altro spazio, probabilmente a quello che proviamo in determinati momenti, perché magari c'è il momento in cui un determinato sentimento ci sovrasta, poi arriva il momento in cui circoscriviamo, in questo caso, un dolore, e poi lo lasciamo andare.
1: Sì, è un processo continuo in realtà, è in osmosi con l'esterno, ma è prevalentemente un processo interiore. Quindi io ormai da anni comunque non dico che parlo esclusivamente di questo, perché poi in Nel disco che uscirà ci saranno anche dei temi più leggeri, ci saranno brani di condivisione, eccetera. Però ecco, un po' tutto quello che sto vivendo e sto vedendo esternamente mi porta dentro, cioè mi porta a dire, ma visto che il mondo è così complesso e facciamo fatica a cambiarlo, perché noi come singole unità non abbiamo un grande impatto, è chiaro che mettendoci insieme riusciamo ad avere un grande impatto sociale, però la grande sfida secondo me è riuscire a cambiare il proprio punto di vista e diventare degli esseri umani migliori.
0: Assolutamente, quello invece fa tutta la differenza, è per quello che è importante mettersi all'ascolto anche e soprattutto dei propri sentimenti. Bellissimo questo messaggio, devo dire che questo lavoro arriva in realtà dopo tanti anni di musica in cui è spaziato veramente un po' ovunque. Ad un certo punto stavo riascoltando alcuni tuoi brani e ho visto che ad un certo punto hai dato una nuova voce e forma a due brani iconici della musica italiana, brani iconici in Italia e anche all'estero. All'estero sono, diceva bene, che canzoni sono conosciute sicuramente nel blu dipinto di blu e Nessun dorma, sono andata ad ascoltarle. Cioè, traghettato in un altro mondo. Cioè, non era facile andare a prendere due brani così
1: No,
0: conosciuti, così.
1: infatti me ne sono anche prese di pensieri poco positivi,
0: Perché
1: perché
0: era
1: in
0: troppo
1: Italia
0: futuristica
1: soprattutto,
0: come idea?
1: beh, in Italia c'è comunque, in genere sono veramente dei capisaldi, manifesti, delle colonne della musica italiana nel mondo e quindi c'è un certo... una certa difficoltà a metterli in gioco, no? Invece il mio gioco era proprio quello, no? Nel senso, io appartengo all'Italia e normalmente all'estero non funziona così. Cioè, se tu vai negli Stati Uniti, loro prendono qualsiasi forma musicale che appartiene al loro, come dire, alla loro storia e sono disponibili a rivederla, a rivisitarla, eccetera.
0: Secondo me non queste due, però va bene. No, ma capisco quello
1: Quindi
0: che dici.
1: diciamo che dovendo giocare ho giocato
0: Hai
1: pesante,
0: fatto
1: puntato su.
0: bene. Hai fatto bene perché a me sono piaciute tantissimo queste versioni, nonostante io sia affezionatissima, in realtà poi a delle versioni specifiche, credo così come io tanti altri, ma in realtà gli hai dato proprio una nuova lettura. E questo è stupendo, soprattutto in una chiave quasi più rarefatta, anche un po' elettronica.
1: Sì,
0: Brillante.
1: è la chiave estetica è completamente diversa. E il Nessun dorma acquista un altro significato perché comunque parla appunto del fatto che nessuno deve dormire, cioè tutti dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere vigili, non c'è più tempo per fare i finti tonti o
0: Non
1: far
0: serve
1: finta che
0: il
1: le
0: tempo
1: cose non
0: sprecato.
1: succedano. Ah?
0: Tempo sprecato. Però capisco che sia un esercizio non facile.
1: Allora.
0: Comunque lavoro bellissimo, ma del resto tu spazi un po' dal jazz alla musica elettronica, hai aperto anche concerti di artisti incredibili, hai collaborato anche con artisti incredibili. Io adesso non vorrei parlare di Franco Battiato, ma abbiamo menzionato la Sicilia in una settimana particolare. Siamo adesso in diretta con te, ci racconti un po' com'è andata?
1: Franco, vuol dire, con Franco Battiato. Per la prima volta che l'ho incontrato, io aprivo dei concerti suoi e quindi bazzicavo il suo stesso albergo sostanzialmente, solo che io ero un pischello e lui
0: Pischello,
1: pensava un
0: traduco per gli amici a casa, ragazzo giovane.
1: ragazzo giovane, esatto. E lui era incuriosito dal mio modo di scrivere, da quello che stavo facendo. E me lo ha manifestato anche negli anni quando poi la cosa insomma abbiamo preso strade diverse, ho cercato insomma di portare avanti le mie cose, però mi ricordo che quest'uomone poi aveva la capacità di prendere tutto sul serio e tutto assolutamente a scherzo e quindi era una cosa fantastica che non sapevi mai cosa tirava fuori dal cilindro e me lo sono ritrovato davanti. E mi ha guardato e mi ha detto: Dai, andiamoci a bere una cosa al bar. io l'ho fissato, tipo non so quanti secondi, così piantato
0: Cioè,
1: completamente.
0: della serie sta succedendo davvero?
1: Sì, però io ho detto no.
0: Come no? Non te la sei sentita?
1: No, in quel momento preciso mi ha colto alla sprovvista, poi ci sono stati altri.
0: Giusto, va bene, sei stato coerente con quello che ti sentivi in quel momento.
1: È stato bellissimo. Allora andiamo a prendere. No, vado.
0: Scusami, quanti anni avevi? Vabbè,
1: Ma avevo 29 anni.
0: comunque, insomma, Franco Battiato ti chiede di
1: Vabbè,
0: uscire, forse, magari.
1: io ricordo, avevo ancora proprio freschissimo il concerto che lui aveva fatto vicino Gibellina, portando praticamente il popolo siciliano in una vallata stupenda vicino al Cretto. Una cosa veramente di una. Ogni volta che ci penso, rimango. Mi ricordo che c'erano questi posti a sedere. Riservati alla politica locale. E quando noi dall'esterno facevamo come dei pazzi perché eravamo tutti esaltatissimi, no?
0: Certo.
1: Io a un certo punto ho visto quelli seduti, fa: ok, alzatevi e tiratevi le sedie, che i ragazzi devono venire sotto il palco.
0: Pazzesco.
1: Sì. Ora le sedie non le hanno tolte, però noi
0: Dovevano
1: siamo
0: rimanere.
1: entrati praticamente e abbiamo invaso, quindi loro erano costretti a tirarsi su se volevano vedere lo spettacolo.
0: Certo, però lo vogliamo dire, la parte più bella del concerto è stare in piedi sotto palco.
1: Sì,
0: E forse,
1: assolutamente
0: ecco, Battiato lo sapeva bene, oltre probabilmente anche ad una presa di posizione, ecco.
1: sì. Sì, e poi conosceva lo scambio di energia. Per cui
0: Certo.
1: quando c'è un concerto, in realtà si muove tantissima energia. E perché sprecarla? Bisogna invece condensarla, no? Vabbè,
0: Assolutamente.
1: questo poi.
0: Senti, qual è il tuo approccio alla musica, il tuo modo di scrivere? Perché comunque sono tanti anni che sei su scena e hai sperimentato tantissimo, non ti annoi mai, mi sembra di capire dai tuoi lavori, perché fai sempre cose diverse, c'è sempre un'evoluzione diversa e non credo sia così semplice. Quindi chapeau, voglio dire, tanto di guadagnato, allora mi chiedo. Ti siedi e
1: Beh,
0: scrivi, parti dalla musica.
1: molte cose non sono state pubblicate, nel senso che si consumano spesso nei miei concerti, faccio delle chicche, cioè, preparo sempre qualcosa di nuovo. Per me comunque l'atto creativo deve essere un atto divertente, non riesco a pianificare più di tanto.
0: Però definisci divertente, perché c'è divertente, perché adesso lo sai
1: Sì.
0: che si parla tanto di Tony Pitoni, allora.
1: Che
0: Non
1: grande, a
0: credo
1: me
0: sia.
1: piace
0: Peraltro,
1: molto. Sì,
0: anche lui, se non sbaglio, è siciliano.
1: sì,
0: Lui
1: sì, sì.
0: però si
1: Sicilia.
0: definisce attore, non cantante.
1: Beh, in qualche misura è onestissimo. Vabbè, ma perché lui è uno che conosce bene quello che fa e quindi ama giustamente porre l'accento alle parole in modo intelligente e serio, quindi.
0: A me piace molto, ma credo di essere in ottima compagnia. E invece no, nel senso, il tuo divertimento è legato, immagino, a quando crei, cioè che ti deve dare
1: Allora,
0: soddisfazione.
1: diciamo, partiamo dal fatto che sono un cultore del suono. A me piace tantissimo il suono. Io sono capace di passare ore e ore a sentire un oscillatore, a sentire un filtro, sentire il canto degli uccelli, il rumore delle cose, perché per me il suono è un'informazione, mi permette di viaggiare, alle volte anche in piani interessanti. La scrittura è una cosa che un tempo cercavo di domare, adesso lascio che la cosa accada. Perché sono arrivato al punto di pensare che comunque in realtà niente ci appartiene. Cioè la scrittura è una cosa che arriva perché tu comunque devi canalizzare dei messaggi, devi comunque canalizzare
0: Essere un
1: una
0: media.
1: certa vibrazione.
0: Non
1: Esatto,
0: posso
1: sì.
0: scegliere
1: Esatto,
0: le parole o il testo.
1: e questa cosa quindi fa sì che la tua responsabilità ovviamente ci deve essere, devi essere un canale aperto, però nello stesso tempo non porti neanche il problema di cosa scrivi, perché lo scrivi, quello che arriva poi va metabolizzato e va vissuto. E lì e poi entra in gioco tutta la parte creativa, nel senso che l'idea prende forma, prende diverse forme. Sono brani che avrò arrangiato in 20-25 modi diversi. E io infatti spacco molto spesso il mio pubblico durante i concerti, perché molte persone vogliono cantare le canzoni esattamente come le hanno sempre amate, magari nel disco. E poi mi ritrovano dopo 10 anni, 5 anni, 15 anni, e quel brano l'avrò ormai, ha preso delle forme completamente diverse in me, e quindi fanno fatica ad accogliere.
0: Infatti è una scelta molto, molto coraggiosa, sicuramente, soprattutto perché capisco che magari quando cantavi un determinato brano o eseguivi un determinato brano in un certo momento della tua vita era una cosa, poi gli anni ti arricchiscono, comunque ti danno una sensibilità diversa e quindi perché non dare una nuova
1: Cambia.
0: interpretazione? Tu prima dicevi a volte ti basta partire da un suono e questo modo di concepire la musica ti ha portato poi anche al cinema.
1: Beh, sì, ho fatto delle cose per dei cortometraggi, dei documentari. Diciamo che il mio approdo all'immagine è quasi naturale. Perché quando si è pensato ad un brano per una docufiction su Piersanti Mattarella, hanno preso una ninna nanna che io avevo già comunque pensato, e mi hanno dato la possibilità di, no, di distribuirla nelle immagini, perché oggi siamo abituati ad ascoltare la musica in maniera molto, molto vorace, molto veloce. Quindi i produttori sono lì che ti dicono che ogni 25-30 secondi deve accadere qualcosa, se no perdi l'attenzione,
0: Anche
1: no,
0: per
1: delle
0: il
1: persone.
0: video.
1: Per il video,
0: Per il video è
1: però.
0: ogni 3 secondi, ma questo è un altro discorso.
1: Però quando tu hai una narrazione e quindi non hai l'obbligo, diciamo, del reel, ma stai sostanzialmente, tutto si affida all'immagine, perché è l'immagine che ovviamente è dominante nei nostri sensi. Tra l'immagine e il suono, le persone tendono a farsi dominare dall'immagine. E quindi a quel punto il problema passa all'immagine e tu, dalla tua parte, ti puoi occupare di distribuire il suono come ti va. E infatti molti compositori, molti musicisti amano lavorare per l'immagine per questo motivo, perché possono usare delle
0: Liberi
1: cose.
0: paradossalmente.
1: Esatto.
0: Ah, fantastico. Senti, invece adesso ci sarà quest'album che uscirà e quindi questo sicuramente è tra i progetti immediati e progetti futuri.
1: Allora, ho un progetto ambizioso per il Natale, perché questo disco alla fine finirà nella sua massima, perché avremo degli ospiti molto belli, molto importanti durante il disco, e l'ultima particolarmente, a cui sono particolarmente affezionato, però finirà a ottobre. Tipo un paio di settimane fa ho fatto un sogno e ho cominciato a buttare giù delle cose e mi è piaciuto da morire quello che stavo facendo. Allora sto cercando di tessere la tela per arrivare a portare per Natale, per il 21, un progetto a cui mi sto legando ogni giorno che passa.
0: Quindi sei al lavoro, sei nel pieno dell'attività.
1: Sì, c'è questo, ci sono i concerti, c'è la band, c'è la preparazione dei contenuti, però ecco, quando tu mi parli di progetto, ecco, quella, siccome è una cosa che è È come farla passare dal piano astratto al
0: Un'idea
1: piano
0: al
1: concreto.
0: piano
1: Esatto.
0: concreto.
1: E quindi questa cosa qua mi eccita da morire.
0: Eh beh, ci credo, noi ovviamente ti seguiamo, aspettiamo ovviamente l'uscita del nuovo album e poi chissà, ovviamente per sotto Natale magari ci risentiremo.
1: Vediamo.
0: Vediamo, vediamo, vediamo, vediamo. Intanto noi ti seguiamo su tutti i tuoi social, Ivan Segreto, anche su tutte le piattaforme, soprattutto. Io ti ringrazio per essere stato con noi e insomma spero di riverti presto qui ai microfoni. Grazie
1: Grazie Vittorio, è stato veramente un bel incontro.
0: anche per me. Un abbraccio. Ciao.

0: Oggi è giorno festivo, signore e signori.
1: È chiaramente un giorno festivo in tutto il Canada, per motivi diversi, ma è festa.
0: Ma quale festa? Questo...
1: Signori, a seconda di dove vi trovate festeggerete una cosa diversa, per esempio.
0: Per esempio.
1: Qui in Quebec è la Fête des Patriotes.
0: Sì, è anche il giorno di Chénier, se ti interessa. È anche la Fête des Dollars de Chénier, che era Dollar des Ormonds. Vabbè, comunque.
1: Adesso ci arriviamo.
0: Adesso. Cominciamo con...
1: La regina? Omonima? Victoria?
0: No, tu sei principessa.
1: Io sono principessa.
0: Non sei ancora regina.
1: Perché non ho la C di Victoria.
0: Non sei ancora regina.
1: No, di regina ce n'è una sola, per carità.
0: Ma,
1: no,
0: comunque,
1: no, no, a me va benissimo.
0: Allora, la regina Victoria, il cui ricorre il compleanno.
1: Compleanno, signori, fa gli anni,
0: Che poi
1: Victoria.
0: È sbagliato perché teoricamente non è nata il... cioè, questa
1: vabbè,
0: si celebra...
1: dimmi tutto.
0: Allora, la festività si celebra il secondo lunedì del mese di maggio, ok? Quindi non cade necessariamente con il compleanno di Victoria.
1: Ma quella è la regina, lei deve fare le feste. Cioè, magari festeggia per tutta la settimana, capito?
0: Ho capito.
1: Che cambia.
0: No, però voglio dire...
1: Non è proprio il giorno della nascita,
0: no,
1: si celebra comunque il compleanno.
0: Esatto, è stata istituita nel 1901, mm-hmm. È appunto il compleanno della regina Vittoria, da cui i due nomi, giorno di Vittoria,
1: sì,
0: e giorno della regina.
1: Ah, adesso non serviva, io vi ringrazio, mi sento veramente onorata, però...
0: Comunque, lei è nata il 24 maggio del 1819,
1: no,
0: capito?
1: Io
0: quindi
1: no.
0: Già lì... No, tu non sei nata né il 24 maggio né il 1819.
1: Perché altrimenti sarei veramente un
0: fenomeno.
1: Un fenomeno.
0: Fare un programma radiofonico essendo nata nel 1819 non è da tutti.
1: Ma
0: diciamo,
1: pensa aver vissuto questo avanzare della tecnologia, delle tecniche all'interno della radio. Non sai che figata?
0: Assolutamente, assolutamente. Comunque, serviva anche a distinguere i canadesi...
1: Ma... Ah.
0: Dagli americani.
1: O per bacco.
0: Che avevano interrotto i rapporti con il Regno Unito. Gli abbiamo detto, beccati questa, noi continuiamo a festeggiare Vittoria.
1: Carlo ha appena ricucito adesso.
0: Non li hanno ricuciti,
1: bravi.
0: Anzi, gli stanno scucendo completamente adesso. Ma questo è un altro discorso.
1: Questo è un altro discorso.
0: Si è visto come è venuto un po' così.
1: Chissà che personaggio
0: non lo so,
1: potrebbe parlare così. Comunque, oltre ad essere il Victoria Day,
0: sì.
1: Due regine alla fine dividono il giorno insieme, quindi sì. Elisabetta II anche...
0: Vabbè, perché poi diventa il giorno della regina, essendo il giorno della regina... Esatto, adesso bisognava fare il giorno del re, adesso questo è un altro discorso, per l'amor di Dio, perché non vogliamo mescolare le carte, però... Anche
1: attenzione
0: lui
1: che certo... Canada la butta male, prima o poi...
0: Se io fossi Carlo, un momentino di rabbia ce l'avrei, dico, quella... Parte che è morta da una cifra, poi continuate
1: una
0: a festeggiare
1: e
0: lei.
1: L'altra.
0: Anche l'altra. Quindi voglio dire, io che sono re adesso non mi festeggia nessuno.
1: No,
0: che
1: infatti lo mettono sulle banconote però, no?
0: Sì.
1: Quell'altro sul passaporto,
0: sì.
1: Ognuno il suo.
0: Quell'altro non è re comunque. Ti
1: no, però vorrebbe tantissimo esserlo,
0: lo so, sì,
1: è
0: sì,
1: per
0: sì,
1: quello
0: lo
1: che
0: so.
1: Si è fatto mettere, vorrebbe farsi mettere sul passaporto.
0: Comunque tra 1900 e il 1910 i quebecchesi iniziarono a riferirsi a questa festività come...
1: La Fête des Patriotes.
0: No.
1: Ah no, scusa,
0: no,
1: ho sbagliato anno.
0: Fino al 1910 dicevano il lungo fine settimana di maggio. Non menzionavano mai la regina.
1: Comunque le distanze, mettiamo le distanze per favore.
0: Loro erano, come ben sappiamo, ambivalenti nei confronti della monarchia, quindi ovviamente...
1: No, non erano ambivalenti, erano chiaramente da contrari, un'altra parte,
0: vabbè,
1: contrari.
0: Fu allora che diversi nazionalisti proposero di rinominare la festività in onore di Adam Dollar des Ormonds, che lasciò un segno nella storia del Quebec tentando con 16 volontari di resistere a un attacco degli irochesi a Ville-Marie.
1: E questo è scritto anche sui libri di storia per quando si prende la cittadinanza.
0: Una missione che alla fine fallì. Mm-mm. E io devo dire che sono d'accordo con gli irochesi, ma poi ognuno ha la sua visione delle cose.
1: Noi adesso raccontiamo la storia, poi insomma, conclusioni in un altro momento.
0: Vabbè. Poi, in occasione... Cara Vittoria, del 125esimo anniversario delle lotte patriottiche,
1: sì.
0: Anche quelle non hai partecipato perché erano 1837-1838.
1: Sì, no, in effetti non c'eravamo né
0: io
1: né te.
0: Nel 1962 la celebrazione adottò il nome di Giornata di Dollar et Chénier. che erano appunto due patrioti.
1: Sì.
0: In onore del patriota Jean-Olivier Chénier, acclamato come il più grande eroe franco-canadese, mm-hmm. morto durante la battaglia di Saint-Eustache nel 1837.
1: Quindi che si sono sacrificati.
0: Si sono, cioè questi erano veri patrioti rivoluzionari, non erano quelli che stanno in ufficio a scrivere i commenti negativi su Facebook.
1: Per dire, hanno perso la vita.
0: Voilà. Quindi era particolarmente significativo, dato che appunto recenti studi avevano sollevato seri dubbi sulla natura eroica della condotta invece di Dollard des Ormeaux e dei suoi uomini.
1: Mi ha
0: detto meglio celebrare Chénier che Dollard, e c'è stata qualche diatriba anche lì, ma questo voglio dire.
1: Fa parte della storia di ogni paese, ci sono contraddizioni e difficoltà a relazionarsi con la propria storia, accettarla, ma questo lo sappiamo benissimo, noi cerchiamo di fare un sunto adesso.
0: E fu finalmente nel 1982 che l'opinione pubblica iniziò a fare pressioni per l'istituzione di una festività annuale in memoria dei patrioti, che sostituì ufficialmente la festività del Dollar Day e anche del Victoria Day nel 2002. Quindi dal 2002...
1: Recente.
0: Esatto, sono 24 anni che noi festeggiamo i patrioti e non la regina. Poi voi festeggiate chi
1: quello che volete. Comunque, tanti, per tanti oggi è giorno di ferie.
0: Ecco, questa è la cosa poi alla base...
1: A noi cosa cambia? Cambia questo, che tanti negozi sono chiusi proprio per questa giornata. Io ho un vago ricordo di un Victoria Day perché sono andata un po' in giro per la città qualche anno fa a fare un vlog, un video che trovate anche sul mio canale YouTube Vittoria Zorfini, e se non sbaglio coincideva con il momento in cui finalmente non c'era più l'obbligo delle mascherine. Forse c'era ancora per entrare nei negozi, però insomma si allentava un po' la maglia di questa di questo
0: periodo.
1: Liberation
0: Day insieme a Victoria Day.
1: Adesso non ricordo precisamente, però mi ricordo vagamente che insomma ci stavamo vedendo la luce, ecco.
0: Si rivedevano i sorrisi.
1: Sì, ritornammo a guardare le stelle, sì, quella roba lì.
0: No, io le stelle le guardo ancora adesso.
1: Anche io, devo dire, da Montreal si vedono, dal mio lato ne vedo veramente poche, quando le vedo sono molto stupite, di solito fa meno 30, onesta.
0: Sì, perché quando, sì, esatto. Però,
1: il vento ha spazzato via tutte le nuvole.
0: No, io l'ultima volta che ho visto le stelle è stato quando ho preso l'armadietto, non so se ti
1: maledetto.
0: Ricordi che avevo questo bornoccolo in testa.
1: Quelli... No, mi ricordo l'altro.
0: Anche sì,
1: sì, sì
0: ne
1: sì.
0: Prendo parecchi. Stavo per prendere uno anche stamattina che sono dovuto andare sotto la scrivania, ma vabbè. Questo non...
1: Allora, il trucco secondo me è bloccare subito la rabbia, non farla uscire come un'ira funesta, ma bloccarla. Cioè, quando prendete il mignolino, tenetela un attimo e poi lasciate andare, perché sennò diventate... come dire, una forza dirompente,
0: ma
1: distruttiva.
0: Io in questo sono cosciente dei miei limiti, ho bisogno di terapia, so che non riesco a controllare la mia rabbia, cara Vittoria, mi dispiace
1: per... Ragazzi, comunque camminiamo, mangiamo bene, un respiro, contare fino a 10, se serve anche fino a 20 o 30, bere dell'acqua, cambiare l'aria, che cambia noi pensiamo, anche io ce l'ho, eccola qui.
0: Perfetto.
1: Vi state idratando anche voi a casa?
0: Mi raccomando.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Taccuino Sociale.
1: Martedì 19 maggio a Narché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore, grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
4: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Olio d'oliva extravergine Coricelli, 1 litro, 9,99. Petto di pollo, disossato, $5,99 la libra.
4: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
6: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Beppe, ce la ridiamo intanto fuori onda, però siamo sempre con voi.
1: Ma ce la ridiamo anche in onda.
0: Non ma ce la ridiamo anche in onda, ci mancherebbe che non vi partaggiamo, rendiamo partecipi di questa nostra diretta. Oggi una puntata un po' diversa dal solito, perché lo sapete, è un giorno di festa.
1: Festa?
0: Non la conosce? No, ti ho seguito, ma no.
1: FM.
0: Non ti conosco.
1: Non conosci festa della
0: sì,
1: TFM?
0: Sai che io non vedo l'ora di vederti di nuovo a teatro. Mi fai PFM. Aspettare fino ad all'autunno.
1: Non conosci ancora la PFM?
0: No. Puoi inviare tutto a info@chiocciola moltissimo. Moltissimo. Vogliamo ricordare il titolo agli amici. Adesso non la posso mettere in onda, però.
1: Robert Plant.
0: Grazie. Titolo?
1: No, tutto l'album.
0: Siamo tutto l'album. Quindi se volete state con noi in diretta, se no andate ad ascoltare pure Robert Plant, che è Roberto Pianta.
1: Mm-hmm. Parlando di piante, il biodome è aperto.
0: No. Il biodome è aperto, eh? È festa della regina, festa dei patriotti.
1: Vogliamo dire dunque cosa è aperto e cosa è chiuso oggi?
0: I nostri cuori sono aperti.
1: Sempre.
0: Sì, anche il nostro canale YouTube.
1: Sempre.
0: Sempre aperto. Però in
1: gli
0: particolar
1: uffici
0: modo
1: di CFMB sono chiusi
0: però,
1: oggi.
0: Però siamo in diretta con voi, comunque voilà. In onda. Lunedì 18
1: Beh, diretta,
0: maggio.
1: Un po' differita questa
0: vabbè,
1: diretta.
0: Comunque
1: vabbè,
0: per insomma, dire che siamo capiti. Qui. In realtà è aperto praticamente tutto. Io adesso non vorrei darvi questo spoiler. Vi serve
1: no,
0: una farmacia?
1: Vi dico subito che le biblioteche sono chiuse.
0: Vabbè, gli vogliamo dare un po' di riposo.
1: Ah, quindi se non avete preso il libro da leggere durante questa giornata,
0: andate in farmacia che magari trovate delle riviste da comprare. Per dire. Comunque, io spero per voi che facciate qualcosa di bello, ma se vi dovesse servire una cosa da acquistare, i centri commerciali, negozi al dettaglio, mini market, supermercati sono aperti.
1: Voilà. Comunque, gli uffici amministrativi delle municipalità, che quelli anche quando sono aperti non è che servono.
0: Non è vero, dai, non è vero, non sempre, ogni tanto funziona.
1: Tribunali sono chiusi.
0: Stavo dicessi la tribù che balla, però oggi non
1: no,
0: c'è.
1: No, tribù che balla non c'è.
0: Mercoledì comunque.
1: Martedì. che mi segui con estremo interesse.
0: Scusa Silvia, oggi che giorno è? Oggi è lunedì, hai ragione. Mi sono confusa.
1: Domani è la tribù.
0: Vabbè. Poi guardo il calendario.
1: Le istituzioni finanziarie.
0: Che ridi?
1: Quindi banche sono chiuse. Se non
0: vabbè,
1: c'avete
0: proprio danni... oggi dobbiamo andare in banca. A parte non si va quasi più in banca.
1: Attenzione, passaporto. Se dovete partire troppo tardi, è chiuso oggi l'ufficio dei passaporti.
0: Se vi serviva il passaporto, spiacenti, non è oggi il giorno.
1: E anche la SAC, che abbiamo conosciuto in modo particolare recentemente.
0: Ah, quella SAC,
1: quella con la click. Dopo la SAC, click.
0: Un macello.
1: E le poste non funzionano oggi, signore e signori. Se aspettavate la lettera d'amore. Che belle, una volta ci si scrive.
0: Pensavo quella del censimento, è già tardi.
1: No, il censimento
0: già fatto, attenzione.
1: Vi arriva la multa se non l'avete fatto.
0: Se non l'avete fatto, certo, se vi è arrivata
1: però,
0: oggi.
1: Attenzione, non vi arriva oggi la multa perché le poste non funzionano, quindi oggi non arriva la posta e la multa vi arriverà domani.
0: Poste. Ma magari non ve la consegneranno a mano nei prossimi 5 anni, ma questa è un'altra storia ancora.
1: Ma dai, tu sei troppo giovane per aver vissuto il momento in cui si ricevevano le lettere d'amore.
0: Guarda, noi in realtà avevamo gli amici e le amiche di penna, anche se eravamo vicini, non troppo lontani di casa, noi ci scrivevamo e la cosa bellissima. Era che parlavamo della nostra giornata e magari ci preparavamo anche la cassetta con le nostre canzoni e la davamo alla nostra amica o al nostro amico.
1: Quindi, vabbè.
0: Tu hai ricevuto lettere d'amore? Io le ho ricevute le lettere d'amore.
1: Sì, io le ho ricevute, le ho scritte.
0: Poi se avete avuto un amore a distanza, un po' per forza di cose, una lettera l'avete scritta.
1: Assolutamente. Bene.
0: Meraviglia. Poi sì, volendo, se insomma per colmare la distanza, un po' di parfum sulla lettera.
1: Sì, assolutamente.
0: Una volta asciugato l'inchiostro però, mi raccomando, sennò,
1: ho già ricevuto lettere abbastanza sbarbugliate, ma non
0: quante lettere hai ricevuto, Silvio, d'amore?
1: Tante lettere d'amore.
0: Ma anche in diverse lingue?
1: Sì.
0: Oggi abbiamo aperto l'angolo, facciamoci gli affari di Silvio.
1: No, c'erano le lettere del cuore, no? Le lettere, c'erano
0: come no?
1: Le trasmissioni,
0: come no?
1: Le trasmissioni dove scrivevi. Io ho sentito, c'era una trasmissione radiofonica molto seguita dove c'era questa
0: la riapriamo subito
1: sua disonesperta che riceveva le lettere e dava i consigli, cioè certo. La lettera di quel lui o di lei che si lamentavano della relazione, lei spiegava cosa fare, cosa non fare, come
0: e secondo
1: fare.
0: Me la posta del cuore io la ripristinerei ovunque e comunque, mi piace più scritta ma anche fatta in radio a me piacerebbe tantissimo, perché è un modo proprio per mettere mano ai sentimenti, affrontare diverse situazioni, magari chi ascolta ci si ritrova, quindi lancio un appello, anche se devo dire il nostro Pedro D'Amico fa qualcosa di simile, poesia, attraverso sì, la certo. Poesia
1: comunque domani mattina a partire dalle 10 Vittoria sarà qui con voi per le mattine con Vittoria
0: con la volete... posta del cuore la posta del cuore ci piacerebbe tantissimo. Adesso per esempio vi segnalo che sul Corriere della Sera c'è Gramellini che la porta avanti, però diciamo in realtà c'è tutto un mondo d'amore, di lettere che si può affrontare in questo senso, ci sono, la posta del cuore è qualcosa che non invecchia, ecco.
1: Voilà.
0: Io adesso ne ho detta una, ma ce ne sono tante.
1: A differenza di chi può scrivere queste lettere. Che poi
0: ma dai, la scrittura non ha età.
1: Brava, così mi piace.
0: Neanche quindi... le lettere d'amore, neanche, voglio dire una cosa, chi magari ogni tanto affronta, come dire, una separazione, una distanza, il fatto di doversi separare per sempre, scrivete una lettera a quella persona che vi può... vi aiuta a comunicare con quella parte di voi che magari non è più qui fisicamente ma che è ancora con noi, quindi fatelo che vi fate un bel regalo.
1: E su questo consiglio della dottoressa Zorfini io vi ringrazio.
0: Allora scriveteci a
1: Vittoria risponde chiocciola
0: vabbè dai la prepariamo poi l'email.
1: Ok, la prepariamo.

Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505. 05.

che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Bentrovati in onda con Silvio Orvieto
1: e Vittorio Sorfini.
0: Però ho già aperto il microfono. Ti pare che ti lascio senza microfono aperto?
1: Sento della musica. Non
0: è Senti come... della musica, questa è un'altra storia che, guarda, che no, vedrai poi con il tuo specialista. Adesso io non posso risolvere anche la musica.
1: Ho uno scan fra poco.
0: Saremo a vedere. Adesso non volevamo dire questo. Intanto per dire, per chi si fosse collegato adesso, è una puntata speciale, un po' festiva, ma comunque siamo in diretta insieme.
1: Sì.
0: Sì, mi piace proprio questo gesto che ha fatto con la testa. Voi non l'avete potuto vedere, ma teatrale proprio.
1: Capelli negli occhi, allora la frangia,
0: gli occhi,
1: la frangia.
0: Questi occhi azzurri, meravigliosi.
1: Allora, vogliamo parlare di queste passeggiate primaverili?
0: Ah sì, dicono tutti che bisogna camminare, noi camminiamo.
1: Ma volentieri.
0: Allora, in Italia, soprattutto all'estero, c'è la passeggiata, conosciuta come la passeggiata che si fa dopo pranzo, dopo cena. E così ci si mantiene in forma, dicono quelli fuori dall'Italia che guardano all'Italia, dicono: ah, gli italiani hanno il colpo di freddo, la passeggiata. Sì, noi abbiamo la passeggiata e, fedeli a questo spirito guida della passeggiata, a questo stile di vita, passeggiamo anche a Montreal. Ora, tolto il Mont Royal.
1: Sì.
0: Tolto...
1: Ma ci sono tanti parchi.
0: Ci sono tanti parchi.
1: Veramente non è il verde che ci manca.
0: No, cioè, una volta che è arrivato poi non ci manca. Quando poi manca, manca per tanti mesi, ma questa è tutta un'altra storia.
1: Ma abbiamo
0: poi...
1: anche il bianco, che è molto bello.
0: Bellissimo
1: per passeggiare.
0: Il bianco. Poi noi non calcoliamo che comunque il Canada, essendo il secondo paese più grande al mondo, e noi siamo da un lato del Canada, potremmo andare dall'altro lato, forse troveremmo più verde.
1: Io ti devo dire, sono andato due volte a Vancouver. Un'acqua che voi terrestri non vi immaginate.
0: È un po' umida, dici?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma l'acqua è propedeutica alla natura.
1: Comunque, probabilmente sì, non necessariamente tutta la natura, perché io in quanto essere umano non ho apprezzato.
0: Un'altra storia ancora. Un'altra storia. Comunque, a due ore da Montréal, potete anche arrivarci con i mezzi pubblici, c'è un parco naturale, giusto per rimanere in tema, che niente, fornisce, come dire, intanto della pace. Se non ci andate tutti insieme è abbastanza, come dire, bello.
1: O magari in compagnia di qualcuno con cui non vorreste essere.
0: Quello potrebbe essere brutto.
1: Potrebbe essere brutto in un parco.
0: Sai quando tu cerchi di camminare, respirare, rilassarti, cercare di riconnetterti con la natura e c'è l'altra persona che vuole continuare a parlare e non ti molla?
1: Ecco, poi sta facendo questo gesto. Io avevo una persona che non menziono, che ogni volta che ti diceva qualcosa ti toccava il
0: tu e io
1: braccio.
0: Faccio un passetto indietro, poi arriva
1: seguono,
0: la parete,
1: ti seguono
0: è vero, seguono. Mannaggina. Ma adesso, a parte toccarsi, perché com'è non va più di moda, adesso chi ha, secondo me, atteggiamenti di questo genere nella vita, quella roba lì, secondo me, si è estesa poi nei gruppi WhatsApp, cioè quelli che non sanno scrivere un messaggio intero, sanno scrivere ciao, messaggio, come stai, messaggio, scrivi tutto insieme.
1: Sì.
0: No, andiamo avanti, non
1: o
0: ce la possiamo fare.
1: Messaggi telefonici di
0: lunghi,
1: minuti e minuti.
0: Vabbè, io ascolto i podcast delle mie amiche comunque,
1: okay.
0: E io invio dei podcast, però tipo per lavoro no, scrivo un'email.
1: Allora, questo parco si chiama
0: Parc
1: de Pointe à Prairie, è quello che volevi dire.
0: Sì, proprio
1: Pointe
0: lui.
1: Prairie.
0: Tante praterie. Alle praterie.
1: E questa canzone viene interpretata con gli omaggi di Vittorio Zorfini. Dicevamo
0: 261 ettari di foresta.
1: Una bella passeggiata, eh?
0: Ma per bacco, a voglia bicicletta. Comunque, sentieri estivi sono lunghi circa 4 chilometri. Attraversano la foresta, zone ombrose, parco naturale, tutto bellissimo, zona panoramica. Si può fare l'osservazione dei volatili. Alla discarica no, magari. Lo vogliamo dire ai due signori che sono andati in discarica a fare bird watching? Non si fa.
1: Paziente zero,
0: sì.
1: Ti riferisci.
0: Se sono confusi.
1: No.
0: Qua dovevate andare, al parco naturale.
1: Sono andati a vedere gli uccellini. Quando sei ornitologo di professione o di hobby, vai a vedere gli uccellini.
0: Sì, ma nel
1: il problema
0: giusto.
1: È che gli uccellini. Ho capito, ma quelli hanno visto degli uccellini che si nutrivano di topi.
0: Dei gabbiani, questi uccellini lasciamo perdere.
1: Vabbè.
0: Comunque, qui bisognava andare al parco naturale di Pointe-aux-Prairies.
1: Ok.
0: Scarpe comode, impermeabili, perché ci potrebbero essere delle zone un po' fangose, magari qualche pozzanghera.
1: Ma no, dai, adesso ci stiamo inoltrando in un periodo splendido, secco.
0: Va bene. Vabbè, mi fido di te, guarda.
1: No, mi sembra assolutamente che ti fidi di me. Con fatica,
0: per il semplice fatto che ci godiamo il bel tempo, andiamo avanti.
1: Parc naturel de la Pointe aux Prairies.
0: Come hai detto bene.
1: 14.905 Sherbrooke Est.
0: Oh, piano dallo sto indirizzo, è stato velocissimo, non ho capito.
1: 1-4-9-0-5
0: Sherbrooke Est. Dai, Sherbrooke Est. Comunque vicino Montreal, ci si arriva anche con i mezzi, 2 ore con i mezzi,
1: sì, 40-45
0: minuti
1: in
0: centro città. Se trovate il traffico a 2 ore pure in macchina.
1: Ok, è aperto.
0: Bravo.
1: Da che ora?
0: Dalle 7 del mattino.
1: Peccato che lavori fino alle 10.
0: Però se avete i... no, ma oggi Silvio lavoriamo tutto il giorno. Noi siamo tutto il giorno in diretta. Oggi non lavoriamo tutto il giorno. Però siamo in diretta con voi tutto il giorno.
1: Allora, diciamolo... confessiamo, quello che state ascoltando è registrato perché Vittoria e io stiamo passeggiando nel parco.
0: Sì, con le scarpe impermeabili. Comunque, se avete figli piccoli che alle 7 sono già svegli, voilà, il parco è perfetto per voi.
1: Io non ho figli piccoli che alle 7 sono già svegli, no, ma io alle 4 sono già sveglio. Dov'è il...
0: fino alle 22. Accesso gratuito, questo è interessante perché non tutti i parchi sono gratuiti, per alcuni ci vuole il biglietto.
1: Voilà, lì comunque se volete parcheggiare l'autoveicolo vi costa,
0: Da qualche parte si paga comunque.
1: Sempre.
0: Vabbè, ci sta. E se volete potete portarvi qualcosina da mangiare, c'è uno chalet dove e poi fermarsi a mangiare, se lo scoiattolo poi non vi ruba il panino, quello poi è una roba della natura, insomma vince il più forte.
1: Noi condividiamo questo pianeta con tanti esseri viventi con i quali è giusto condividere anche
0: litigare.
1: I panini.
0: Sì, vai, condividi il panino con gli scoiattoli sovrappeso, perché diciamo la verità.
1: Vabbè, anche io comincio a essere sovrappeso, quindi se preferisco che sia
0: preferisco
1: lo scoiattolo.
0: Va bene, caro Silvio, sì. Ovviamente andiamo anche tu resta con noi, andiamo a passeggiare, voi ovviamente restate con noi.
1: Andiamo.
2: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 20 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $8,99 la libra. Arrosto di spalla di manzo disossata, $6,77 la libra. Bocconcini saputo o 3 stelle, 200 grammi, $3,99. Sovracosce di pollo, $2,49 la libra. Angurie grandi, $9,99 l'una.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Sabato scorso negli eleganti locali dell'hotel Sheraton di Laval si è svolto il gala per celebrare il 90° anniversario della Casa d'Italia. Una serata a cui hanno preso parte i principali organismi della nostra comunità, istituzioni, associazioni, rappresentanti politici e ospiti speciali, decretando il successo di questo evento, davvero molto importante. Oggi parleremo dei momenti salienti della serata in compagnia della direttrice generale Giovanna Giordano. Benvenuta Giovanna.
1: Grazie Ivana e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Sei rimasta soddisfatta, immagino, dell'esito di questo anniversario particolare? Raccontaci un pochino come sono andate le cose.
1: Sono ancora emozionata perché veramente è stata una grande serata, Quando ci sono le preparazioni dietro le quinte e cerchi di organizzare, magari pensi che non arrivi, ma finalmente quella serata è stata perfetta, straordinaria.
0: Allora ti chiedo, come descriveresti l'atmosfera del gala di sabato?
1: Guarda,
0: con un aggettivo.
1: Un aggettivo? Favolosa? No, nemmeno. Guarda, c'era un'energia fantastica. Tutti si sono sentiti accolti appena sono entrati nella sala. C'era questa atmosfera, poi la decorazione, tutta la preparazione, i colori, ti avvolgevano. È stato qualcosa di straordinario, nessuno se l'aspettava.
0: È stata curata da Nadia Saputo?
1: Beh, questo volevo dire, io non so, non trovo le parole per ringraziare Nadia per la sua guida, mi è stata accanto tantissimo, potevo chiamarla a qualsiasi ora. Guarda, io non la conoscevo prima Nadia Saputo, ma veramente una ragazza con tanta passione. E poi ha preso a cuore questo 90°, l'ha veramente presa a cuore, ci teneva tantissimo, era così appassionata nel scegliere il tutto e infatti i dettagli sono stati perfetti.
0: Ne hanno parlato tutti quanti.
1: Ecco, questo è il risultato.
0: Allora, i presidenti d'onore del gala sono stati Mirella e Lino Saputo, una famiglia che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità, sostenendo tra l'altro ospedali, università, associazioni, istituzioni, iniziative culturali. Quindi il loro contributo è stato fondamentale per la rinascita della Casa d'Italia e il successo di questo gala. Quindi, se tu permetti, io inizierei con il discorso, parte del discorso che abbiamo ricevuto qui a CFMB, pronunciato da Mirella Saputo. Ascoltiamola.
2: Siamo radunati questa sera per sottolineare, ricordare e festeggiare i 90 anni di una delle prime istituzioni, se non la prima, che venne in aiuto agli emigranti italiani della fine degli anni 30. I nostri connazionali che avevano già costruito la Chiesa della Madonna della Difesa, luogo di preghiera prediletto tuttora dai fedeli, hanno voluto un centro civico di accoglienza e servizi e hanno avuto ragione. Prova a immaginare cosa poteva provare un emigrante a quell'epoca. L'incognito sarà stato terrificante. Trovare un posto d'accoglienza con il calore umano e poter parlare e capire la propria lingua è stato la salvezza della nostra comunità.
0: Bene, ringraziamo Mirella. Mirella dalla voce visibilmente commossa, perché è stato un momento comunque davvero commovente. Si festeggia il 90° compleanno, 90 anni di vita di questo organismo che è stato un punto di riferimento per tantissimi connazionali che venivano senza sapere dove sbattere la testa. Parliamo degli anni 30, 1936 è stata costruita,
1: certo,
0: la Casa d'Italia.
1: Infatti il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio quando Mirella Saputo ha preso la parola non una ma due volte. E la prima per esprimere il suo apprezzamento, come abbiamo ascoltato, sincero per la Casa d'Italia, per il lavoro che stiamo cercando di fare il meglio possibile, l'importanza della nostra istituzione, perché bisogna ripetere l'importanza di questo monumento, e la seconda per sorprenderci con un gesto straordinario della sua generosità, della loro generosità, una donazione che ci ha profondamente colpiti e che è stato immensamente apprezzato da tutti noi, tutti i presenti, perché Casa d'Italia è di tutti. Allora tutto quello che riceve Casa d'Italia è per tutta la comunità.
0: Certo.
1: In quel momento ci siamo sentiti riconosciuti, sostenuti e valorizzati. Io ero emozionata perché comunque Mirella ha una personalità molto forte. Vederli al tavolo d'onore seduti con noi, io non sono stata ferma una volta al tavolo, forse se ne è accorta, perché ero contentissima di averli là. Non è che li conosciamo, sappiamo il loro operato, però non è che li vediamo sempre. Allora, quando hanno accettato di essere presidente d'onore del Gala, guarda, eravamo già felici, per noi era già un successo.
0: Beh, sia lei che Lino, Saputo, certo, sono persone comunque, certo, che hanno avuto la fortuna di costruire un impero a livello internazionale, ma hanno mantenuto l'umiltà. Quindi...
1: E semplicità, guarda, sempre col Lino, sempre col sorriso, chiunque si è avvicinato, perché ti puoi immaginare 400 persone che non volevano altro che parlare, stringergli la mano sia a lui che a Mirella, dirgli buongiorno, farsi una fotografia, guarda, sono stati così gentili. Veramente contenta di questo.
0: Molto gentili anche qualche anno fa, quando io ho detto che il loro contributo è stato fondamentale per la rinascita della Casa d'Italia, perché la storia della Casa d'Italia, no? Sì, ovviamente sì, non la possiamo raccontare nell'arco di una chiacchierata, perché ci vorrebbe una storia puntante, e quindi per raccontare la storia, voglio dire.
1: Sì. Infatti, quando la raccolta fondi è iniziata nel 2017, è durata 5 anni, e lì c'è stato Gino Berretta e Sabino Grassi che hanno fatto un lavoro enorme, dobbiamo dirlo, e abbiamo organizzato un cocktail appunto per ringraziare i donatori. E mi ricordo Mirella, quando è entrata alla Casa d'Italia, ha detto: mi sento una rinascita. È stato molto bello, è stata una bella serata anche lì, ed è stato fondamentale il loro contributo. Certo, hai ragione, sì.
0: Quindi abbiamo detto lunga vita alla Casa d'Italia, quindi speriamo che adesso le cose, tu sei lì da 6 anni, le cose sono già cambiate.
1: Io sono
0: da
1: lì
0: quando...
1: da 6 anni, sono entrati infatti quando c'era quel grande debito, non sapevo nemmeno cosa andavo incontro. Diciamo che le sfide mi piacciono ogni tanto. Mi ha convinta veramente Gino uh-huh. Berretto mi ha convinto, perché come
0: sono stimolanti.
1: Come ha convinto a Lino Saputo ad aiutare, ha convinto anche a me a dire: no, ho bisogno di te Giovanni in questo momento. Ho detto: io perché no? E sì, va avanti, stiamo cercando si sente parlare sempre di più della Casa d'Italia, io spero, perché non è facile, vero?
0: Siete molto attivi.
1: Siamo molto attivi e... diciamo che abbiamo iniziato i corsi di lingua italiana non solo per gli adulti ma anche per i bambini dai 4 anni in su. Non è facile, perché comunque, malgrado che la Casa d'Italia è centrale, le persone che vivono magari a Laval o a Rivia di Prerio, Salernitana, pensano che sia lontana. Certo. Ma io voglio solo inviare un messaggio a questi genitori: portate i figli a giocare hockey a Toronto, a Quebec, ma Casa d'Italia è più vicino.
0: Beh, questo poco ma sicuro.
1: Più vicino, eh?
0: Senti, a proposito di ragazzi, parliamo sempre, no, dell'importanza del coinvolgimento dei giovani, che è essenziale per il futuro di tutte le istituzioni e delle associazioni. C'è stata una bella presenza di giovani al Gala. Come pensate di coinvolgerli sempre più nei prossimi anni?
1: Non è facile, sai, non è facile. Io che quando ero presidente del Comis, tu sai Ivana, avevo una commissione dei giovani, anche allora ero anche più giovane, avevo anche più pazienza, no? Ma non è facile, perché sono ragazzi che sono nati qua. Non lo so, io veramente vorrei fare un seminario su uh-huh. questo, per domandare loro cosa pensano uh-huh. della loro italianità, come si vedono. Rifarla ancora, magari l'abbiamo fatta tanti anni fa, adesso sono... Non lo so, guarda, io ho bisogno di consigli da chiunque che mi dica come fare, perché Casa Italia è aperta a tutti. Do lo spazio a chiunque desidera venire per esporre, per fare un progetto, però vengono quando li invitiamo, sono tutti felici di essere lì, la Casa d'Italia, voglio parlare italiano, voglio fare dei corsi di conversazione, e poi spariscono. Allora
0: non c'è costanza, dici?
1: Non c'è costanza, sono impegnati in tante altre cose, io credo, hanno la loro vita giornaliera, i loro amici, magari una carriera, sviluppare una carriera davanti a loro, viaggiano tantissimo, noi non viaggiavamo, ti ricordi?
0: No,
1: almeno io non viaggiavo tantissimo.
0: Neppure
1: io. Ma ne parlavo anche con Francesco Miele, il vicepresidente e direttore generale della Fondazione Mirella e Lino Saputo, dico, Francesco, devi darmi qualche idea, perché lui comunque, ritorno un po' indietro, mi è stato molto vicino nell'organizzare questa gala, i suoi consigli, devo dire che potevo chiamare a qualsiasi ora, è stata di una gentilezza. Non so se mi ascolta, ma gli voglio dire, Francesco, grazie tanto, grazie. Infatti ne parlavo a lui dei giovani, dico, dobbiamo fare qualcosa con questi giovani, cosa facciamo? Ha detto, ci pensiamo, e magari se facciamo un bel tavolo tecnico di persone che veramente possiamo
0: aiutare, certo,
1: aiutare, perché da sola puoi avere un'idea, ma poi hai bisogno di persone, delle teste che mettono insieme il progetto. E abbiamo bisogno dei giovani che ci dicono che cosa vogliono veramente. Perché cosa vogliono veramente? Sarebbe interessante saperlo.
0: Non possiamo
1: saperlo.
0: Noi decidere per loro, no, perché no, non come, abbiamo la loro età.
1: Non abbiamo la loro età, giusto?
0: E poi oggi la nostra comunità è molto più diversificata, sì, no? Con nuove generazioni e radici miste. Quindi la Casa d'Italia, comunque in questi anni, da quando ci sei tu, si è adattata offrendo anche programmi multigenerazionali, eventi bilingue, e collaborazione con altre culture,
1: sì,
0: quindi così
1: molto,
0: da essere un ponte,
1: sì,
0: tra,
1: sì,
0: passato,
1: sì,
0: futuro e aperta a tutti, soprattutto
1: è amata da tutti, i francofoni adorano la Casa d'Italia perché tanti si sono sposati lì, tanti francofoni si sono sposati, c'è come una relazione tra gli italiani e i francofoni, perché comunque il terreno è stato dato dal sindaco di allora
0: Camille Wood, ha regalato il terreno,
1: sì,
0: esatto, per costruire la Casa d'Italia.
1: Tante foto di matrimoni con donne italiane, giovanotti francofoni, c'è stato tanto di questo, e tanti vengono e dicono, ma mère se marie ici, dammi subito la foto, faccio io. Abbiamo gli archivi, che io dico, gli archivi funzionano, perché adesso tante persone che sono sole, sono vedove, vanno in residenza, hanno tanti documenti, passaporti, fotografie, qualche lettera anche preziosa che hanno conservata, e vengono alla Casa d'Italia, la portano giù dalla signora Marelli e lei li conserva. Perché dove vanno a finire questi documenti? Allora è importante, gli archivi sono importanti.
0: Certo. E dopo il grande successo del gala, dunque, quali altre attività avete in programma durante l'anno per continuare
1: altre attività
0: a celebrare questo traguardo?
1: Noi abbiamo iniziato col San Valentino, la festa dell'amore, per dire iniziamo questo novantesimo. Abbiamo già pubblicizzato quella sera, è stata una serata di successo. Poi c'è stata un'esibizione di fotografia di Nella San Martino, una ragazza italiana che ha parlato molto dell'immigrazione, il 24 aprile. Adesso, adesso noi cosa faremo? Ci stiamo preparando per il mese del patrimonio italiano con due proiezioni. Sì. Da decidere ancora, ma uno di quelli è Mediterraneo per sempre, che nel mese di giugno, giusto, il 9 e il 14. Poi abbiamo Italfest, lo sapete che abbiamo Italfest, allora siamo occupati anche con quello. E ritorno un po' indietro, scuso, ho saltato. Il 31 maggio abbiamo una proiezione di un documentario di Zinno, Paul Zinno, un attore e regista giovane, che racconterà la storia di un sarto che oggi è in pensione, ha 95 anni, l'ho incontrato, ma se lo vedi Ivana, guarda,
0: ci sta ascoltando, hai detto, vero?
1: Spero di sì, Mario.
0: Vogliamo salutarlo?
1: Salutiamola Mario Telaro, che è stato un altro personaggio molto importante della nostra comunità, un sarto, tu sai, è un'arte essere un sarto,
0: Beh, i sarti che si sono formati in Italia sono degli artisti.
1: Ma lui ha una storia particolare, molto bella, e io invito tutti quanti il 31 maggio di venire alla Casa d'Italia, a primo piano, ed ascoltare la sua testimonianza e vedere questo documentario.
0: L'ingresso è libero?
1: Libero, liberissimo, sì.
0: Bisogna
1: caffè,
0: prenotarsi.
1: Beh, sarebbe bello prenotare, così sappiamo chi viene, ma io invito tutti quanti a venire ad ascoltare Mario, perché è una persona molto interessante, molto. E ci sarà la festa della Repubblica, aspettiamo sempre il console generale che ci dia una data, e come dicevo prima, queste due proiezioni, giugno 9 e giugno 14, tutto questo va nell'insieme con il novantesimo. Poi alla fine avremo il grande cocktail di Natale il 9 dicembre, dove lì diciamo diremo
0: la chiusura
1: del novantesimo, poi ci prepariamo per il centesimo, si dice così, vero?
0: Sì, centesimo,
1: ed è fra 10 anni ragazzi, no certo. Passa presto.
0: Volano.
1: Sì, volano.
0: Volano.
1: E questo volevo dire, comunque prima mi hai menzionato quante personalità, quante persone, sì è vero, noi ci siamo concentrati quella sera. Assolutamente l'attenzione era sul nostro tavolo d'onore, in particolare Mirella e Lino Saputo, l'ambasciatore, il sindaco di Montreal, avevamo i due presidenti, ex presidenti, Gio Frattino che poi è anche presidente di Figli d'Ordine d'Italia, non dimentichiamo un'altra associazione molto importante della nostra comunità, Gabi Mancini che è carinissimo,
0: sono i presidenti storici,
1: storici, eh? Però sai sono carinissimi. E
0: il presidente ex ufficio Gino Berretta.
1: Gino Berretta che è sempre Berretta, lì, cioè. Che chiama sempre tutti i giorni, vuole sapere tutto, perché lui ha proprio la Casa Italia al cuore, come anche il nostro notaio Peri Mazzanti. Diciamo che dice la rappresentanza era grande, la CIP, la Camera di Commercio, la Fondazione Italo-Canadese, il Comites, il PICAI, il CESA, c'era anche il patronato INAS, il nostro carissimo Santino Quercia, poi c'era Mariano De Carelis, direttore generale della Desjardins, anche Michelina Lavoratore che faceva anche il compleanno quel giorno. Tante persone facevano il compleanno quel giorno.
0: Davvero?
1: Molto carino, sì. I due eletti delle nostre grandi commissioni scolastiche, James Di Sano per Laval e Gio Artona per Montreal. Le associazioni quella sera erano molto importanti, perché come Francesco Miele mi disse prima ancora di arrivare il 2, Giovanna, le associazioni sono importanti. Io ho fatto veramente il tutto per averli lì. E non è facile per delle associazioni che hanno avuto veramente una storia, i pilastri della comunità. Certo. Sono loro che hanno costruito la Casa Italia, sono loro che partecipavano a tutte le attività. Hanno fatto tante belle cose alla Casa Italia. Allora gli alpini, il gruppo alpini di Montreal, Bruno Negrello, l'associazione Veneta, che poi la signora Mirella è anche veneta, quando ha sentito l'associazione Veneta è felicissima, con il presidente Luciano Bragagnoli, l'associazione calabrese nel mondo con Saverio Mirarchi, Figli d'Ordine d'Italia l'avevo già detto, l'associazione italiana del West Island con Egidio Vincelli, l'associazione Alma, i marchigiani con Anna Perotti e Fausta Polidori. Guarda, i giuristi erano lì, il giudice di Scepola, dovrei nominarli tutti perché sono tutti importanti. Certo. Alla fine, Ivana, dimmi tu, come facciamo?
0: Lo diciamo alla radio,
1: ecco. Io sono felice che mi hai invitata, perché quella sera volevamo comunque non prolungarci, perché ci saremmo dimenticati di qualcuno sicuramente, sicuramente sì. C'era anche Mario Rigante della banca BMO, Broccolini, la Fondazione Lorenzetti, ma chi non c'era? I Sì Television, gentilissimi anche loro.
0: Beh, vogliamo anche dire,
1: ma io
0: che
1: poi devo dire,
0: mentre due cerimonie sono stati Nick e Silvana.
1: Sì, ma guarda, devo menzionare anche il nostro senatore Tony Lofreda, di una gentilezza, una persona così umile, ha ballato tutta la sera, mi hanno detto.
0: Davvero?
1: Era contentissimo di stare con noi. Ma questa è la partecipazione delle persone che vogliono veramente stare con noi. Questa è partecipare, che poi tutti vedono chi c'è. Essere con noi, essere uniti, questa è la più bella cosa.
0: Allora, quanto è difficile far convivere passione e sostenibilità, cultura e risorse, quindi, quando organizzate degli eventi?
1: Com'è difficile organizzarle?
0: No, dico quanto è difficile fare convivere la passione e la sostenibilità, perché la passione c'è, vorreste organizzare tante cose, però...
1: Guarda, Casa d'Italia ha questo bellissimo spazio, tu lo sai, nel primo piano, la rotonda, poi c'è la sala de mémoire, la sala di celebrazione, poi abbiamo una bella cucina allestita abbastanza bene. Allora, questo primo piano è uno spazio che affittiamo tantissimo. Affittiamo tantissimo alle associazioni della Ville de Montréal. Fanno assemblea generale, fanno incontri di lavoro, sostenibilità ai giovani, poi abbiamo altri gruppi tecnici come spagnoli, messicani, africani, di tutte le comunità etniche che amano, perché è uno spazio e poi centrale.
0: Esatto.
1: Ed il parking non è il problema che pensavamo. Sostare la macchina dove? Vengono tutti col metro. Poi abbiamo questa collaborazione con la chiesa a fianco, con padre
0: quando
1: Joseph,
0: ci sono degli eventi
1: che
0: speciali.
1: È gentilissimo, loro vengono da noi, la domenica loro sono da noi, durante la settimana ci danno questo spazio che troviamo che è fantastico. Però quando noi organizziamo degli eventi culturali cerchiamo di farlo con le nostre, con i nostri sì, con quello, sì, con quello che noi possiamo fare, semplice, ricevere le persone, non facciamo cose grandiose perché le spese sono tante, appena certo. chiami qualcuno per venire a fare qualcosa, abbiamo i volontari
0: preziosissimi,
1: abbiamo due chef in cucina ogni tanto, abbiamo persone che allestiscono la sala, mettono le tovaglie, preparano tutto, bravissime, guarda, senza di loro non ci riusciremo, perché la festa di San Valentino è stata servita dai nostri volontari. 8.
0: Bene, e quali sono le principali sfide e opportunità per i prossimi anni?
1: Per i prossimi anni credo che l'insegnamento della lingua italiana, bisogna veramente fare un punto su questo. Io credo che Casa d'Italia sia l'edificio dove si può veramente iniziare a pensare di
0: seriamente
1: che diventi, dico, scuola, istituto, centro della langue italienne e della cultura, dove tutti possono venire lì per sapere come prendere un corso, quando, dare dei corsi in differenti momenti della settimana, non deve essere solo di sabato per i bambini, può essere durante la settimana, prendere un corso di cucina, sempre in lingua italiana, fare del teatro, qualsiasi cosa, perché Casa d'Italia ha lo spazio per farlo e dobbiamo dargli un obiettivo. E se noi siamo lì fino a quando, non lo so, spero per sempre, ma non siamo eterni, brava, grazie, ogni tanto faccio anche un errore. E allora dobbiamo pensare di fare un progetto che rimarrà per tanti, tanti, tanti anni, e credo che la lingua italiana sia la cosa fondamentale, perché adesso anche le coppie si spostano da Montreal, dalla Valle, vanno fuori, vanno a abitare un po' più lontanino, vogliono un giorno che non ci siamo noi, diranno: io voglio prendere un corso italiano, dove vado? Vado alla Casa d'Italia e mi formo.
0: Certo. Beh, la lingua è lo strumento principe.
1: No, la lingua
0: per il mantenimento
1: è lo strumento principe
0: dell'italianità, dell'identità della persona. Quindi.
1: Conversazioni, corsi di conversazione, corsi di cucina, quello che sia. Io credo che è il momento di metterci insieme e di pensare a qualcosa per il futuro. Per il momento io penso questo, poi non so se domani mattina mi alzo con un'altra idea, ma non credo.
0: Ma non si la lingua potrebbe italiana essere migliore.
1: Ma migliore della lingua italiana non credo.
0: Nel senso,
1: no, sì.
0: Elaborare questa idea.
1: Bisogna elaborare, ho bisogno di tutti, ho bisogno di persone che possono guidarci e dire: facciamo questo progetto insieme.
0: Comunque nel tempo siete riusciti a coinvolgere non solo gli italiani di prima generazione, ma anche i loro figli, i nipoti, mantenendo giustamente viva l'identità e il senso di appartenenza. Manca quello, manca tutto, giusto?
1: Certo.
0: Quindi come riuscite a coinvolgere le diverse generazioni, dai più giovani agli anziani? Ci sono stati dei progetti speciali?
1: Guarda, per i piccoli è importante, perché il corso di lingua italiana alla Casa d'Italia vengono i genitori che non hanno mai messo piedi nella Casa d'Italia. E poi finalmente dicono: ma io non sono mai venuta qui, abito qui vicino. Adesso i figli portano i genitori. Questo è qualcosa molto importante, perché quando accompagnano i bambini, entrano, visitano, vedono che c'è qualche cosa di bello. La struttura è bellissima della Casa d'Italia, non lo voglio ripetere, diciamo. E poi abbiamo anche Cinema Public, questo gruppo di giovani quebechesi che lavorano benissimo, fanno delle proiezioni, dei documentari interessanti in tutte le lingue, e questo è stato un altro successo che abbiamo avuto. E abbiamo anche la Sandra Morellato, che adesso preparerà una bellissima mostra il 31 maggio, arte per i nuovi artisti emergenti di italo-canadesi. Allora noi cerchiamo di attirarli un po' con l'arte, un po' con la lingua, un po' con tutto, però devono venire e aiuto farsi membri, così si informano anche di quello che facciamo durante l'anno, ricevono informazioni, e avvicinarsi sempre di più
0: Questo è un bellissimo messaggio. Ed è con questo che noi ci lasciamo, cara Giovanna. Il tempo è volato, ma sicuramente non appena ci saranno altre attività, faccelo sapere, sei sempre benvenuta, anche se non puoi venire. Apprezzo tantissimo il fatto che tu sia venuta in studio, perché preferisco intervistare in persona, in presenza, dopo tutto quello che abbiamo fatto sempre via telefono, ma qualora ci fossero delle novità, anche un colpo di telefono andrà benissimo. Quindi 90 anni non sono, come dicevi tu, una celebrazione, ma una responsabilità, un impegno che continua. Quindi la Casa d'Italia resta un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità, capace di unire memoria, identità e visione. Quindi salutiamo anche il presidente Perry Mazzanti, che purtroppo ha avuto un impedimento e quindi non è potuto venire qui oggi. Ti ringrazio e quindi per essere stata con noi. Ancora auguri per questo importante traguardo e lunga vita alla Casa d'Italia. A
1: grazie,
0: presto.
1: Grazie Ivana, è sempre un piacere essere qua. Grazie.
0: Anche per me.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Volete un'erba verde sana e bella? Affidatevi a Plus Anquetoile, specialisti nella cura dell'erba da oltre 35 anni. Concime, controllo delle erbacce e trattamento dei vermi bianchi per un'erba impeccabile. Servono la Valsa, Leonari e Rivière des Prairies. Chiamate ora per un'estimazione gratuita al 450-666-8378. 450-666-8378. Plus Anquetoile, il segreto di un'erba perfetta.

Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.

0: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles e scegliete la Kona 2026. Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
3: Seguici online su cfmb.ca.
4: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti. Augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.
5: Ciao, come va? Buon pomeriggio. Possiamo dire una bella giornata. Piove, ma è primavera. Allora è bello sognare un po', no? Comunque, il ritrovo dei poeti. Veramente sono contento di fare questo programma perché con me fa parte una squadra dei poeti che di una maniera o dell'altra possono esprimere quel sentimento che ci hanno. Comunque, in regia, Océane Brisbois-Baudry. Come stai?
6: Bene, grazie.
5: Brava, brava Océane. E chi vi parla? Pedro D'Amico. Passeremo insieme 30 minuti di una de poesie, di una di noi. Allora andiamo subito al primo, al senatore Toni Lolfreda. Ciao Toni.
7: Ciao Pedro, sempre un onore, un privilegio essere con te.
5: Grazie. Dirò due paroline e dopo tu mi dirai che pensi. Questo l'ha detto il Papa Francesco. Una persona che ha perso la capacità di sognare manca di poesia e la vita senza poesia non funziona. Che ne pensi?
7: Bellissimo, dai. Quello che dice il Papa è sempre bellissimo.
5: Certo.
7: Questa è una bella pensata, la poesia è importante per la vita, per esprimere i sentimenti, l'emozione, è importantissimo, dai.
5: È vero. Ok, allora vai avanti perché so che stai al lavoro.
7: Oggi voglio fare una poesia sulla comunità italiana.
5: Oh, che bello. Wow.
7: Abbiamo visto questa fine di settimana e di sabato la Casa d'Italia che ha festeggiato,
5: certo,
7: 90 anni.
5: Certo.
7: E allora voglio fare una piccola poesia su di noi, nostra comunità.
5: Sì, vai avanti.
7: Grazie, grazie Pedro. Una comunità non si misura soltanto dai numeri, ma dalla forza dei suoi valori, dalla capacità di restare unita nei momenti difficili, dalla volontà di costruire qualcosa di migliore per le generazioni future. La comunità italiana in Canada rappresenta proprio questo. Una storia di sacrificio, di coraggio e di dignità. uomini e donne, arrivati con poco, ma con una ricchezza immensa nel cuore. Il valore del lavoro, della famiglia e del rispetto. Hanno costruito strade, quartieri, imprese e istituzioni. Hanno aperto negozi, creato aziende, insegnato ai figli l'importanza dell'educazione, del dovere, con mani forti e grande determinazione. Hanno contribuito a costruire il Canada moderno, senza mai dimenticare le proprie radici italiane. La vera forza della nostra comunità non è soltanto il successo individuale, ma la capacità di sostenersi a vicenda. Quando uno cade, l'altro lo rialza. Quando qualcuno ha bisogno, la comunità risponde presente. È questo spirito che ha permesso agli italiani nel mondo di crescere e di prosperare. La nostra cultura ci insegna che nessuno costruisce da solo. Ogni successo porta con sé il sacrificio di una famiglia, il consiglio di un amico, l'aiuto silenzioso di una comunità che crede nel valore dell'unione. E oggi più che mai, in un mondo che spesso divide, abbiamo bisogno di scoprire il senso autentico della comunità. Abbiamo bisogno di dialogo, rispetto, collaborazione. Abbiamo bisogno di giovani che comprendono che il successo personale acquista ancora più valore quando viene condiviso con gli altri. La comunità italiana continua ad essere un esempio straordinario di integrazione, ma anche di identità, preservata con orgoglio. Parliamo più lingue, viviamo culture diverse, ma portiamo sempre con noi qualcosa di profondamente italiano, il senso umano delle relazioni, la vicinanza alle persone e la convinzione che insieme si possa andare più lontano. La forza di una comunità si vede nei piccoli gesti, una telefonata fatta al momento giusto, una mano tesa senza chiedere nulla in cambio, una porta aperta per chi arriva dopo di noi. Questo è il vero patrimonio che dobbiamo proteggere, non solo le nostre tradizioni, ma anche il nostro spirito di comunità. Perché una comunità forte non lascia indietro nessuno e quando cammina unita diventa una forza capace di ispirare intere generazioni. Grazie, senatore Tony Roffeta.
5: Bravo, e continueremo a farlo. Grazie, senatore Loffreda, e alla prossima e buona giornata. Ciao.
7: Buona giornata, grazie Pedro. È un onore, grazie.
5: Ciao. Boh, è vero quello. Noi italiani, e io mi considero anche, come voi sapete, sono nato in Argentina, ma comunque porto dentro di me il sangue di mia madre, di mio padre, che vengono del Molise, vengono di Campobasso. Comunque mi sento tanto italiano, più quando sono arrivato qui in Canada. Adesso passiamo subito a Antonella Ciccelli. Ciao Antonella, come stai?
8: Ciao Pedro, bene, lei come sta?
5: Bene, bene, bene. Allora, tu c'hai una bellissima poesia che ha scritto papà Bonanima e quindi sono sicuro che ti sta ascoltando e che tu anche fai onore con le poesie di papà. Vai avanti.
8: Grazie, grazie Pedro. Allora, è una poesia dedicata alle mamme che papà scrivò anni fa e dedicata anche alla sua mamma. Si intitola Un monumento d'amore. Un monumento d'amore. Se dovessi innalzare d'amore un monumento, il cuore di una mamma vorrei immortalare. Alta dal firmamento, quaggiù farei brillare di quest'immensa fiamma l'eterno sentimento. Unita al corbaleno, porrei all'orizzonte, sull'uomo in giro tondo, nel cielo più sereno, ponendo ad ognun di fronte l'ardore di quel seno, della bontà nel mondo additterei la fonte. Un monumento d'amore di Giuseppe Circelli. Bella, grazie Pedro.
5: Bella, bella, bella. Beh, io ringrazio a voi veramente per darmi un po' di tempo a tutto questo. So che state più di uno, sta al lavoro, e quindi vi ringrazio tanto per accettare questa proposta che di leggere questi sentimenti che ci avete. Grazie, saluta sì. A mamma.
8: Sì, grazie Pedro, e grazie anche a CFMB che ci riunisce con queste canzoni, cultura, informazione. Allora, grazie a tutti voi, grazie Pedro per questo programma.
5: Brava. E allora, siccome Antonella ha fatto una poesia della mamma, io ho una piccola frase qua che dice: il fiore più bello un giorno perde la sua bellezza, ma l'amore di una mamma dura per l'eternità. Allora, continuiamo con questo bellissimo programma Il Ritrovo dei Poeti, e c'ho in linea a Egidio Vincelli. Ciao Egidio, come stai?
9: Ciao, grazie per la chiamata. No, benissimo, non c'è il sole fuori, ma l'apprezziamo lo stesso. La
5: certo,
9: primavera
5: certo.
9: Tarda, l'estate tarda, ma siamo in salute, quello che conta.
5: Esattamente, sono d'accordo. E dopo la pioggia c'ha bisogno la terra, no? Perché...
9: Sì, ma delle volte un po' troppo.
5: è vero. E sì, ma se fosse così, quelli che fabbricano gli ombrelli non possono lavorare comunque.
9: Quella, allora... c'è il lavoro per tutti.
5: Esatto. Sì. Allora, chi ci hai preparato oggi, Gidio?
9: Parlando proprio del tempo, delle giornate, della notte, e la natura, parla della natura, lentamente, è il titolo.
5: Vai avanti.
9: Ve la faccio sentire.
5: Sì.
9: Quando si fa viva la notte, la luce del giorno lentamente si fonda nell'oscurità. Il nostro essere si trasforma, rilasciandosi dal cammino della giornata. Dal passato più remoto si continua la metapsicosi ad un ritmo ripetitivo senza mai mancare. Quando si fa viva il giorno, l'oscurità a suo turno lentamente si fonda nella luminosità. Il nostro essere si riprende disorientato dai sogni della notte. Delle notti più remote si continua la metapsicosi un ritmo ripetitivo di sogni. Quando si fa viva la luna, il sole orgoglioso lentamente perde la luminosità multicolore. Il nostro essere si rinchiude deluso della mancanza del sole. Dei astri più remoti si continua la metapsicosi ad un ritmo ripetitivo di colori prismatici. Quando si fa vivo il sole, la luna orgogliosa lentamente perde la sua forza. Il nostro essere rinasce nutrito dell'anima del sole. Nel futuro più remoto continuerà la metapsicosi a un ritmo ripetitivo.
5: Grazie Egidio.
9: Speriamo che vi sia piaciuto.
5: Certo che sì.
9: Viviamo l'influenza, che ci piace o no, della notte, del giorno, della luna, del sole. Siamo schiavi di come gli alberi, come gli animali, e è quello che viene a influenzare il nostro quotidiano. Allora,
5: certo, ma tutto quello fa parte della vita, fa parte di noi, e allora la dobbiamo assumere come viene. Come hai detto, se oggi piove accettiamo la pioggia, domani c'è il sole, usciamo fuori sulla galleria. Comunque
9: sì.
5: Grazie Egidio, e alla prossima.
9: È un grande piacere, grazie per l'invito, tanto buongiorno a tutti i connazionali, a chi ascolta CFMB, una radio italiana di tradizione, ben rispettato, e grazie di nuovo per tutto quello che tu fai e che tutta la squadra lì fa.
5: Grazie Gidio.
9: Buona giornata.
5: Ricambio, grazie. Allora continuiamo con i nostri poeti, perché per me li chiamo poeti perché avere il coraggio di scrivere una poesia o leggere una poesia non è lavoro facile comunque, e loro lo fanno, stanno con noi ogni mercoledì, ogni due settimane. Comunque, c'ho in linea Rosaria Cianciullo. Ciao Rosaria, come stai?
10: Sì, ciao Pietro, bene. Voi tutti lì? Tutto bene?
5: Tutto bene, sì, non siamo troppi, ma adesso stiamo tutti bene, siamo sul lavoro, no? Allora, sì. Chi ci hai preparato oggi?
10: Sì, è bello quello che hai detto, che prendiamo il coraggio di dire le poesie, ma certo. non siamo veramente poeti quelli che ci proviamo a dire qualche cosa.
5: Sono d'accordo, mi devi pensare che è lo stesso, facciamo parte dei poeti, come un arbole le radici, noi siamo le radici,
10: sì.
5: E l'arbole può darsi il poeta, ma noi siamo alunni proprio del maestro, per dire,
10: sì. E
5: ogni giorno impariamo una cosa di più. L'importante di quello, Rosaria, è poter esprimere quello che uno c'ha dentro. Io lo dico sempre così, su delle parole molto facili, può dare. Non so, ci sono altri termini per dirlo, ma non so, io la vedo così. Comunque sì, vai avanti tu, dai.
10: Sì, va bene. E io dico un'altra poesia della mamma.
5: Bella.
10: Parlo delle mamme, quelle mamme che vissute nei tempi passati, nei tempi difficili. Le mamme che hanno lavorato tanto e che, diciamo, il titolo della poesia è La mamma stanca.
5: Sì.
10: Ed è questa. Mamma. Ti sto guardando, vedo un dolcissimo viso che a stento abbozza un sorriso. Due gambe che ne han fatto di strada, due mani che si sono riposate di rado. Vedo un cuore logorato dal tempo, uno sguardo quasi spento. Lo vedo vagare lontano, cercando qualcuno, qualcosa. Vedo la mamma che non riposa, e lo sguardo che cerca ancora ma invano. Mamma, a volte io sento il rimpianto. Rivederti vorrei come allora, ma la tua chioma ora è bianca e leggera, ed io la carezza e la bacio piangendo. Mamma, la vita, lo sai, è un po' strana. Rimbianco quei tempi lontani, quando tu mi tenevi le mani. Oggi la forza ti manca ed io sto guardando la mia mamma che è stanca. Mamma, tutto ciò tu lo sai mi rattrista. Vorrei tanto poter ricambiare il tuo bene, il tuo sapermi amare, ma non posso, perciò sono triste. Non posso perché il tempo è tiranno. Questo tempo che spesso che scorre veloce, questo tempo che spesso ci inganna e che porta con sé ogni cosa. Mamma, il mio cuore una cosa vuol dirti, una cosa che mai prima ti ha detto. Grazie mamma per tutto l'affetto, grazie per tutto il tuo amore, per le pene che per me hai sofferto. Mamma, grazie ancora e auguri a tutte le mamme per domenica prossima.
5: Grazie, grazie Rosaria, bella, bella poesia. E comunque...
10: Grazie a voi che mi avete pensato, alla prossima,
5: sì.
10: E grazie a questo bel programma che ci incoraggiate, anche
5: certo.
10: Se non siamo esperti di tante cose, ma ci incoraggiate a spingerci più di quello che noi non siamo.
5: Grazie a voi, dai.
10: Grazie Pietro, buona giornata. Ciao.
5: Io direi su questo che de volta non c'è bisogno un regalo alla mamma. Io direi soltanto prenderla della mano e portarla a camminare,
10: sì.
5: A camminare e dirle tante di quelle cose che non so, che lei si sente meglio, e penso che quello è il regalo più bello che uno le può dare alla mamma.
10: Ringrazio. Quello, chi ce l'ha ancora la mamma?
5: Sì,
10: purtroppo
5: sì.
10: Io da tempo che non ce l'ho più, allora...
5: la tiene nel pensiero.
10: Sì, nel pensiero c'è tutti i giorni.
5: Certo, un abbraccio.
10: Va bene, grazie Pietro e grazie del programma. Ciao. Buona giornata, ciao.
5: E adesso passiamo subito a Lilla. Lilla Omobono, che è di tempo che la conosco, e quindi sono felice di conoscerti, Lilla, tuo marito che non diventa geloso. Ciao Lilla, come stai?
11: Ciao Pedro. bene, grazie. Tu
5: brava.
11: Come stai? Tutto
5: bene, come ha detto Egidio, c'è un po' di pioggia, ma comunque è una giornata bella.
11: Sì, dai, il sole l'abbiamo dentro.
5: Ah, esattamente, certo.
11: Dobbiamo tirarlo fuori all'occorrenza.
5: Giusto.
11: Ecco.
5: Allora, che ci hai preparato oggi?
11: Ma io vado con una poesia anche io per la mamma, non vorrei essere ripetitiva, ma comunque non sapevo che gli altri magari avessero fatto la stessa
5: non
11: cosa.
5: Fa niente.
11: Comunque io faccio tanti complimenti a Rosaria Giangiullo, perché è stata veramente bravissima e molto commovente pure.
5: Certo.
11: Toccante, sì. Quando si tratta della mamma è sempre un soggetto toccante.
5: Sai la cosa? È che noi papà facciamo parte, siamo papà, ma la donna merita tanto che di volta può darsi ci dimentichiamo anche.
11: Beh, diciamo che il ruolo del papà è anche molto importante, direi importantissimo anche per i figli, però la figura della mamma è forse più presente perché per il lavoro del papà magari la mamma si occupa di più dei figli, possibile, però
5: sì.
11: La figura del papà è sempre importantissima.
5: No, certo, quello sono d'accordo con te. Mi voglio dire che il lavoro di una mamma lo trovo io che superiore.
11: Sì.
5: In soffrimento,
11: in
5: tante cose. Penso, non so, la vedo così. O sarà che io sono figlio unico, no?
11: Ah,
5: e quindi per me mia mamma rappresenta tanto, sai?
11: Certo.
5: E non so se ti capitava a te, ma solo lo sguardo che uno le faceva alla mamma ti dava la risposta con gli occhi.
11: Ah, sì.
5: Non con le parole, no?
11: Gli sguardi dicevano tanto.
5: Esatto.
11: Ai tempi nostri.
5: Esattamente. Allora vai avanti, Lilla.
11: Va bene, allora io parlo di un sogno mai scordato. In una notte di stelle chiudevo gli occhi e volavo dolce di fantasia, volavo sulle ali del sonno, ipnosi che mi portava via, tremuli raggi riflessi nel mare, l'onda soave baciava lo scoglio, solita notturna danza di luce lunare, dove nella penombra di quel cielo stellato mi appariva la tua amorevole immagine. Un vento lieve accarezzava il tuo viso, mi persi nel tuo sguardo dolcissimo. Avrei voluto abbracciarti e dirti tante cose, ma in quell'incantesimo dimenticai la tua nuova dimora, il tuo paradiso. Fu solo un attimo, solo un momento. Poi, a poco, il tuo volto spariva in quell'eterno movimento. Quella dolce illusione di averti avuto vicino rimane nella mente ancorata. La conservo eternamente nel prezioso scrigno del mio cuore, dove non sarai mai dimenticata. Grazie, Pedro.
5: Grazie a te, Lilla. Fascinante, veramente emozionante, quindi.
11: Grazie.
5: Per quello ti ho detto prima che dare o dire delle parole su una mamma è più facile trovarla perché vengono subito di dentro, no?
11: Sì, vengono subito, però ci emoziona anche,
5: sì,
11: non è facile,
5: d'accordo.
11: Bisogna mantenere
5: sì, il soffio, sì,
11: ecco,
5: certo.
11: Sì.
5: Boh, grazie.
11: Comunque io ringrazio te per l'invito e per darci l'opportunità di narrare i nostri componimenti, che non oso chiamare poesie, almeno le mie, che esprimono i nostri pensieri e sentimenti.
5: Sì,
11: ecco.
5: Hai detto la buona parola. Un abbraccio.
11: Grazie mille a te per tutto ciò che fai per riportare i poeti.
5: È vero. E come che questo mi fa ricordare, credo che tu lo hai detto, la mamma di Antonella, e
11: sì,
5: come rimpiazzare a, come si chiamava?
11: Giuseppe, il papà.
5: No, Lidia.
11: Ah, Lidia.
5: E comunque rimpiazzo a lei, sai?
11: Sì, sì, Lidia Russo era. Ma tu hai portato in auge di nuovo questo bellissimo programma e ne siamo grati veramente.
5: E credo
11: mi
5: che
11: faccio
5: lei...
11: portaparole di tutti perché penso che ognuno di noi sia contento di nuovo per questo. Certo, la poesia Non è di tutti, non è per tutti.
5: Giusto.
11: Perché si sa, è un po', per chi non l'ama un po', può essere un po' monotona, però mezz'ora diciamo si può anche sopportare, no?
5: Sì. Non so se hai sentito tu quando il senatore Toni Loffreda,
11: sì,
5: io ho detto una parola sul Papa Francesco.
11: Sì,
5: l'hai,
11: sì,
5: sentito voi.
11: Sì,
5: io credo che è una grande verità.
11: È
5: quello.
11: Una grandissima verità, sì, quello che ha detto il Papa Francesco.
5: Sì.
11: La poesia fa parte della vita, fa,
5: certo,
11: parte di noi, anche se non tutti magari scrivono, però tutti ce l'abbiamo dentro, indistintamente. Sì. Sì.
5: Boh, ti ringrazio,
11: grazie,
5: ti auguro
11: a te
5: una buona fine di settimana, una buona domenica delle mamme, anche a tutti voi, anche a te Rosaria, a tutti.
11: Tutti
5: adesso,
11: certo,
5: mi domentico anche di nome, non le posso dire tutti.
11: Il comunque, mio augurio a tutti,
5: buona
11: a tutte
5: giornata
11: le mamme.
5: E grazie a tutti voi.
11: Un saluto caro a Lucia Salvatore.
5: Brava.
11: ciao Pedro,
5: ciao.
11: Grazie.
5: Abbiamo finito con i poeti, adesso mi ritrovo con la direttrice della Maison de la Sérénité, Nicole Buchanan, ma prima che andiamo con lei voglio una canzone che adesso Ossiana ha preparato per voi, che è un titolo di quello che Madame Buchanan parlerà fra qualche minuto.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire, se questa gente avesse la pianura chiusa.

dalla finestra ti sento anche arrossire. Tanto nessuno ci può ascoltare.

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova, io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.